Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra la magnifica festa di Holi che si tiene in India e che in tutto il mondo è conosciuta come la festa dei colori. Nella tradizione induista infatti la primavera si saluta così, danzando, cantando e lanciandosi addosso polveri colorate. Un modo per dare il benvenuto alla stagione del raccolto e buttarsi alle spalle i brutti pensieri. Scrollarsi quindi di dosso il grigio e le preoccupazioni invernali, concedendosi qualche giorno di gioiosa follia, pur nel rispetto della tradizione religiosa. E quindi tutti gli anni l'arrivo della primavera è salutato con una festa, una delle feste tradizionali più allegre e vivaci del mondo, appunto quella di Holi, celebrata soprattutto nel nord del paese durante i giorni di luna piena nel mese di Palguna, febbraio-marzo, simboleggia la vittoria del bene sul male. Ma il mondo la conosce soprattutto per l'usanza di lanciarsi a vicenda polveri colorate e secchiate d'acqua, un vero e proprio bagno di colore. Le celebrazioni più spettacolari avvengono nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, dove la festa prende i propri caratteri maggiori. È anche occasione per salutare il raccolto abbondante della stagione e bruciare in un grande falò i ramoscelli secchi dell'inverno. Nella prima notte del festival di Holi vengono accesi quindi grandi falò per allontanare gli spiriti maligni e celebrare la vittoria del bene. Intorno al fuoco acceso si canta e si balla, dando inizio alla festività che in genere dura 3 giorni, ma in alcune regioni si protrae fino ai 16. Il giorno successivo iniziò la guerra dei colori. I pigmenti colorati sono lanciati nelle strade e non è possibile esserne risparmiati. Tutti ne vengono investiti senza distinzione di casta, genere o età. Si pensa che le polveri chiamate gulal abbiano proprietà medicamentose e contribuiscano a scacciare i malanni invernali, ma nella maggior parte dei casi sono semplicemente un'occasione per divertirsi in modo carnevalesco. Anche se per molti, soprattutto per i turisti, la festa ha caratteri per lo più laici, gli induisti fanno risalire l'usanza di lanciarsi polveri colorate a un episodio religioso legato alla divinità Krishna. Secondo la leggenda, infatti, egli fece insieme ai suoi amici uno scherzo alla consorte Radha, ricoprendo la donna e amica di fiori e polveri colorate. I fedeli devoti mimano ancora oggi le sue gesta, lanciando manciate di acqua e colori addosso alle compagne, che a loro volta fingono di picchiarli con un bastone. E infatti ci sono gruppi di donne, per esempio, intente a percuotere, per finta ovviamente, gli uomini con un bastone. E nei villaggi di Barsana and Nandod, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, la festa prende una deriva apotropaica. Gli uomini cantano alle donne canzoni spinte per attrarre la loro attenzione e queste rispondono con le armi, mentre capitati ovviamente cercano di ripararsi con uno scudo. E come finisce, come si distingue questa festa nei giorni, lo scopriremo domani con noi, quindi rimanete sintonizzati ovviamente. Buona giornata.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Sono le 3:02.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: And for love's sake, each mistake, all you've

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: time.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Rewind.
1: E benvenuti alla 102esima puntata di Gatta Cicova, die con Valentina Giusti, oggi in una veste veramente particolare. Del resto Valentina non può essere così, ci stupisce ad ogni viaggio che ci fa fare nel meraviglioso mondo della natura, e quindi oggi la sentiamo. Buongiorno Valentina.
2: Ciao Giuseppe.
1: Come stai?
2: Bene,
1: di che si parla?
2: Oggi senti, devo fare una puntata doverosa, ecco, che proprio mi sento in dovere di fare, perché sai, no, a me mi piace molto fare proprio dei voli insieme a voi, parlare di cose strane, di cose stranissime, fare il paragone con il cinema, insomma un po' di tutto. Però oggi invece voglio tornare un po' coi piedi per terra.
1: E che è successo? Perché?
2: Sì, perché ho notato, insomma, ora poi primavera, estate, ci si muove di più, si sta più
1: temporali.
2: Fuori, temporali tremendi, ma insomma rimaniamo anche alle belle giornate, e sempre più spesso vengo io, le associazioni che conosco, i colleghi, insomma, veniamo contattati da persone che non sanno come comportarsi di fronte a una situazione, diciamo, che coinvolge degli animali.
1: Ecco, okay. Noi intanto ci siamo adeguati al nostro amico che
2: sì, siamo tutti neri. Il gatto nero ovviamente è per te, quello.
1: No, ma io c'ho il nostro amico il che ormai tuo. Usiamo sempre, io e Ivo, quando parliamo di Arezzo. E questo no, questa l'ha portato la Valentina, diciamolo.
2: Vero.
1: Non ce lo puoi spoilerare, vai. Dice
2: assolutamente
1: tutto.
2: E allora diciamo che quella più diffusa, allora si parla veramente di tutto un insieme di casistiche che ora cercheremo un po' di snocciolare insieme, partendo da quella che sta succedendo più di frequente, ovvero le persone che chiamano.
1: Sì.
2: Perché un gatto è vicino alla propria proprietà, alla propria casa, al proprio portone, alla propria finestra, e mi dà noia perché
1: che fa il
2: rumore.
1: Che fa un gatto?
2: Molto spesso, insomma, le persone ci chiedono di allontanare questi
1: mai gatti. Quando il gatto è in amore si dice che fanno quelle miagolate strane.
2: Esatto.
1: Insomma, nel senso,
2: e quindi ecco,
1: quindi vi chiamano per dire
2: venite a prendere questo gatto, venite a prendere questi gatti.
1: Un padrone, un pet mate, chiamatelo come volete.
2: Potrebbe avere un padrone, ma potrebbe anche essere il datore di lavoro di se stesso, questa cosa molto diffusa sui social, no? Ovvero poi il gatto a livello legislativo, quindi
1: il
2: di legge
1: di lavoro,
2: sì, mi ha sempre fatto molto ridere quando sui social si scrive il datore di lavoro di me stesso, quindi il gatto potrebbe anche essere così. Nel senso che il gatto a livello legislativo, quindi stiamo parlando di leggi, è un animale libero, ok? Quindi quel gatto, no, se non c'è una situazione di pericolo, che il gatto sta male, in difficoltà, è stato investito, è ferito, è malato, sembra sofferente, ma se il gatto sta
1: a fare gli
2: bene,
1: affari suoi,
2: insomma, a fare gli affari suoi,
1: non gli può dire niente?
2: Non gli si può dire niente. E questo succede sia se il gatto è proprio libero e quindi vaga, sia se fa parte di una colonia felina, che in quel caso sono proprio registrate e quindi
1: allora qui
2: c'è.
1: Ti porterei a Lignano, io comunque al parco di Lignano.
2: Non sono la persona giusta.
1: No, tu proprio no, però insomma
2: comunque
1: vabbè comunque
2: puntini in quel caso.
1: Ma io li seguo quei gatti, te lo dico subito.
2: Bene, mi fa piacere.
1: Ecco. No, perché sai.
2: In quel caso ci sono c'è proprio una persona, un responsabile. Sì. E quindi ecco
1: dove?
2: Della colonia. I gatti di colonia, per esempio, quando vengono sterilizzati, no?
1: Sì.
2: Gli viene messo il microchip. Gli viene messo il microchip proprio perché
1: si possa. Il responsabile, dove è scritto che c'è il responsabile?
2: È registrato al comune.
1: Ah, è registrato al comune?
2: Sì.
1: Non è su cartelli.
2: Non lo so, secondo me dovrebbe esserci.
1: No, lì non ci sono, non c'è scritto responsabile, sarà per la privacy.
2: Non so che dirti. Allora, io quando mi è capitato di seguire in passato una colonia felina, mi era arrivato effettivamente un attestato con la persona responsabile, però non so se poi ce n'è un altro da appendere, perché non mi

0: viste queste bottiglie?
1: Sì, quelle però servono per non farli marcare. Per non fargli fare la pipì nelle cose.
0: E perché la bottiglia d'acqua? Chi gli dice?
1: Perché gli crea un ostacolo anche visivo e pare che funzionino per non fargli fare la pipì.
0: Non la sapevo questa.
1: Però non per allontanarli. Quindi che cosa succede? Ecco, magari il consiglio che sempre cerchiamo di dare è quello di parlare con i vicini di casa, con le persone che vivono in zona, se qualcuno sta dando da mangiare a questi animali, perché un gatto che proprio vive libero e quindi vive di caccia, vive delle sue, delle proprie.
0: Se sta lì vuol dire che mangia.
1: Esatto, perché
0: l'hai seguito il nostro servizio su piccioni di via lì andando a mangiare.
1: Esatto, perché di solito
0: ma non se ne vanno.
1: Di solito è così, capito, gli animali, perché l'animale che vive veramente libero raramente trova il cibo sempre nello stesso posto. Cioè, ci può essere anche un nido di uccellini, ma quando ha fatto fuori il nido, difficilmente continua a trovare nello stesso identico posto del cibo di fortuna.
0: Poi mi spiegherai perché hai messo tutti i gatti neri, però.
1: Per te.
0: Bellissimo, va bene, continua.
1: Del cibo di fortuna.
0: Quindi non gli puoi dire niente, ma se il gatto non è proprio nelle vicinanze, tu per esempio c'hai una terrazza, no?
1: Sì.
0: E c'hai una gabbiottina con gli uccellini, io non ce l'ho, me ne frega niente, però c'è gente che ce l'ha, insomma.
1: Sì.
0: E il gatto va lì e cerca di mangiare, una sorta di silvestro etico, come si chiamava.
1: Sì, sì, io...
0: In quel caso il gatto però diventa pericoloso per...
1: Sì, però sai, in quei ora difficilmente il gatto randagio ti arriva nelle terrazze, è più facile... nelle cose basse,
0: sì,
1: in quel caso è più facile che il gatto sia di un vicino che viene da un'altra terrazza e quindi sempre parlare.
0: Comunque, ecco, per legge non gli puoi dire niente sostanzialmente, cioè non...
1: è un animale che può a livello legislativo vivere libero. Poi certo, se cambia, se quell'animale per esempio ha un microchip, quindi è intestato a qualcuno che, ripeto, può essere anche il responsabile di una colonia felina.
0: Ma c'è l'obbligo per i gatti del microchip?
1: No, non c'è l'obbligo dei microchip, è una scelta del proprietario che può fare ai fini di ritrovare più facilmente quell'animale, però è una cosa che si fa da molti anni appunto nelle colonie, per risalire sempre ai gatti di colonia.
0: È chiaro. Senti, il caso, un altro caso limite, perché mi piace parlare con te di queste cose.
1: Sì.
0: Io e te siamo vicini di casa.
1: Sì.
0: C'è il mio gatto, che il mio lo fa, viene nel tuo giardino, scava e fa la popolì.
1: Lì è una trattativa tra te e me.
0: Che mi arriva il sacchettino con la cacca.
1: Esatto.
0: Cioè, non è che puoi prendere a pedate il gatto.
1: Ma
0: cioè,
1: no, assolutamente.
0: Però ecco,
1: assolutamente,
0: tu mi puoi dire,
1: no.
0: Oh Giuseppe, smetti di far venire il tuo gatto a fare la cacca da me, insomma.
1: Esatto.
0: E che gli faccio io?
1: Niente. Niente.
0: Cioè, sono casi, ora noi ci si sta un pochino ironizzando, però vale, pensaci un attimo.
1: Ah no, ma scherzi, la tolleranza delle persone è sempre una cosa, è una cosa molto molto molto sottile, però come fai a spiegarlo al gatto?
0: Mi sembrerebbe, infatti, come abbiamo detto, è un animale libero. Senti, questo vale solo per i gatti o vale per qualunque tipo di animale?
1: Esatto, cambia molto, perché noi siamo abituati, due animali domestici per antonomasia, gatto e cane. Nel caso del cane cambia tutto. Se vedete un cane vagante, ecco, quel cane libero non può vivere. Il cane è un animale, il randagismo da noi si considera risolto, non è così in tutte le parti d'Italia, però da noi sì. Quindi il cane vagante non può esistere.
0: Cioè, fammi capire, può esistere il gatto vagante, scusa se uso questi termini, gatto randagio, ma non può esistere il cane
1: randagio,
0: perché
1: da noi il randagismo è estinto, diciamo, è considerato estinto.
0: È una legge, una normativa, che cos'è?
1: È una normativa, sì, diciamo, si dice in gergo, il gatto è un animale a statuto libero, il cane è un animale domestico, il gatto è in via di addomesticamento. Il cane è domestico ormai dalla notte dei tempi.
0: Ma tu pensi che si riesca a addomesticare un gatto?
1: No, le persone si fanno addomesticare da
0: un
1: gatto.
0: Cioè, che ai gatti ormai, cioè, io penso questo, cioè, il gatto è lui che decide, insomma. Vabbè, è anche però così. Ecco, questa è una cosa molto importante da sapere.
1: Sì. Quindi il cane vagante è un cane di proprietà. è un cane di proprietà di qualcuno che l'ha perso, l'ha abbandonato, è scappato, però non è un cane libero. Da noi i cani randagi non esistono.
0: Però, per esempio, per il microchip c'è l'obbligo.
1: L'obbligo, infatti.

0: infatti c'è l'obbligo proprio perché non esistono cani che non sono di proprietà di qualcuno. Brutto parlare di proprietà, però sì, insomma, comunque, che non appartengono a qualche famiglia. Quindi il cane, un cane vagante è sempre un animale in pericolo, diciamo.
1: E quindi lì in quel caso
0: sempre chiamare, sì, sì, sì.
1: Chi è, qual è l'ente?
0: Allora, io consiglio sempre, per non sbagliare, di chiamare il centralino dell'ospedale, che vi passerà la persona giusta anche in base se è un animale selvatico o appunto un animale domestico.
1: Sono molto gentili, devo dire. Io ho provato una volta che ho trovato un gattino porino che era stato investito da una macchina.
0: Esatto.
1: E sono molto gentili.
0: Sì, sì, e soprattutto è una cosa da fare. Non si va avanti, cioè se capita di investire un gatto, un cane, un istrice o qualsiasi animale, ci si ferma.
1: Insomma, questo ricordo anche gli animaletti che hai salvato tu, insomma, quindi ecco, questo è vero.
0: Quindi ci si ferma e si chiama il centralino dell'ospedale, si spiega che cosa è successo, che animale è, e loro decideranno se dirottarvi verso il servizio di recupero degli animali selvatici oppure verso il l'EMPA e quindi il servizio di pronto soccorso degli animali.
1: Ora te la butto un po' ora sull'estremismo, sì, come piace fare a me, no? Metti che tu sei, abiti in campagna e hai, ti arriva tutte le notti i cinghiali a mangiare qualcosa.
0: Ecco,
1: che fa uno? Perché insomma, io conosco uno che gli hanno steso un campo di grano.
0: È vero, però in questo caso ve lo dico perché succede tantissimo, è inutile che chiamate il servizio selvatici, perché il servizio selvatici, ora mi viene un po' da sorridere, però questa è la verità.
1: I cinghiali sono selvatici.
0: Certo, però il servizio selvatici, di cui sono volontaria e faccio parte, si muove soltanto in caso di animali in difficoltà, cioè di animali feriti,
1: non di
0: umani in difficoltà. Quindi, cioè, no, io lo capisco il problema. Però cioè, bisognerebbe recintare, bisognerebbe fare in modo.
1: Però scusa,
0: lo so.
1: Un qualcosa che tuteli anche gli umani, insomma, in questo caso, scusa, ma vabbè,
0: però non siamo noi, non ci si fa. Guarda, proprio anche volendo non ci si fa. No, cioè, molto spesso il consiglio è quello di allontanarli, di spaventarli in qualche maniera, farli andare via, però giustamente se è notte mi dirai come si fa.
1: Vabbè, senti, c'è nella vostra storia di chiamate qualcosa che ci vuoi raccontare, o la più curiosa, la più strana, c'è stato qualche episodio?
0: Allora,
1: che è rimasto?
0: Ce n'è stata una che mi è stata raccontata dalla mia collega, in cui era entrato un serpente in casa e aveva paura.
1: Insomma, ora,
0: però noi non possiamo andare a cercare i serpenti dentro le case.
1: Scusa, è un po' troppo di comodo. I cinghiali no, i serpenti no.
0: No,
1: e si stava male?
0: No, ma stava bene. E dopo un po', però, la signora richiamò per avvisarci che era uscito.
1: Ecco, va bene. Quindi.
0: Che così come era entrato, era uscito.
1: Va bene, comunque.
0: Sì, oppure anche, non lo so, ho un topo, però.
1: Che faccia, al di là del po' di dici, madonna,
0: allora,
1: schifo,
0: ti dico allora qui ti racconto un'altra esperienza che ti farà ridere, che fa tantissimo, ti crea tantissimo stress un topo, perché io ce l'ho avuto non dentro casa, ma sotto il porticato, che ho un porticato che è praticamente tra la casa e il giardino, no? Ho questo porticato dove c'è, diciamo, una cucina da esterno, va bene?
1: E c'era questo topo che viaggiava.
0: E c'era questo topo, Giuseppe, che mangiava qualsiasi cosa. Una volta ho lasciato una zucca e lui l'ha mangiata, come hai visto nei cartoni animati quando rimane solo il torsolo della mela, però con una zucca.
1: Era un topo forte, cioè, quello sarà stato topolino.
0: E ha mangiato, no, era topolone, perché poi che cosa è successo? Che abbiamo cercato in tutte le maniere innocue di catturarlo, ovviamente.
1: Cioè, come lo catturi in maniera innocua?
0: Abbiamo comprato una trappola.
1: Ai, che compri una trappola?
0: Ma una trappola innocua, che serve solo per prendere, ci sono in commercio
1: che lo chiudono dentro, insomma.
0: Lo chiudono dentro e poi lo sposti in un'area più consona, perché io non avrei mai, figurati, voluto uccidere il topolino, che infatti è stato liberato.
1: Ma quanto era grosso sto topo?
0: No, alla fine era enorme, però secondo me all'inizio era piccolo, perché ha mangiato così tante cose, ma era incredibile, mangiava qualsiasi cosa, vero? Tra cui i tubi del motore del condizionatore.
1: Più che altro il problema dei topi penso sia poi ovviamente gli escrementi che portano,
0: pulire tutto,
1: cioè,
0: esatto,
1: noi
0: pulire,
1: noi
0: disinfettare,
1: le sì. È una cosa, devo dire, secondo me anche poco igienica,
0: nel senso è un dato di fatto che in una situazione del genere vada allontanato.
1: Quindi se uno vi chiama voi per i topi?
0: No, gli consiglio, gli mando il link e gli consiglio la trappolina che ho comprato anche io.
1: Mi sembra che siete un po'... Vabbè.
0: L'ho catturato, alla fine sai con cosa l'ho catturato? Con il cioccolato bianco.
1: Sì. Se fosse intollerante come i gatti il cioccolato, i cani glielo puoi mica dare.
0: Beh, sì, però il cioccolato bianco, vedi, ci ho pensato a quello, non è vero, non ci ho pensato, però il cioccolato bianco non contiene bromelina.
1: Ecco, ragazzi, non la prendo mai in fallo la Valentina.
0: Niente.
1: Non c'è proprio storia. Va bene, comunque allora, la raccomandazione che Valentina ci ha voluto raccontare oggi, che insomma gli animali hanno, specialmente i gatti, e qui devo mettere questa immagine qui perché secondo me il gatto se la ride in questo momento, cioè dimmi se non se la ride.
0: Sì, ci sta
1: momento.
0: Dicendo, avete
1: sta
0: capito?
1: Dicendo, avete capito, io faccio quello che voglio e vi faccio anche linguaccia.
0: Esatto,
1: quindi
0: un animale, abbiamo detto, a statuto libero, può vivere libero, ma... se è in difficoltà, libero o no, se viene investito, se lo vedete ferito, ecco, bisogna fare qualcosa, è buon senso, bisogna perdere quei 5 minuti e chiamare chi ha le competenze per venire ad aiutarvi.
1: Per come sono i gatti, c'è il rischio che ti facciano una colonia felina nel giardino, dopo te lo espropriano quei giardini.
0: Esatto.
1: se prendono coscienza di questa cosa i gatti.
0: Ti trovi, sai che ti trovi il cartello colonia umana proprietà di...
1: Esatto. Va bene, Vale, grazie di queste tue approfondimenti, di queste tue...
0: Dai, era doveroso perché comunque...
1: Sì. Per esempio, anche ci sono delle cose che hai detto che non conoscevo e va bene, rifletto, insomma.
0: E poi soprattutto veramente...
1: dovremmo fare comunque l'ente protezione umani, secondo me, quindi...
0: Veramente sempre l'invito, la raccomandazione a fermarsi se succede qualcosa. Perché è una cosa che ho vissuto sulla mia pelle.
1: Ora,
0: con
1: da noi non succede.
0: Il mio
1: no?
0: gatto.
1: Ma metti che due cicogne facciano il nido sul tuo comignolo, sul tuo cappa della stufa che non riesce più a usare.
0: Dopo nove mesi avrai una sorpresa. La cicogna si sa, no?
1: Va bene, con questa la chiudo qua. Grazie Valentina e appuntamento alla prossima puntata. Grazie come
0: Ciao,
1: sempre,
0: Giuseppe.
1: Una puntata molto interessante. E che dire, poi quando la Valentina mi mette i nostri amici gatti neri, non lo so perché, però hanno un fascino proprio. E sei stata anche un po' birbante, perché come fai, per esempio, se ti si avvicina un gattino in questa maniera a mandarlo via? Cioè, gli dai da mangiare e basta, no? Dopo magari c'è quello che ti dice:
0: il vicino di casa.
1: No, perché li fanno ingrassare. Hai visto quando dai da mangiare?
0: Lo so.
1: C'è sempre il bastian contrario.
0: Sì, certo.
1: Vabbè.
0: È così, non va si farà bene. Si farà mai bene.
1: Ciao Vale, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 4 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:26 e tramonta alle 20:31, ora legale. La luna tramonta alle 8:31 e sorge alle 23:59, luna calante. La chiesa ricorda San Francesco Caracciolo, San Gualtiero e San Filippo Smaldone.
0: Accadde oggi.
1: Il 4 giugno del 1917 venivano assegnati per la prima volta i premi Pulitzer, voluti dal giornalista ed editore ungherese naturalizzato statunitense Joseph Pulitzer. Sono la massima onorificenza per il giornalismo. Ancora oggi è la Columbia University di New York ad averne la gestione, l'istituto al quale Pulitzer aveva fatto una donazione per la creazione di una scuola di giornalismo.
0: Benessere naturale.
1: Agrimonia contro la cistite. Pianta dalle numerose proprietà, l'agrimonia è astringente, diuretica, disinfettante e antinfiammatoria. Queste ultime la rendono adatta a contrastare cistiti e infiammazioni delle vie urinarie. La tisana si prepara con 5 g di foglie di agrimonia, 5 g di fiori di achillea, 5 g di semi di sedano e 5 g di sommità di lamio bianco, 10 g di radice di altea e 500 g di acqua. Si fanno macerare le radici di altea nell'acqua per tutta la notte. Si scalda fino all'ebollizione. Si versa il decotto sulle altre erbe e si lascia in infusione per 10 minuti. Si filtra e si beve la tisana 3 volte al giorno prima dei pasti.
0: Consigli pratici.
1: Stop alle tarme. Se le tarme hanno invaso gli armadi, per liberarsene c'è un'efficace alternativa alla naftalina, che ha l'inconveniente di lasciare sugli abiti un odore poco gradevole. Si possono infatti collocare nel guardaroba delle collane di castagne d'India oppure delle arance con chiodi di garofano conficcati. Gli indumenti si impregneranno di un'essenza piacevole e naturale e gli indesiderati ospiti abbandoneranno l'armadio.
0: Hanno detto...
1: Quello che è facile si deve affrontare come se fosse difficile e quello che è difficile come se fosse facile. Baltasar, Graziana e Morales. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oro.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 4 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Francesco e i Nicola all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 giugno il romanziere e poeta inglese Thomas Hardy nel 1840, il cantante Antoine, la ciclista Maria Canins, Angelina Jolie, l'attore e regista Rolando Ravello e l'attore e doppiatore Franco Mannella. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 14° grado dei gemelli, sei saggio e intelligente, ma disarmonico e contrario alle abitudini. Vorresti cambiare il mondo, vedi effettivamente i problemi, ma potrai fare ben poco per eliminarli. Guadagnerai bene e non sarà da escludere l'arrivo della ricchezza, che sarà ottenuta grazie alle tue forze oppure a causa di un'eredità inaspettata. Dovrai combattere la tendenza a pensare troppo a te stesso e ai tuoi interessi. Conoscerai l'amore in molte delle sue molteplici forme. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo giovedì 4 giugno per tutti noi. Ariete, la luna ancora in Capricorno ci fa svegliare immusoniti e taciturni, ma dal pomeriggio con una bella virata verso l'alto riacquistiamo socievolezza. Piccole noie e ripensamenti in merito alle prossime vacanze? Facciamo il punto a partire dai nostri desideri. Toro, determinazione e intraprendenza e disponibilità verso l'esterno, questi sono i doni che il cielo ha in serbo per noi. Miscelati nelle giuste dosi, il tempismo, l'ambizione e l'impegno sono una buona garanzia di successo. Incontri piacevoli e stimolanti. Gemelli, gli aspetti odierni ci rendono meno intraprendenti nei rapporti con l'esterno, ma ci conferiscono maggiore concretezza. È il momento di costruirci una situazione professionale più stabile, ma dobbiamo agire con pazienza. Cancro, iniziamo la giornata con la luna sbagliata, ma non scagliamoci contro avversari reali o immaginari. Conti difficili da pareggiare con lievi delusioni. Per fronteggiare un problema facciamo leva sull'intuito. Leone, un'amara realtà, non tutti sono leali come noi, specie quando nell'aria ci sono promozioni, infatti qualcuno nell'ombra tenta di farci le scarpe. Frequentiamo persone di mente aperta, dobbiamo uscire dal conformismo e dalla banalità dei luoghi comuni. Vergine, siamo pieni di progetti, ma non temiamo la fatica e abbiamo voglia di metterci in gioco per migliorare la nostra posizione, praticamente siamo a cavallo. Dimostrazioni d'affetto e iniziative intriganti vivacizzano anche le storie un po' stanche. Bilancia, mattinata poco esaltante. Sottili dubbi continuano a dare del filo da torcere e la persona amata ci appare sotto una luce poco idilliaca. Contraddizioni da sanare prima possibile, ricorrendo alla nostra consueta maestria nel conciliare gli opposti. Scorpione, se col capo e i colleghi c'è stato da ridire, recuperiamo l'intesa e il gusto della collaborazione. Si preannuncia un pieno di promesse, nell'attività siamo imbattibili e nella coppia regna l'armonia. Sagittario, un risveglio tranquillo, senza scosse o avvenimenti esaltanti, fatto di piccole cose che comunque ci fanno sentire più sicuri e appagati. Se ci sono crediti o rimborsi da riscuotere, attiviamoci nel pomeriggio per richiedere quanto ci è dovuto. Capricorno, carriera, famiglia e amicizie danno pensieri. Facciamo pulizia, svoltiamo, tagliamo i rami secchi per fortificarci e tornare a rivedere le stelle. Riuscire nella difficile impresa di conquistare chi ci piace è soprattutto una questione di approccio. Acquario, se si prospetta un giovedì monotono, la compagnia dei nostri cari è in grado di ravvivarlo. Amici e familiari sono un ottimo antidoto contro la noia. Può presentarsi una buona occasione per analizzare tutto ciò che ultimamente ci angustia o ci inquieta. Pesci, la luna mattutina in Capricorno bada al sodo e regala soddisfazioni e opportunità professionali da non perdere. L'ambizione ci fa arrivare in alto, ci rende così decisi e sicuri da meritarci il rispetto di chi ci circonda. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: il modo migliore per scoprire se puoi fidarti di qualcuno è fidarti di lui. Ernest Hemingway.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra la magnifica festa di Holi che si tiene in India e che in tutto il mondo è conosciuta come la festa dei colori. Nella tradizione induista infatti la primavera si saluta così, danzando, cantando e lanciandosi addosso polveri colorate, un modo per dare il benvenuto alla stagione del raccolto e buttarsi alle spalle i brutti pensieri, scrollarsi quindi di dosso il grigio e le preoccupazioni invernali, concedendosi qualche giorno di gioiosa follia, pur nel rispetto della tradizione religiosa. E quindi tutti gli anni l'arrivo della primavera è salutato con una festa, una delle feste tradizionali più allegre e vivaci del mondo, appunto quella di Holi, celebrata soprattutto nel nord del paese durante i giorni di luna piena nel mese di Palguna, febbraio-marzo, simboleggia la vittoria del bene sul male. Ma il mondo la conosce soprattutto per l'usanza di lanciarsi a vicenda polveri colorate e secchiate d'acqua, un vero e proprio bagno di colore. Le celebrazioni più spettacolari avvengono nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, dove la festa prende propri caratteri maggiori. È anche occasione per salutare il raccolto abbondante della stagione e bruciare in un grande falò i ramoscelli secchi dell'inverno. Nella prima notte del festival di Holi vengono accesi quindi grandi falò per allontanare gli spiriti maligni e celebrare la vittoria del bene. Intorno al fuoco acceso si canta e si balla, dando inizio alla festività che in genere dura 3 giorni, ma in alcune regioni si protrae fino ai 16. Il giorno successivo iniziò la guerra dei colori. I pigmenti colorati sono lanciati nelle strade e non è possibile esserne risparmiati. Tutti ne vengono investiti senza distinzione di casta, genere o età. Si pensa che le polveri chiamate gulal abbiano proprietà medicamentose e contribuiscano a scacciare i malanni invernali, ma nella maggior parte dei casi sono semplicemente un'occasione per divertirsi in modo carnevalesco. Anche se per molti, soprattutto per i turisti, la festa ha caratteri per lo più laici, gli induisti fanno risalire l'usanza di lanciarsi polveri colorate a un episodio religioso legato alla divinità Krishna. Secondo la leggenda, infatti, egli fece insieme ai suoi amici uno scherzo alla consorte Radha, ricoprendo la donna e amica di fiori e polveri colorate. I fedeli devoti mimano ancora oggi le sue gesta, lanciando manciate di acqua e colori addosso alle compagne, che a loro volta fingono di picchiarli con un bastone. E infatti ci sono gruppi di donne, per esempio, intente a percuotere, per finta ovviamente, gli uomini con un bastone. E nei villaggi di Barsana and Nangod, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, la festa prende una deriva apotropaica. Gli uomini cantano alle donne canzoni spinte per attrarre la loro attenzione e queste rispondono con le armi, mentre capitati ovviamente cercano di ripararsi con uno scudo. E come finisce, come si distingue questa festa nei giorni, lo scopriremo domani con noi, quindi rimanete sintonizzati ovviamente. Buona giornata.
3: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.
3: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.

parlando. È l'ultima volta che provo a farlo, ma poi è tutto un ricordo. Sei negli occhi che ho addosso, in ogni sole di agosto. E sei una parte di me e ne effetti. Fare a meno di te, farmi a pezzi.

0: con Radio Fly.
1: Radio Fly.
2: Da Livorno a Giano.
3: Io che non ho mai voluto smettere.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 4 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:26 e tramonta alle 20:31, ora legale. La luna tramonta alle 8:31 e sorge alle 23:59, luna calante. La chiesa ricorda San Francesco Caracciolo, San Gualtiero e San Filippo Smaldone.
0: Accadde oggi.
1: Il 4 giugno del 1917 venivano assegnati per la prima volta i premi Pulitzer, voluti dal giornalista ed editore ungherese naturalizzato statunitense Joseph Pulitzer. Sono la massima onorificenza per il giornalismo. Ancora oggi è la Columbia University di New York ad averne la gestione, l'istituto al quale Pulitzer aveva fatto una donazione per la creazione di una scuola di giornalismo.
0: Benessere naturale.
1: Agrimonia contro la cistite. Pianta dalle numerose proprietà, l'agrimonia è astringente, diuretica, disinfettante e antinfiammatoria. Queste ultime la rendono adatta a contrastare cistiti e infiammazioni delle vie urinarie. La tisana si prepara con 5 g di foglie di agrimonia, 5 g di fiori di achillea, 5 g di semi di sedano e 5 g di sommità di lamio bianco, 10 g di radice di altea e 500 g di acqua. Si fanno macerare le radici di altea nell'acqua per tutta la notte, si scalda fino all'ebollizione, si versa il decotto sulle altre erbe e si lascia in infusione per 10 minuti, si filtra e si beve la tisana 3 volte al giorno prima dei pasti.
0: Consigli pratici.
1: Stop alle tarme. Se le tarme hanno invaso gli armadi, per liberarsene c'è un'efficace alternativa alla naftalina, che ha l'inconveniente di lasciare sugli abiti un odore poco gradevole. Si possono infatti collocare nel guardaroba delle collane di castagne d'India oppure delle arance con chiodi di garofano conficcati. Gli indumenti si impregneranno di un'essenza piacevole e naturale e gli indesiderati ospiti abbandoneranno l'armadio.
0: Hanno detto?
1: Quello che è facile si deve affrontare come se fosse difficile e quello che è difficile come se fosse facile. Baltasar, Graziana e Morales. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 4 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Francesco e i Nicola all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 giugno il romanziere e poeta inglese Thomas Hardy nel 1840, il cantante Antoine, la ciclista Maria Canins, Angelina Jolie, l'attore e regista Rolando Ravello e l'attore e doppiatore Franco Mannella. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 14° grado dei gemelli, sei saggio e intelligente, ma disarmonico e contrario alle abitudini. Vorresti cambiare il mondo, vedi effettivamente i problemi, ma potrai fare ben poco per eliminarli. Guadagnerai bene e non sarà da escludere l'arrivo della ricchezza, che sarà ottenuta grazie alle tue forze oppure a causa di un'eredità inaspettata. Dovrai combattere la tendenza a pensare troppo a te stesso e ai tuoi interessi. Conoscerai l'amore in molte delle sue molteplici forme. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo giovedì 4 giugno per tutti noi. Ariete, la luna ancora in Capricorno ci fa svegliare immusoniti e taciturni, ma dal pomeriggio con una bella virata verso l'alto riacquistiamo socievolezza. Piccole noie e ripensamenti in merito alle prossime vacanze? Facciamo il punto a partire dai nostri desideri. Toro, determinazione e intraprendenza e disponibilità verso l'esterno, questi sono i doni che il cielo ha in serbo per noi. Miscelati nelle giuste dosi, il tempismo, l'ambizione e l'impegno sono una buona garanzia di successo. Incontri piacevoli e stimolanti. Gemelli, gli aspetti odierni ci rendono meno intraprendenti nei rapporti con l'esterno, ma ci conferiscono maggiore concretezza. È il momento di costruirci una situazione professionale più stabile, ma dobbiamo agire con pazienza. Cancro, iniziamo la giornata con la luna sbagliata, ma non scagliamoci contro avversari reali o immaginari. Conti difficili da pareggiare con lievi delusioni. Per fronteggiare un problema facciamo leva sull'intuito. Leone, un'amara realtà, non tutti sono leali come noi, specie quando nell'aria ci sono promozioni, infatti qualcuno nell'ombra tenta di farci le scarpe. Frequentiamo persone di mente aperta, dobbiamo uscire dal conformismo e dalla banalità dei luoghi comuni. Vergine, siamo pieni di progetti, ma non temiamo la fatica e abbiamo voglia di metterci in gioco per migliorare la nostra posizione, praticamente siamo a cavallo. Dimostrazioni d'affetto e iniziative intriganti vivacizzano anche le storie un po' stanche. Bilancia, mattinata poco esaltante. Sottili dubbi continuano a dare del filo da torcere e la persona amata ci appare sotto una luce poco idilliaca. Contraddizioni da sanare prima possibile, ricorrendo alla nostra consueta maestria nel conciliare gli opposti. Scorpione, se col capo e i colleghi c'è stato da ridire, recuperiamo l'intesa e il gusto della collaborazione. Si preannuncia un pieno di promesse, nell'attività siamo imbattibili e nella coppia regna l'armonia. Sagittario, un risveglio tranquillo, senza scosse o avvenimenti esaltanti, fatto di piccole cose che comunque ci fanno sentire più sicuri e appagati. Se ci sono crediti o rimborsi da riscuotere, attiviamoci nel pomeriggio per richiedere quanto ci è dovuto. Capricorno, carriera, famiglia e amicizie danno pensieri. Facciamo pulizia, svoltiamo, tagliamo i rami secchi per fortificarci e tornare a rivedere le stelle. Riuscire nella difficile impresa di conquistare chi ci piace è soprattutto una questione di approccio. Acquario, se si prospetta un giovedì monotono, la compagnia dei nostri cari è in grado di ravvivarlo. Amici e familiari sono un ottimo antidoto contro la noia. Può presentarsi una buona occasione per analizzare tutto ciò che ultimamente ci angustia o ci inquieta. Pesci, la luna mattutina in Capricorno bada al sodo e regala soddisfazioni e opportunità professionali da non perdere. L'ambizione ci fa arrivare in alto, ci rende così decisi e sicuri da meritarci il rispetto di chi ci circonda. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: il modo migliore per scoprire se puoi fidarti di qualcuno è fidarti di lui. Ernest Hemingway.
0: Radio Fly, le ali della tua musica.

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tira.

impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro

0: Sono le 6 e 16 minuti.
1: Chissà dove lavori, se vivi ancora in centro. Chissà, chissà, chissà, quante cose che non so. Se fumi ad occhi chiusi, se

0: ma il cuore l'ho lasciato domani. Stanotte la passo con te.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Dinoe.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra la magnifica festa di Holi che si tiene in India e che in tutto il mondo è conosciuta come la festa dei colori. Nella tradizione induista infatti la primavera si saluta così, danzando, cantando e lanciandosi addosso polveri colorate, un modo per dare il benvenuto alla stagione del raccolto e buttarsi alle spalle i brutti pensieri. Scrollarsi quindi di dosso il grigio e le preoccupazioni invernali, concedendosi qualche giorno di gioiosa follia, pur nel rispetto della tradizione religiosa. E quindi tutti gli anni l'arrivo della primavera è salutato con una festa, una delle feste tradizionali più allegre e vivaci del mondo, appunto quella di Holi, celebrata soprattutto nel nord del paese durante i giorni di luna piena nel mese di Palguna, febbraio-marzo, simboleggia la vittoria del bene sul male. Ma il mondo la conosce soprattutto per l'usanza di lanciarsi a vicenda polveri colorate e secchiate d'acqua, un vero e proprio bagno di colore. Le celebrazioni più spettacolari avvengono nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, dove la festa prende propri caratteri maggiori. È anche occasione per salutare il raccolto abbondante della stagione e bruciare

0: si pensa che le polveri chiamate gulal abbiano proprietà medicamentose e contribuiscano a scacciare i malanni invernali, ma nella maggior parte dei casi sono semplicemente un'occasione per divertirsi in modo carnevalesco, anche se per molti, soprattutto per i turisti, la festa ha caratteri per lo più laici. Gli induisti fanno risalire l'usanza di lanciarsi polveri colorate a un episodio religioso legato alla divinità Krishna. Secondo la leggenda, infatti, egli fece insieme ai suoi amici uno scherzo alla consorte Radha, ricoprendo la donna e amica di fiori e polveri colorate. I fedeli devoti mimano ancora oggi le sue gesta, lanciando manciate di acqua e colori addosso alle compagne, che a loro volta fingono di picchiarli con un bastone. E infatti ci sono gruppi di donne, per esempio, intente a percuotere, per finta ovviamente, gli uomini con un bastone. E nei villaggi di Barsana and Nangod, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, la festa prende una deriva apotropaica. Gli uomini cantano alle donne canzoni spinte per attrarre la loro attenzione e queste rispondono con le armi, mentre i capitati ovviamente cercano di ripararsi con uno scudo. E come finisce, come si distingue questa festa nei giorni, lo scopriremo domani con noi, quindi rimanete sintonizzati ovviamente. Buona giornata.
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 4 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:26 e tramonta alle 20:31, ora legale. La luna tramonta alle 8:31 e sorge alle 23:59, luna calante. La chiesa ricorda San Francesco Caracciolo, San Gualtiero e San Filippo Smaldone.
0: Accadde oggi.
1: Il 4 giugno del 1917 venivano assegnati per la prima volta i premi Pulitzer, voluti dal giornalista ed editore ungherese naturalizzato statunitense Joseph Pulitzer. Sono la massima onorificenza per il giornalismo. Ancora oggi è la Columbia University di New York ad averne la gestione, l'istituto al quale Pulitzer aveva fatto una donazione per la creazione di una scuola di giornalismo.
0: Benessere naturale.
1: Agrimonia contro la cistite. Pianta dalle numerose proprietà, l'agrimonia è astringente, diuretica, disinfettante e antinfiammatoria. Queste ultime la rendono adatta a contrastare cistiti e infiammazioni delle vie urinarie. La tisana si prepara con 5 g di foglie di agrimonia, 5 g di fiori di achillea, 5 g di semi di sedano e 5 g di sommità di lamio bianco, 10 g di radice di altea e 500 g di acqua. Si fanno macerare le radici di altea nell'acqua per tutta la notte. Si scalda fino all'ebollizione. Si versa il decotto sulle altre erbe e si lascia in infusione per 10 minuti. Si filtra e si beve la tisana 3 volte al giorno prima dei pasti.
0: Consigli pratici.
1: Stop alle tarme. Se le tarme hanno invaso gli armadi, per liberarsene c'è un'efficace alternativa alla naftalina, che ha l'inconveniente di lasciare sugli abiti un odore poco gradevole. Si possono infatti collocare nel guardaroba delle collane di castagne d'India oppure delle arance con chiodi di garofano conficcati. Gli indumenti si impregneranno di un'essenza piacevole e naturale e gli indesiderati ospiti abbandoneranno l'armadio.
0: Hanno detto?
1: Quello che è facile si deve affrontare come se fosse difficile e quello che è difficile come se fosse facile. Baltasar, Graziana e Morales. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno davvero da Alessandro Fizzotti, è giovedì 4 giugno 2026, sono il vostro assistente vocale preferito, almeno spero, in carne ed ossa comunque, e anche tanto di caffè. Oggi riflettevo su quanto è diventata complicata la tecnologia semplice. Ieri il frigo intelligente mi ha mandato una mail di rimprovero perché ho comprato troppo burro. Fizz, i tuoi livelli di colesterolo virtuale sono alti, mi ha scritto. Ma dico io, da quando i grandi elettrodomestici hanno preso il diploma in medicina, mamma mia. Allora, intanto noi apriamo questa giornata che ci piace vivere insieme alle notizie, alla cultura, a tutto quello insomma che fa programma del mattino, il morning show, no? Quello che ci fa svegliare. Quindi grazie a tutti quelli che ci hanno selezionato come Radio Sveglia, grazie a tutti quelli insomma che hanno puntato la nostra radio come radio ufficiale nelle autovetture, insomma grazie davvero a tutti quelli che ci seguono anche attraverso il web. E oggi che cosa faremo? Ma andremo ovviamente a raccontarvi della cultura del nostro territorio attraverso giorno dopo giorno insieme ad Ermanno Accardi, e poi avremo lo spazio con Lorenzo Zucchi che per mano ci porterà alla scoperta di borghi, piccole cittadine, grandi città, insomma alla scoperta della nostra Italia, che nel mese di giugno sarà da visitare davvero, perché grazie alle belle giornate ci si potrà immergere davvero in una visita completa di questo nostro grande ricco paese che ha un patrimonio culturale che fa invidia davvero a mezzo mondo, ma soprattutto, diciamolo, abbiamo anche dei paesaggi e dei luoghi dove la natura regna sovrana e che sono assolutamente da godere tutti quanti. Avremo anche lo spazio ovviamente con la nostra redazione e le notizie, ma ora la musica che potete richiedere anche voi attraverso la nostra linea WhatsApp, anche per fare gli auguri per esempio al nostro Giorgio oggi che compie 32 anni. Auguri al nostro radioascoltatore. Andiamo subito con la buona musica del Fizz.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Fizz in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo arrivati allo spazio del Fizzene Morning con il nostro almanacco. C'è Ermanno Accardi, giornalista e scrittore collegato appunto da Milano. Ricordo anche il suo bellissimo blog Milano Meravigliosa, tutto da leggere e visitare. Ermanno, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, grazie per il ricordo del blog, grazie per la bella presentazione, un saluto affettuoso ai nostri ascoltatori, ai quali dico subito che, e lo dico anche a te, che oggi 4 giugno è San Francesco Caracciolo, sacerdote e fondatore dei Chierici Regolari Minori, nato in una delle famiglie più in vista dell'Italia meridionale, i Caracciolo appunto. Ascanio prenderà il nome di Francesco in onore del santo di Assisi. All'approvazione del nuovo istituto, devoto di Maria e innamorato dell'Eucaristia, si adopera per diffonderne l'adorazione fino alla morte nel 1608. Accade oggi 1783, i fratelli Mongolfiere, primo volo umano appunto in Mongolfiera. 1878, l'impero ottomano cede Cipro al Regno Unito. 1944, seconda guerra mondiale, le truppe alleate liberano Roma. 1970, Tonga ottiene l'indipendenza dal Regno Unito. E 1989, la notte tra il 3 e il 4, le autorità cinesi reprimono la protesta di piazza Tiananmen. E nel 1989, infine, la vittoria di Solidarnosc nelle prime elezioni parlamentari, parzialmente libere, della Polonia del dopoguerra. Innesca così una sequenza di pacifiche rivoluzioni anticomuniste nell'Europa orientale. E oggi, Alessandro, 4 giugno è la giornata mondiale dell'infanzia vittima di violenza. È stata scelta questa data nel lontano 1982 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per questa giornata. La ragione di tale giornata è quella di riconoscere il dolore sofferto dai bambini in tutto il mondo, vittime di abusi fisici, psicologici ed emotivi, affinché tali manifestazioni di violenza non restino nell'ombra della vita quotidiana, ma siano oggetto di denuncia regolarmente. Proverbi di oggi: a giugno, bene o male, c'è sempre un temporale. È vero, è difficile smentire questo proverbio. E poi un aforismo per chiudere del giorno di Oscar Wilde, che non ha certo bisogno di presentazioni, sulla felicità. La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha, ed è una grandissima, grandissima verità. Guardiamo sempre a quello che non abbiamo e non ci rendiamo conto di tutto quello che invece abbiamo, non di quello che appunto non abbiamo. Caro Alessandro, buona giornata a te, buona giornata ai nostri ascoltatori, noi ci sentiamo ovviamente domattina, va da sé, ciao.
1: Un abbraccio.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
3: E penso che tu mi hai voluto più di mamma, assurdo è, mi hai voluto anche più di papà, mi hai insegnato tu ad andare in bicicletta, la rivincita sul mondo.

eri i miei occhi. Perché ciò che non vedevo, sai, me lo mostravi tu. Le mie braccia e le mie gambe, perché quando ero stanco mi spronavi sempre a correre di più. E voglio dirtelo così, tanto ormai sono cresciuto, giuro mai, no, mai, non l'ho mai detto a nessuno. Quando uscivi per andare a lavorare, scambiavo il mio cuscino con il tuo per sentire il tuo profumo.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 4 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:26 e tramonta alle 20:31, ora legale. La luna tramonta alle 8:31 e sorge alle 23:59, luna calante. La chiesa ricorda San Francesco Caracciolo, San Gualtiero e San Filippo Smaldone.
0: Accadde oggi.
1: Il 4 giugno del 1917 venivano assegnati per la prima volta i premi Pulitzer, voluti dal giornalista ed editore ungherese naturalizzato statunitense Joseph Pulitzer. Sono la massima onorificenza per il giornalismo. Ancora oggi è la Columbia University di New York ad averne la gestione, l'istituto al quale Pulitzer aveva fatto una donazione per la creazione di una scuola di giornalismo.
0: Benessere naturale.
1: Agrimonia contro la cistite. Pianta dalle numerose proprietà, l'agrimonia è astringente, diuretica, disinfettante e antinfiammatoria. Queste ultime la rendono adatta a contrastare cistiti e infiammazioni delle vie urinarie. La tisana si prepara con 5 g di foglie di agrimonia, 5 g di fiori di achillea, 5 g di semi di sedano e 5 g di sommità di lamio bianco, 10 g di radice di altea e 500 g di acqua. Si fanno macerare le radici di altea nell'acqua per tutta la notte. Si scalda fino all'ebollizione. Si versa il decotto sulle altre erbe e si lascia in infusione per 10 minuti. Si filtra e si beve la tisana 3 volte al giorno prima dei pasti.
0: Consigli pratici.
1: Stop alle tarme. Se le tarme hanno invaso gli armadi, per liberarsene c'è un'efficace alternativa alla naftalina, che ha l'inconveniente di lasciare sugli abiti un odore poco gradevole. Si possono infatti collocare nel guardaroba delle collane di castagne d'India oppure delle arance con chiodi di garofano conficcati. Gli indumenti si impregneranno di un'essenza piacevole e naturale e gli indesiderati ospiti abbandoneranno l'armadio.
0: Hanno detto?
1: Quello che è facile si deve affrontare come se fosse difficile e quello che è difficile come se fosse facile. Baltasar, Graziana e Morales. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly. Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 4 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Francesco e i Nicola all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 giugno il romanziere e poeta inglese Thomas Hardy nel 1840, il cantante Antoine, la ciclista Maria Canins, Angelina Jolie, l'attore e regista Rolando Ravello e l'attore e doppiatore Franco Mannella. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 14° grado dei gemelli, sei saggio e intelligente, ma disarmonico e contrario alle abitudini. Vorresti cambiare il mondo. Vedi effettivamente i problemi, ma potrai fare ben poco per eliminarli. Guadagnerai bene e non sarà da escludere l'arrivo della ricchezza, che sarà ottenuta grazie alle tue forze oppure a causa di un'eredità inaspettata. Dovrai combattere la tendenza a pensare troppo a te stesso e ai tuoi interessi. Conoscerai l'amore in molte delle sue molteplici forme. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo giovedì 4 giugno per tutti noi. Ariete, la luna ancora in Capricorno ci fa svegliare immusoniti e taciturni, ma dal pomeriggio con una bella virata verso l'alto riacquistiamo socievolezza. Piccole noie e ripensamenti in merito alle prossime vacanze? Facciamo il punto a partire dai nostri desideri. Toro, determinazione e intraprendenza e disponibilità verso l'esterno, questi sono i doni che il cielo ha in serbo per noi. Miscelati nelle giuste dosi, il tempismo, l'ambizione e l'impegno sono una buona garanzia di successo. Incontri piacevoli e stimolanti. Gemelli, gli aspetti odierni ci rendono meno intraprendenti nei rapporti con l'esterno, ma ci conferiscono maggiore concretezza. È il momento di costruirci una situazione professionale più stabile, ma dobbiamo agire con pazienza. Cancro, iniziamo la giornata con la luna sbagliata, ma non scagliamoci contro avversari reali o immaginari. Conti difficili da pareggiare con lievi delusioni. Per fronteggiare un problema facciamo leva sull'intuito. Leone, un'amara realtà, non tutti sono leali come noi, specie quando nell'aria ci sono promozioni, infatti qualcuno nell'ombra tenta di farci le scarpe. Frequentiamo persone di mente aperta, dobbiamo uscire dal conformismo e dalla banalità dei luoghi comuni. Vergine, siamo pieni di progetti, ma non temiamo la fatica e abbiamo voglia di metterci in gioco per migliorare la nostra posizione. Praticamente siamo a cavallo. Dimostrazioni d'affetto e iniziative intriganti vivacizzano anche le storie un po' stanche. Bilancia, mattinata poco esaltante. Sottili dubbi continuano a dare del filo da torcere e la persona amata ci appare sotto una luce poco idilliaca. Contraddizioni da sanare prima possibile, ricorrendo alla nostra consueta maestria nel conciliare gli opposti. Scorpione, se col capo e i colleghi c'è stato da ridire, recuperiamo l'intesa e il gusto della collaborazione. Si preannuncia un pieno di promesse, nell'attività siamo imbattibili e nella coppia regna l'armonia. Sagittario, un risveglio tranquillo, senza scosse o avvenimenti esaltanti, fatto di piccole cose che comunque ci fanno sentire più sicuri e appagati. Se ci sono crediti o rimborsi da riscuotere, attiviamoci nel pomeriggio per richiedere quanto ci è dovuto. Capricorno, carriera, famiglia e amicizie danno pensieri. Facciamo pulizia, svoltiamo, tagliamo i rami secchi per fortificarci e tornare a rivedere le stelle. Riuscire nella difficile impresa di conquistare chi ci piace è soprattutto una questione di approccio. Acquario, se si prospetta un giovedì monotono, la compagnia dei nostri cari è in grado di ravvivarlo. Amici e familiari sono un ottimo antidoto contro la noia. Può presentarsi una buona occasione per analizzare tutto ciò che ultimamente ci angustia o ci inquieta. Pesci, la luna mattutina in Capricorno bada al sodo e regala soddisfazioni e opportunità professionali da non perdere. L'ambizione ci fa arrivare in alto, ci rende così decisi e sicuri da meritarci il rispetto di chi ci circonda. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: il modo migliore per scoprire se puoi fidarti di qualcuno è fidarti di lui. Ernest Hemingway.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fitz in the morning.

0: All'interno del Fezza the Morning, lo spazio dedicato a Mille Unitalia, c'è con noi il nostro Lorenzo Zucchi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale e ben ritrovati.
0: Buongiorno a te. Senti, oggi andiamo esattamente in Sardegna a scoprire Tortolì.
1: Tortolì, comune italiano, 11.000 abitanti, era provincia di Nuoro, è stato provincia dell'Oliastra, poi di nuovo provincia di Nuoro e oggi di nuovo provincia dell'Oliastra, perché questa è un po' una commedia all'italiana, non lo sai, però al di là di questo è in uno dei tratti di costa più suggestivi della Sardegna, in mezzo alle solite spiagge chiare, ma dall'altro lato abbiamo altopiani selvaggi.
0: Per cosa conosciamo Tortolì?
1: Proprio perché è così, è conosciuta per il suo equilibrio, no? Tra queste due realtà che ho già annunciato, il mare incontaminato e così le rocce dell'altipiano. Infatti la cosa principale da fare è raggiungere il porto della frazione di Arbatax, no? Notissima al tramonto, perché ci sono le famose rocce rosse e queste rocce rosse al tramonto cambiano colore, il paesaggio si fa quasi lunare. Tra l'altro dietro alle rocce rosse abbiamo anche Cala Moresca, che è un'altra perla cittadina con gli scogli granitici, la sabbia dorata, e poi abbiamo nell'entroterra anche un complesso dell'età nuragica, pensa, con il sito di Sortali e Sunemonti, che è una completa rappresentazione, c'è di tutto, nuraghe, tombe dei giganti, menhir, capanne, una domo di Ayanas, insomma è un vero e proprio percorso archeologico.
0: L'attrazione da non perdere?
1: Oltre a quelle che ho già detto, c'è anche la spiaggia di Orrì, che è un arcipelago proprio lunghissimo di sabbia e mare, sono chilometri di costa che alternano calette intime e tratti più aperti, naturalmente l'acqua, lo sappiamo, è tra le più limpide di tutto il nostro Mediterraneo. In più, a pochi passi proprio dalla spiaggia, c'è una vecchia chiesa romanica di San Gemiliano, che è semplice e essenziale, immersa nel verde, è il classico luogo silenzioso che racconta la vecchia spiritualità del territorio.
0: Parliamo delle esperienze che possiamo fare qui, Lorenzo.
1: Allora, Ale, siamo a giugno, siamo nella nostra bellissima Sardegna, possiamo scegliere tre tipi di attività, e naturalmente se prendiamo la barca possiamo farci tutte le cale nascoste che desideriamo, oppure, sai, questa zona particolare dell'entroterra è famosa anche per i suoi trekking, alcuni sono molto impegnativi, altrimenti faremo le nostre solite giornate lente tra mare e paese, perché naturalmente a tavola sotto un tendone possiamo degustare il culurgione sugli astrini, no? Che sono chiusi a spiga, sono veri e propri capolavori delle nostre paste fresche. E invece se ci andiamo a fine estate, c'è la festa patronale di Sant'Andrea Apostolo, che unisce i riti religiosi, la musica e la convivialità, insomma un'Emilia in Italia che si ritrova nella piazza.
0: Vi consigliamo tra l'altro l'ultimo libro scritto da Lorenzo Zucchi a cura di Paolo Monsolillo, Il motore umano, insomma lo trovate nelle librerie e anche ovviamente digitando su Google Il motore umano Lorenzo Zucchi, così potete andare a leggere anche l'ultima opera del nostro amico, che ritroviamo giovedì prossimo sempre qui nel Fezza the Morning. Buona giornata.
1: Buona giornata.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Sono le 8:02.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cislin.
2: Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui del resto l'Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura di infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni nel nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie, con quali risorse Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
1: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene. E l'Iran non avrà il nucleare. Stupore in Russia per i droni ucraini su San Pietroburgo proprio nel primo giorno del forum internazionale voluto da Putin, la cosiddetta Davos russa. In fiamme la raffineria nel porto della città. E nella notte altro attacco ucraino in Crimea, 3 morti e 7 feriti. La Russia risponde con un raid su Kherson, 2 morti e 9 feriti. L'orribile omicidio dei 4 braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. Dalle indagini, passo importante per l'accertamento della verità, così è Giorgia Meloni sulla strage di Amendolara. Ieri a Cosenza, conferenza stampa degli investigatori sui 4 lavoratori migranti arsi vivi in un pulmino. Responsabilità ormai chiare, ma lo scenario che ne emerge è quello di livelli di sfruttamento intollerabili. Il servizio di Laura Supino.
3: Un episodio gravissimo, una violenza inaudita, così il procuratore di Castrovillari d'Alessio sulla strage di braccianti avvenuta ad Amendolara. Omicidio plurimo e pluriaggravato, le accuse che pendono sui 2 pakistani arrestati per la morte dei 4 lavoratori, 3 afghani e un pakistano, bruciati vivi in un minivan presso un distributore di carburante dopo essere stati bloccati all'interno. Una punizione, ha spiegato il cittadino afghano riuscito a fuggire perché i lavoratori sfruttati oltre ogni limite si rifiutavano di pagare il trasporto ai caporali. Indagini ancora in corso, ma responsabilità chiarite in 48 ore, dice il questore di Cosenza, Antonio Borrelli.
4: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave.
3: L'episodio rappresenta la cruenta punta di un iceberg, secondo l'ultimo rapporto sullo sfruttamento lavorativo curato da Altro Diritto, Osservatorio Placido Rizzotto e Fly CGL. I casi documentati sono aumentati del 50% in un anno, segnalando per centinaia di migranti condizioni più simili alla schiavitù che al lavoro.
1: Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Auger Aliassime. Gianni Di Gaetano.
5: La felicità dura un attimo, il dolore molto di più. Purtroppo lo sa bene Matteo Berrettini, che d'improvviso rivive l'ennesimo incubo infortunio. La coscia sinistra lo costringe ad abbandonare il sogno Roland Garros nel corso del secondo set in svantaggio 7-5-5-2. Sorride così a denti stretti l'altro Matteo Arnaldi, che abbraccia l'amico in lacrime prima di godersi gli applausi parigini. Domani, per il 25enne sanremese, si preannuncia un altro derby italiano, stavolta contro Flavio Cobolli, 4-6-6-4-6-4-6-4, in versione rullo compressore contro il canadese Auger Aliassim, numero 4 del mondo. Comunque vada, ci sarà un italiano in una finale slam. Sempre oggi difendono il titolo nel misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Intanto lo slam d'Oltralpe perde la stella Sabalenka, battuta dalla russa Schneider, che oggi in semifinale incrocerà la polacca Svaliska. Nell'altra sfida, che mette in palio la finale di sabato, di fronte all'Ucraina Kostyuk e l'altra russa Andreeva.
1: Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo. Gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Vola con Radio Fly.
7: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per giovedì, quando ritroveremo nella prima parte del giorno bel tempo su tutta Italia, con cielo sereno poco nuvoloso, temperature gradevoli, massime del pomeriggio che mediamente oscilleranno tra i 25 e i 30 gradi. Cambia tutto in serata, arriverà una nuova perturbazione della Francia, peggiora quindi al nord-ovest con piogge temporali serali, fenomeni che poi entro venerdì mattina interesseranno anche le regioni di nord-est e la Toscana. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai?
10: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
11: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
12: Appartieni alle categorie protette?
13: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
12: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
13: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
12: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
8: Flyspot.
11: Radio Fly viene in viaggio con te.
14: Radio Fly viene in viaggio con te.
11: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
15: Morning. Fits in the morning.
16: Wake up in the morning.

Siete sempre all'interno del Fizz and the Morning, buongiorno a tutti e ben svegliati. Insomma, tra un caffè e l'altro dobbiamo parlare di qualcosa che sta diventando un bel grattacapo per tutti noi, ovvero la bacheca dei medicinali. Avete presente quando andiamo appunto in farmacia con la ricetta e il farmacista scuote la testa dicendo «mi spiace, questo non si trova»? Ecco, non siete i soli e non è un caso isolato. Secondo l'ultimo rapporto dell'associazione che riunisce i farmacisti europei, la carenza di medicinale non è più un'emergenza passeggera, ma una vera e propria malattia cronica proprio del sistema. I numeri del 2025 fanno riflettere. In un terzo dei paesi europei mancano all'appello oltre 600 prodotti. Nell'11% degli stati si arriva addirittura a oltre 1000 farmaci mancanti. E l'Italia? Purtroppo siamo nel gruppo di chi sta peggio. Nell'ultimo anno la situazione da noi è peggiorata del 4,8%. Quali farmaci praticamente ci mancano? La lista è lunga e tocca settori delicatissimi. Le mancanze più pesanti riguardano farmaci per lo stomaco e il metabolismo, medicinali per il sistema nervoso e il cuore, ma anche prodotti salvavita, per esempio l'insulina, farmaci contro il cancro e i popolarissimi trattamenti contro l'obesità. Mancano persino alcuni farmaci inseriti nella lista dei medicinali essenziali dall'Unione Europea. Insomma, non parliamo solo dello sciroppo per la tosse, per intenderci, ma di cure davvero fondamentali. Il problema comunque non è per noi solo il fastidio di dover girare tre farmacie. Il rapporto lancia l'allarme sui rischi reali. C'è chi è costretto a interrompere le cure, chi riduce il dosaggio per far durare la scatola, non fatelo mai, mi raccomando, e chi rischia effetti collaterali passando a prodotti alternativi più costosi. La carenza si è stabilizzata, ma ad un livello inaccettabilmente alto, ha detto il presidente dei farmacisti europei. È una pressione costante su pazienti e dottori. Il nostro consiglio: se il vostro farmaco abituale non si trova, non fate il fai da te, mi raccomando, parlate subito con il vostro medico per trovare un'alternativa sicura ed evitare di saltare anche

Grazie per aver seguito la puntata odierna del Fizz in the Morning. Siete stati veramente tanti a essere con noi anche oggi. Vi ricordo che potete richiedere sempre le canzoni preferite alla nostra linea WhatsApp della radio. Ovviamente siamo qui a lavorare per tutti voi e lo facciamo anche con i prossimi colleghi che arriveranno. Domani invece con noi ci sarà Ermanno Accardi e Paolo Crivellaro. È stato un piacere essere in vostra compagnia. Un abbraccio di cuore e buon giovedì.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Solo una persona ti cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu. Con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri ci guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno davvero da Alessandro Fizzotti. È giovedì 4 giugno 2026, sono il vostro assistente vocale preferito, almeno spero, in carne ed ossa, comunque, e anche tanto di caffè. Oggi riflettevo su quanto è diventata complicata la tecnologia semplice. Ieri il frigo intelligente mi ha mandato una mail di rimprovero perché ho comprato troppo burro. Fizz, i tuoi livelli di colesterolo virtuale sono alti, mi ha scritto. Ma dico io, da quando i grandi elettrodomestici hanno preso il diploma in medicina, mamma mia. Allora, intanto noi apriamo questa giornata che ci piace vivere insieme alle notizie, alla cultura, a tutto quello insomma che fa programma del mattino, il morning show, no? Quello che ci fa svegliare. Quindi grazie a tutti quelli che ci hanno selezionato come Radio Sveglia. Grazie a tutti quelli, insomma, che hanno puntato la nostra radio come radio ufficiale nelle autovetture, insomma, grazie davvero a tutti quelli che ci seguono anche attraverso il web. E oggi che cosa faremo? Ma andremo ovviamente a raccontarvi della cultura del nostro territorio attraverso giorno dopo giorno insieme ad Ermanno Accardi, e poi avremo lo spazio con Lorenzo Zucchi che per mano ci porterà alla scoperta di borghi, piccole cittadine, grandi città, insomma, alla scoperta della nostra Italia, che nel mese di giugno sarà da visitare davvero, perché grazie alle belle giornate ci si potrà immergere davvero in una visita completa di questo nostro grande, ricco paese che ha un patrimonio culturale che fa invidia davvero a mezzo mondo, ma soprattutto, diciamolo, abbiamo anche dei paesaggi e dei luoghi dove la natura regna sovrana e che sono assolutamente da godere tutti quanti. Avremo anche lo spazio, ovviamente, con la nostra redazione e le notizie, ma ora la musica, che potete richiedere anche voi attraverso la nostra linea WhatsApp, anche per fare gli auguri, per esempio, al nostro Giorgio, oggi che compie 32 anni. Auguri al nostro radioascoltatore. Andiamo subito con la buona musica del Fizz.

0: famiglia.
1: Sono le 9:02.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut, intanto però l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dell'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Kashmir, iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio di missili. La grazia a Nicole Minetti, i fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Ha negato di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito ad episodi di violenza nei loro confronti Emanuela Aiello, mamma della bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio. Durante l'interrogatorio di garanzia che si è tenuto ieri in carcere, la donna si è commossa parlando della piccola Beatrice e ha negato ogni responsabilità. Il suo compagno Emanuele Iannuzzi si è avvalso invece della facoltà di non rispondere, ma i suoi legali hanno fatto sapere che continua a dichiararsi innocente. Entrambi sono indagati per concorso e maltrattamenti aggravati dalla morte. Un velo di tristezza oscura la giornata azzurra a Roland Garros, dove ci sarà sicuramente un tennista italiano nella finale di domenica. Ancora un infortunio muscolare interrompe nel secondo set il cammino di Berrettini, lanciando in semifinale Arnaldi, che domani affronterà Cobolli, travolgente contro il canadese Aliassim. Eliminazione shock tra le donne della numero 1 Sabalenka, oggi la finale del doppio misto con Errani Vavassori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
4: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, nuovo aggiornamento con le previsioni per giovedì, quando ritroveremo nella prima parte del giorno bel tempo su tutta Italia con cielo sereno poco nuvoloso, temperature gradevoli, massime del pomeriggio che mediamente oscilleranno tra i 25 e i 30 gradi. Cambia tutto, in serata arriverà una nuova perturbazione della Francia, peggiora quindi al nord-ovest con piogge temporali serali, fenomeni che poi entro venerdì mattina interesseranno anche le regioni di nord-est e la Toscana. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Appartieni alle categorie protette?
7: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
6: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
7: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
6: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
3: Flyspot.
8: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo arrivati allo spazio del Fizzone Morning con il nostro almanacco. C'è Ermanno Accardi, giornalista e scrittore collegato appunto da Milano. Ricordo anche il suo bellissimo blog Milano Meravigliosa, tutto da leggere e visitare. Ermanno, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, grazie per il ricordo del blog, grazie per la bella presentazione. Un saluto affettuoso ai nostri ascoltatori, ai quali dico subito che, e lo dico anche a te, che oggi 4 giugno è San Francesco Caracciolo, sacerdote e fondatore dei Chierici Regolari Minori, nato in una delle famiglie più in vista dell'Italia meridionale, i Caracciolo appunto. Ascanio prenderà il nome di Francesco in onore del santo di Assisi. All'approvazione del nuovo istituto, devoto di Maria, innamorato dell'Eucaristia, si adopera per diffonderne l'adorazione fino alla morte nel 1608. Accade oggi 1783, fratelli Mongolfiera, primo volo umano appunto in Mongolfiera. 1878, l'impero ottomano cede Cipro al Regno Unito. 1944, seconda guerra mondiale, le truppe alleate liberano Roma. 1970, Tonga ottiene l'indipendenza dal Regno Unito. E 1989, la notte tra il 3 e il 4, le autorità cinesi reprimono la protesta di piazza Tiananmen. E nel 1989, infine, la vittoria di Solidarnosc nelle prime elezioni parlamentari parzialmente libere della Polonia del dopoguerra. Innesca così una sequenza di pacifiche rivoluzioni anticomuniste nell'Europa orientale. Oggi Alessandro, 4 giugno è la giornata mondiale dell'infanzia vittima di violenza. È stata scelta questa data nel lontano 1982 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per questa giornata. La ragione di tale giornata è quella di riconoscere il dolore sofferto dai bambini in tutto il mondo, vittime di abusi fisici, psicologici ed emotivi, affinché tali manifestazioni di violenza non restino nell'ombra della vita quotidiana, ma siano oggetto di denuncia regolarmente. Proverbi di oggi: a giugno, bene o male, c'è sempre un temporale. È vero, è difficile smentire questo proverbio. E poi un aforismo per chiudere del giorno di Oscar Wilde, che non ha certo bisogno di presentazioni, sulla felicità. La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha, ed è una grandissima, grandissima verità. Guardiamo sempre a quello che non abbiamo e non ci rendiamo conto di tutto quello che invece abbiamo, non di quello che appunto non abbiamo. Caro Alessandro, buona giornata a te, buona giornata ai nostri ascoltatori, noi ci sentiamo ovviamente domattina, va da sé, ciao.
1: Un abbraccio.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
3: E penso che tu mi hai voluto più di mamma, assurdo è, mi hai voluto anche più di papà, mi hai insegnato tu ad andare in bicicletta, la rivincita

gli occhi, perché ciò che non vedevo, sai, me lo mostravi tu, le mie braccia e le mie gambe, perché quando ero stanco mi spronavi sempre a correre di più. E voglio dirtelo così, tanto ormai sono cresciuto, giuro mai, no, mai, non l'ho mai detto a nessuno. Quando uscivi per andare a lavorare, scambiavo il mio cuscino con il tuo per sentire il tuo profumo.

Stai ascoltando il Fizz in the Morning. Sorridi al mattino. Five days on the free.

0: All'interno del Fits in the Morning, lo spazio dedicato a Mille Unitalia, c'è con noi il nostro Lorenzo Zucchi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale e ben ritrovati.
0: Buongiorno a te. Senti, oggi andiamo esattamente in Sardegna a scoprire Tortolì.
1: Tortolì, comune italiano, 11.000 abitanti, era provincia di Nuoro, è stato provincia dell'Oliastra, poi di nuovo provincia di Nuoro e oggi di nuovo provincia dell'Oliastra, perché questa è un po' una commedia all'italiana, non lo sai, però al di là di questo è in uno dei tratti di costa più suggestivi della Sardegna, in mezzo alle solite spiagge chiare, ma dall'altro lato abbiamo altopiani selvaggi.
0: Per cosa conosciamo Tortolì?
1: Proprio perché è così, è conosciuta per il suo equilibrio, no, tra queste due realtà che ho già annunciato, il mare incontaminato e così le rocce dell'altipiano. Infatti la cosa principale da fare è raggiungere il porto della frazione di Arbatax, no, notissima al tramonto, perché ci sono le famose rocce rosse e queste rocce rosse al tramonto cambiano colore, il paesaggio si fa quasi lunare. Tra l'altro dietro alle rocce rosse abbiamo anche Cala Moresca, che è un'altra perla cittadina con gli scogli granitici, la sabbia dorata, e poi abbiamo nell'entroterra anche un complesso dell'età nuragica, pensa, con il sito di Sortali e Sune Monti, che è una completa rappresentazione, c'è di tutto: nuraghe, tombe dei giganti, menhir, capanne, una domo di Janus, insomma è un vero e proprio percorso archeologico.
0: L'attrazione da non perdere?
1: Oltre a quelle che ho già detto, c'è anche la spiaggia di Orrì, che è un arcipelago proprio lunghissimo di sabbia nera, sono chilometri di costa che alternano calette intime e tratti più aperti. Naturalmente l'acqua, lo sappiamo, è tra le più limpide di tutto il nostro Mediterraneo. In più, a pochi passi proprio dalla spiaggia, c'è una vecchia chiesa romanica di San Gemiliano, che è semplice e essenziale, immersa nel verde, è il classico luogo silenzioso che racconta la vecchia spiritualità del territorio.
0: Parliamo delle esperienze che possiamo fare qui, Lorenzo.
1: Allora Ale, siamo a giugno, siamo nella nostra bellissima Sardegna, possiamo scegliere tre tipi di attività, e naturalmente se prendiamo la barca possiamo farci tutte le cale nascoste che desideriamo, oppure sai, questa zona particolare dell'entroterra è famosa anche per i suoi trekking, alcuni sono molto impegnativi, altrimenti faremo le nostre solite giornate lente tra mare e paese, perché naturalmente a tavola sotto un tendone possiamo degustare il culorgione sugli astrini, no, che sono chiusi a spiga, sono veri e propri capolavori delle nostre paste fresche. E invece se ci andiamo a fine estate, c'è la festa patronale di Sant'Andrea Apostolo, che unisce i riti religiosi, la musica e la convivialità, insomma un'Emilia in Italia che si ritrova nella piazza.
0: Vi consigliamo tra l'altro l'ultimo libro scritto da Lorenzo Zucchi a cura di Paolo Monsolillo, Il motore umano, insomma lo trovate nelle librerie e anche ovviamente digitando su Google Il motore umano Lorenzo Zucchi, così potete andare a leggere anche l'ultima opera del nostro amico, che ritroviamo giovedì prossimo sempre qui nel Fits in the Morning. Buona giornata.

0: mai.
1: Siete sempre all'interno del Fizz and the Morning, buongiorno a tutti e ben svegliati. Insomma, tra un caffè e l'altro dobbiamo parlare di qualcosa che sta diventando un bel grattacapo per tutti noi, ovvero la bacheca dei medicinali. Avete presente quando andiamo appunto in farmacia con la ricetta e il farmacista scuote la testa dicendo «mi spiace, questo non si trova»? Ecco, non siete i soli e non è un caso isolato. Secondo l'ultimo rapporto dell'associazione che riunisce i farmacisti europei, la carenza di medicinale non è più un'emergenza passeggera, ma una vera e propria malattia cronica proprio del sistema. I numeri del 2025 fanno riflettere. In un terzo dei paesi europei mancano all'appello oltre 600 prodotti. Nell'11% degli stati si arriva addirittura a oltre 1000 farmaci mancanti. E l'Italia? Purtroppo siamo nel gruppo di chi sta peggio. Nell'ultimo anno la situazione da noi è peggiorata del 4,8%. Quali farmaci praticamente ci mancano? La lista è lunga e tocca settori delicatissimi. Le mancanze più pesanti riguardano farmaci per lo stomaco e il metabolismo, medicinali per il sistema nervoso e il cuore, ma anche prodotti salvavita, per esempio l'insulina, farmaci contro il cancro e i popolarissimi trattamenti contro l'obesità. Mancano persino alcuni farmaci inseriti nella lista dei medicinali essenziali dall'Unione Europea. Insomma, non parliamo solo dello sciroppo per la tosse, per intenderci, ma di cure davvero fondamentali. Il problema comunque non è per noi solo il fastidio di dover girare tre farmacie. Il rapporto lancia l'allarme sui rischi reali. C'è chi è costretto a interrompere le cure, chi riduce il dosaggio per far durare la scatola, non fatelo mai, mi raccomando, e chi rischia effetti collaterali passando a prodotti alternativi più costosi. La carenza si è stabilizzata, ma ad un livello inaccettabilmente alto, ha detto il presidente dei farmacisti europei. È una pressione costante su pazienti e dottori. Il nostro consiglio: se il vostro farmaco abituale non si trova, non fate il fai da te, mi raccomando, parlate subito con il vostro medico per trovare un'alternativa sicura ed evitare di saltare anche

Grazie per aver seguito la puntata odierna del Fizz in the Morning. Siete stati veramente tanti a essere con noi anche oggi. Vi ricordo che potete richiedere sempre le canzoni preferite alla nostra linea WhatsApp della radio. Ovviamente siamo qui a lavorare per tutti voi e lo facciamo anche con i prossimi colleghi che arriveranno. Domani invece con noi ci sarà Ermanno Accardi e Paolo Crivellaro. È stato un piacere essere in vostra compagnia. Un abbraccio di cuore e buon giovedì.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 4 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.26 e tramonta alle 20.31, ora legale. La luna tramonta alle 8.31 e sorge alle 23.59, luna calante. La chiesa ricorda San Francesco Caracciolo, San Gualtiero e San Filippo Smaldone.
0: Accadde oggi.
1: Il 4 giugno del 1917 venivano assegnati per la prima volta i premi Pulitzer, voluti dal giornalista ed editore ungherese naturalizzato statunitense Joseph Pulitzer. Sono la massima onorificenza per il giornalismo. Ancora oggi è la Columbia University di New York ad averne la gestione, l'istituto al quale Pulitzer aveva fatto una donazione per la creazione di una scuola di giornalismo.
0: Benessere naturale.
1: Agrimonia contro la cistite. Pianta dalle numerose proprietà, l'agrimonia è astringente, diuretica, disinfettante e antinfiammatoria. Queste ultime la rendono adatta a contrastare cistiti e infiammazioni delle vie urinarie. La tisana si prepara con 5 g di foglie di agrimonia, 5 g di fiori di achillea, 5 g di semi di sedano e 5 g di sommità di lamio bianco, 10 g di radice di altea e 500 g di acqua. Si fanno macerare le radici di altea nell'acqua per tutta la notte. Si scalda fino all'ebollizione. Si versa il decotto sulle altre erbe e si lascia in infusione per 10 minuti. Si filtra e si beve la tisana 3 volte al giorno prima dei pasti.
0: Consigli pratici.
1: Stop alle tarme. Se le tarme hanno invaso gli armadi, per liberarsene c'è un'efficace alternativa alla naftalina, che ha l'inconveniente di lasciare sugli abiti un odore poco gradevole. Si possono infatti collocare nel guardaroba delle collane di castagne d'India oppure delle arance con chiodi di garofano conficcati. Gli indumenti si impregneranno di un'essenza piacevole e naturale e gli indesiderati ospiti abbandoneranno l'armadio.
0: Hanno detto?
1: Quello che è facile si deve affrontare come se fosse difficile e quello che è difficile come se fosse facile. Baltasar, Graziana e Morales. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo

0: Sono le 10:01.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituito una zona cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump, sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio d'attacchi incrociati americani contro l'isola di Qasem e iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'Università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamento in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per giovedì, quando ritroveremo nella prima parte del giorno bel tempo su tutta Italia, con cielo sereno poco nuvoloso, temperature gradevoli, massime del pomeriggio che mediamente oscilleranno tra i 25 e i 30 gradi. Cambia tutto in serata, arriverà una nuova perturbazione della Francia, peggiora quindi al nord-ovest con piogge temporali serali, fenomeni che poi entro venerdì mattina interesseranno anche le regioni di nord-est e la Toscana. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Appartieni alle categorie protette?
7: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
6: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
7: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
6: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
4: Flyspot.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: sorte.
14: Cosa vuoi fare?
17: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora continuiamo il nostro viaggio tra le magie del cibo e iniziamo con il mais, che oggi si consuma in varie forme. Olio a parte, si stima che annualmente ogni italiano consumi ben 10 kg tra farina e derivati impiegati nell'industria alimentare e per esempio come addensanti per dare corpo ai budini e gelati e nella pasticceria per dare un sapore dolce. Per gli aztechi invece era più che una semplice fonte di cibo, credevano infatti che il processo di crescita e raccolta del mais fosse sincronizzato con il ciclo della vita, nascita, rigenerazione e morte. Al mais erano anche dedicate 3 divinità femminili, adorate e ringraziate durante il raccolto. La più famosa era Kikomekoatl, dea della terra e delle messi, e controparte femminile del dio Centeotl. Passiamo poi all'amaranto, che oggi figura nella categoria dei grani antichi, e sempre per gli aztechi oltre 500 anni fa era molto di più, non solo una componente essenziale della dieta, sì, ma svolgeva un ruolo vitale nelle pratiche religiose. Mescolato al miele e al succo d'agave, diventava infatti una pasta malleabile usata per creare statue divine che durante le cerimonie di culto venivano divise in parti e distribuite ai membri della tribù. Il suo carattere sacro fece sì che venisse usato anche per creare scudi e frecce, e non per nulla quando gli spagnoli poi invasero il Centro America nel 1519 la coltivazione di amaranto fu proibita insieme alla religione degli aztechi. Abbiamo poi l'aneto, un'altra erba che oggi abbonda nei giardini e la cui storia viene da molto lontano. I monaci europei credevano che l'aneto potesse causare l'infertilità e avesse dei poteri, il potere di scacciare i demoni, e ben presto se ne impossessò anche la superstizione. Si svilupparono quindi credenze come quella secondo cui bere un bicchiere di acqua e aneto potesse invertire gli effetti di un incantesimo, oppure quella per cui alcuni rametti di quest'erba appesi intorno a una casa potessero proteggere da eventuali incantesimi. Ma c'era anche chi credeva che le streghe usassero l'aneto nelle loro pozioni e quest'erba fosse coinvolta in oscuri incantesimi. Finiamo poi con i fichi che vengono citati persino nella Bibbia, ma la loro fama magica travalica le diverse culture. Infatti il fico era sacro in Egitto, in Giappone e in India. Anche i romani lo tenevano in grande considerazione, poiché credevano che sotto un fico ruminale fosse stato ritrovato il cesto che conteneva i neonati Romolo e Remo. E se le donne Kikuyu in Africa prendevano la linfa dagli alberi di fico e se la spalmavano addosso per aumentare la fertilità, in Bolivia al contrario la gente pensava che gli spiriti maligni albergassero negli alberi di fico e che camminare sotto un albero di fico potesse causare gravi malattie. Insomma, paese che vai e fico che trovi. Finiamo questa carrellata di curiosità sui cibi e io vi auguro una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomana.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: faig mai tutto sbagliato.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Pur senza il numero uno del mondo Yannick Sinner, la Grandeur rimane più che mai italiana dalle parti di Roland Garros. Il campionato del mondo sulla terra rossa avrà sicuramente un tennista azzurro in finale, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato l'obiettivo, il romano d'Imperio, in 4-7 contro il canadese Ogier Aliassime, 4 dell'ATP. Il sanremese in vantaggio 7-5, 5-2 per il ritiro, purtroppo per infortunio muscolare l'ennesimo di Matteo Berrettini, perché ogni gioia si porta presso un retrogusto di infelicità. E allora si merita in qualche modo la copertina proprio l'ex numero 6 del mondo.
1: Non volevo finisse così, ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo, mi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste due settimane, grandissime partite, livello molto molto alto, un quarto di finale slam che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile, quindi prendiamo il buono, andiamo avanti, però insomma un po' di tristezza c'è.
0: Domani dunque altro derby posta in palio ancora più pesante tra Cobolli e Arnaldi, che ascoltiamo.
2: È una giornata fantastica, non per me solo ma anche per il tennis italiano, tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
3: Sono contento sicuramente, inaspettato se penso ad ovvero un mese fa che ero quasi 150 che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro sia di me stesso anche mentale nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
0: Nell'altra semifinale saranno di fronte Sasha Zverev e la sorpresa ceca Mensik. Oggi tempo di semifinali femminili che ieri hanno visto il clamoroso KO della regina Sabalenka per mano della russa Schneider, che oggi incrocia la polacca proveniente dalle qualificazioni Svalinska. Nell'altra semifinale Kostyuk Andrejeva, ancora in chiave Italia, alle 12 Andrea Bavassori, Sara Errani difendono il titolo nella finale del doppio misto. Rimaniamo in tema azzurro parlando di calcio, ancora sotto shock per il terzo flop mondiale alle prese con la ricostruzione difficile in attesa del nuovo CT. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno in Lussemburgo la nazionale dei giovani affidata alla guida dell'Under 21 Silvio Baldini si è imposta 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Domenica secondo test contro la Grecia. Cambiamo argomento, sogno ancora di vincere il rosso, così Charles Leclerc, che ieri a pochi giorni dal Gran Premio di casa a Monaco ha rinnovato di altri 3 anni l'accordo con la Ferrari, guadagnerà oltre 35 milioni a stagione, il monegasco al cavallino dal 2019. Basket, Milano travolge 93-68 Brescia, si porta sul 2-1 nella semifinale dei playoff scudetto, domani match point al Forum, stasera sull'1-1 Venezia Virtus Bologna. Infine la pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia, 37esimo successo di fila, le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria stanotte all'1, sfida con l'Olanda. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
5: Fly Spot.
6: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
6: Ma io ho il giga!
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
8: Appartieni alle categorie protette?
9: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
8: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
9: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
8: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
5: Flyspot.
10: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 4 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Francesco e i Nicola all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 giugno il romanziere e poeta inglese Thomas Hardy nel 1840, il cantante Antoine, la ciclista Maria Canins, Angelina Jolie, l'attore e regista Rolando Ravello e l'attore e doppiatore Franco Mannella. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 14° grado dei gemelli, sei saggio e intelligente, ma disarmonico e contrario alle abitudini. Vorresti cambiare il mondo. Vedi effettivamente i problemi, ma potrai fare ben poco per eliminarli. Guadagnerai bene e non sarà da escludere l'arrivo della ricchezza, che sarà ottenuta grazie alle tue forze oppure a causa di un'eredità inaspettata. Dovrai combattere la tendenza a pensare troppo a te stesso e ai tuoi interessi. Conoscerai l'amore in molte delle sue molteplici forme. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo giovedì 4 giugno per tutti noi. Ariete, la luna ancora in Capricorno ci fa svegliare immusoniti e taciturni, ma dal pomeriggio con una bella virata verso l'alto riacquistiamo socievolezza. Piccole noie e ripensamenti in merito alle prossime vacanze? Facciamo il punto a partire dai nostri desideri. Toro, determinazione e intraprendenza e disponibilità verso l'esterno, questi sono i doni che il cielo ha in serbo per noi. Miscelati nelle giuste dosi, il tempismo, l'ambizione e l'impegno sono una buona garanzia di successo. Incontri piacevoli e stimolanti. Gemelli, gli aspetti odierni ci rendono meno intraprendenti nei rapporti con l'esterno, ma ci conferiscono maggiore concretezza. È il momento di costruirci una situazione professionale più stabile, ma dobbiamo agire con pazienza. Cancro, iniziamo la giornata con la luna sbagliata, ma non scagliamoci contro avversari reali o immaginari. Conti difficili da pareggiare con lievi delusioni. Per fronteggiare un problema facciamo leva sull'intuito. Leone, un'amara realtà, non tutti sono leali come noi, specie quando nell'aria ci sono promozioni, infatti qualcuno nell'ombra tenta di farci le scarpe. Frequentiamo persone di mente aperta, dobbiamo uscire dal conformismo e dalla banalità dei luoghi comuni. Vergine, siamo pieni di progetti, ma non temiamo la fatica e abbiamo voglia di metterci in gioco per migliorare la nostra posizione. Praticamente siamo a cavallo. Dimostrazioni d'affetto e iniziative intriganti vivacizzano anche le storie un po' stanche. Bilancia, mattinata poco esaltante. Sottili dubbi continuano a dare del filo da torcere e la persona amata ci appare sotto una luce poco idilliaca. Contraddizioni da sanare prima possibile, ricorrendo alla nostra consueta maestria nel conciliare gli opposti. Scorpione, se col capo e i colleghi c'è stato da ridire, recuperiamo l'intesa e il gusto della collaborazione. Si preannuncia un pieno di promesse, nell'attività siamo imbattibili e nella coppia regna l'armonia. Sagittario, un risveglio tranquillo, senza scosse o avvenimenti esaltanti, fatto di piccole cose che comunque ci fanno sentire più sicuri e appagati. Se ci sono crediti o rimborsi da riscuotere, attiviamoci nel pomeriggio per richiedere quanto ci è dovuto. Capricorno, carriera, famiglia e amicizie danno pensieri. Facciamo pulizia, svoltiamo, tagliamo i rami secchi per fortificarci e tornare a rivedere le stelle. Riuscire nella difficile impresa di conquistare chi ci piace è soprattutto una questione di approccio. Acquario, se si prospetta un giovedì monotono, la compagnia dei nostri cari è in grado di ravvivarlo. Amici e familiari sono un ottimo antidoto contro la noia. Può presentarsi una buona occasione per analizzare tutto ciò che ultimamente ci angustia o ci inquieta. Pesci, la luna mattutina in Capricorno bada al sodo e regala soddisfazioni e opportunità professionali da non perdere. L'ambizione ci fa arrivare in alto, ci rende così decisi e sicuri da meritarci il rispetto di chi ci circonda. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: il modo migliore per scoprire se puoi fidarti di qualcuno è fidarti di lui. Ernest Hemingway.
0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: E benvenuti alla 102esima puntata di Gatta Cicova, die con Valentina Giusti, oggi in una veste veramente particolare. Del resto Valentina non può essere così, ci stupisce ad ogni viaggio che ci fa fare nel meraviglioso mondo della natura, e quindi oggi la sentiamo. Buongiorno Valentina.
3: Ciao Giuseppe.
2: Come stai?
3: Bene,
2: di
3: bene.
2: Che si parla? Di che si parla?
3: Oggi senti, devo fare una puntata doverosa, ecco, che proprio mi sento in dovere di fare, perché sai, no, a me mi piace molto fare proprio dei voli insieme a voi, parlare di cose strane, di cose stranissime, fare il paragone con il cinema, insomma un po' di tutto. Però oggi invece voglio tornare un po' coi piedi per terra.
2: E che è successo? Perché?
3: Sì, perché ho notato, insomma, ora poi primavera, estate, ci si muove di più, si sta più
2: temporali.
3: Fuori, temporali tremendi, ma insomma rimaniamo anche alle belle giornate, e sempre più spesso vengo io, le associazioni che conosco, i colleghi, insomma, veniamo contattati da persone che non sanno come comportarsi di fronte a una situazione, diciamo, che coinvolge degli animali.
2: Ecco, okay. Noi intanto ci siamo adeguati al nostro amico che
3: sì, siamo tutti neri.
2: Sì,
3: il gatto nero ovviamente è per te, quello.
2: No, ma io c'ho il nostro amico che ormai usiamo sempre, io e Ivo, quando parliamo di Arezzo. E questo no, questo l'ha portato la Valentina, diciamolo.
3: Vero.
2: Non ce lo puoi spoilerare, vai. Dice
3: assolutamente
2: tutto.
3: E allora diciamo che quella più diffusa, allora si parla veramente di tutto un insieme di casistiche che ora cercheremo un po' di snocciolare insieme, partendo da quella che sta succedendo più di frequente, ovvero le persone che chiamano.
2: Sì.
3: Perché un gatto è vicino alla propria proprietà, alla propria casa, al proprio portone, alla propria finestra, e mi dà noia perché
2: che fa il
3: rumore.
2: Che fa un gatto?
3: Molto spesso, insomma, le persone ci chiedono di allontanare questi
2: mai gatti. Quando il gatto è in amore si dice che fanno quelle miagolate strane.
3: Esatto.
2: Insomma, nel senso,
3: e quindi ecco,
2: quindi vi chiamano per dire
3: venite a prendere questo gatto, venite a prendere
2: avere
3: questi
2: gatti. Un padrone, un pet mate, chiamatelo come volete.
3: Potrebbe avere un padrone, ma potrebbe anche essere il datore di lavoro di se stesso, questa cosa molto diffusa sui social, no? Ovvero poi il gatto a livello legislativo, quindi
2: il di
3: legge,
2: di lavoro,
3: sì, mi ha sempre fatto molto ridere quando sui social si scrive il datore di lavoro di me stesso, quindi il gatto potrebbe anche essere così, nel senso che il gatto a livello legislativo, quindi stiamo parlando di leggi, è un animale libero, ok? Quindi quel gatto, no, se non c'è una situazione di pericolo, che il gatto sta male, in difficoltà, è stato investito, è ferito, è malato, sembra sofferente, ma se il gatto sta
2: a fare gli
3: bene,
2: affari suoi, insomma,
3: a fare gli affari suoi,
2: non che gli può dire niente?
3: Non gli si può dire niente. E questo succede sia se il gatto è proprio libero e quindi vaga, sia se fa parte di una colonia felina, che in quel caso sono proprio registrate e quindi
2: ora qui ti porterei a Lignano, io comunque al parco di Lignano
3: non sono la persona giusta.
2: No, tu proprio no, però insomma
3: comunque
2: vabbè comunque
3: puntini in quel caso
2: io li seguo quei gatti, te lo dico subito.
3: Bene, mi fa piacere. In quel caso ci sono c'è proprio una persona, un responsabile. E quindi ecco
2: dove?
3: Della colonia. I gatti di colonia, per esempio, quando vengono sterilizzati, no?
2: Sì.
3: Gli viene messo il microchip. Gli viene messo il microchip proprio perché
2: si possa. Ma responsabile, dove è scritto che c'è il responsabile?
3: È registrato al comune.
2: Ah, è registrato al comune?
3: Sì.
2: Non è su cartelli.
3: Non lo so, secondo me dovrebbe esserci.
2: Non ci sono, non c'è scritto responsabile, sarà per la privacy.
3: Non so che dirti. Allora, io quando mi è capitato di seguire in passato una colonia felina, mi era arrivato effettivamente un attestato con la persona responsabile, però non so se poi ce n'è un altro da appendere, perché non mi occupo direttamente di questo.
2: Che si mette le cose senza data.
3: A Lignano funziona così, a Lignano si mettono la responsabilità,
2: vabbè,
3: non è di nessuno.
2: Che i gatti abbiano mangiare, ma sì. Torniamo ai nostri amici che invece sono al giro.
3: Esatto,
2: e fanno
3: quindi
2: gli affari suoi.
3: Possono starci. Vabbè, il gatto è un animale libero. Cosa succede? Che molto spesso, se il gatto vi sta accanto al portone di casa, è perché lì o nell'immediata vicinanza trova del cibo.
2: Io ci metto una bottiglia che scalda con l'acqua, perché? Così il gatto va via. L'hai viste queste bottiglie?
3: Sì, quelle però servono per non farli marcare. Per non fargli fare la pipì nelle cose.
2: E perché la bottiglia d'acqua? Che gli dice?
3: Perché gli crea un ostacolo anche visivo e pare che funzionino per non fargli fare la pipì.
2: Non la sapevo questa.
3: Però non per allontanarli. Quindi che cosa succede? Ecco, magari il consiglio che sempre cerchiamo di dare è quello di parlare con i vicini di casa, con le persone che vivono in zona, se qualcuno sta dando da mangiare a questi animali, perché un gatto che proprio vive libero e quindi vive di caccia, vive delle proprie.
2: Se sta lì vuol dire che mangia.
3: Esatto, perché
2: l'hai seguito il nostro servizio su piccioni di via lì andando a mangiare.
3: Esatto, perché di solito
2: ma non se ne vanno.
3: Di solito è così, capito, gli animali, perché l'animale che vive veramente libero raramente trova il cibo sempre nello stesso posto. Cioè, ci può essere anche un nido di uccellini, ma quando ha fatto fuori il nido, difficilmente continua a trovare nello stesso identico posto del cibo di fortuna.
2: Poi mi spiegherai perché hai messo tutti i gatti neri, però.
3: Per te.
2: Va bene, continua.
3: Del cibo di fortuna.
2: Quindi non gli puoi dire niente, ma se il gatto non è proprio nelle vicinanze, tu per esempio c'hai una terrazza, no?
3: Sì.
2: E c'hai una gabbiottina con gli uccellini, io non ce l'ho, me ne frega niente, però c'è gente che ce l'ha, insomma.
3: Sì.
2: E il gatto va lì e cerca di mangiare, una sorta di Silvestro e Titti, come si chiamava.
3: Sì, sì, io...
2: In quel caso il gatto però diventa pericoloso per...
3: Sì, però sai, in quei ora difficilmente il gatto randagio ti arriva nelle terrazze, è più facile... nelle cose basse,
2: sì,
3: in quel caso è più facile che il gatto sia di un vicino che viene da un'altra terrazza e quindi sempre parlare.
2: Comunque, ecco, per legge non gli puoi dire niente sostanzialmente. Cioè, non...
3: È un animale che può a livello legislativo vivere libero, poi certo se cambia, se quell'animale per esempio ha un microchip, quindi è intestato a qualcuno che, ripeto, può essere anche il responsabile di una colonia felina.
2: Ma c'è l'obbligo per i gatti del microchip?
3: No, non c'è l'obbligo dei microchip. È una scelta del proprietario che può fare ai fini di ritrovare più facilmente quell'animale, però è una cosa che si fa da molti anni appunto nelle colonie, per risalire sempre ai gatti di colonia.
2: È chiaro. Senti, il caso, un altro caso limite, perché mi piace parlare con te di queste cose.
3: Sì.
2: Io e te siamo vicini di casa.
3: Sì.
2: C'è il mio gatto, che il mio lo fa, viene nel tuo giardino, scava e fa la popò lì.
3: È una trattativa tra te e me.
2: Che veniva dal sacchettino con la cacca.
3: Esatto.
2: Cioè, non è che puoi prendere a pedate il gatto.
3: Ma
2: cioè,
3: no, assolutamente.
2: Però ecco,
3: assolutamente
2: tu mi puoi dire,
3: no.
2: Oh Giuseppe, smetti di far venire il tuo gatto a fare la cacca da me, insomma.
3: Esatto.
2: E che gli faccio io?
3: Niente. Niente.
2: Cioè, sono casi, ora noi ci si sta
3: sono
2: un pochino
3: casi
2: ironizzando, però vale, pensaci un attimo.
3: Ah no, ma scherzi, la tolleranza delle persone è sempre una cosa è una cosa molto molto molto sottile, però come fai a spiegarlo al gatto?
2: Mi sembrerebbe, infatti, come abbiamo detto, è un animale libero. Senti, questo vale solo per i gatti o vale per qualunque tipo di animale?
3: Esatto, cambia molto, perché noi siamo abituati ai due animali domestici per antonomasia, gatto e cane. Nel caso del cane cambia tutto. Se vedete un cane vagante, ecco, quel cane libero non può vivere. Il cane è un animale, il randagismo da noi si considera risolto, non è così in tutte le parti d'Italia, però da noi sì. Quindi il cane vagante non può esistere.
2: Cioè, fammi capire, può esistere il gatto vagante, scusa se lo uso termini, gatto randagio, ma non può esistere il gatto,
3: il cane vagante, il cane randagio, perché da noi il randagismo è estinto, diciamo, è considerato estinto.
2: Vabbè, è una legge, una normativa, che cos'è?
3: È una normativa, sì, diciamo, si dice in gergo, il gatto è un animale a statuto libero, il cane è un animale domestico, il gatto è in via di addomesticamento, il cane è domestico ormai dalla notte dei tempi.
2: Ma tu pensi hanno proprio che si riesca a addomesticare un gatto?
3: No, le persone si fanno addomesticare da
2: un gatto. Cioè, che i gatti ormai, cioè io penso questa, cioè il gatto è lui che decide, insomma. Cioè, vabbè, è anche però così. Ecco, questa è una cosa molto importante da sapere.
3: Sì. Quindi il cane vagante è un cane di proprietà. È un cane di proprietà di qualcuno che l'ha perso, l'ha abbandonato, è scappato, non è un cane libero. Da noi i cani randagi non esistono.
2: Però per esempio per il microchip c'è l'obbligo.
3: L'obbligo, infatti, c'è l'obbligo proprio perché non esistono cani che non sono di proprietà di qualcuno. Brutto parlare di proprietà, però sì, insomma, comunque, che non appartengono a qualche famiglia. Quindi un cane vagante è sempre un animale in pericolo, diciamo.
2: E quindi lì in quel caso
3: sempre chiamare, sì.
2: Ecco, chi è, qual è l'ente?
3: Allora, io consiglio sempre, per non sbagliare, di chiamare il centralino dell'ospedale, che vi passerà la persona giusta anche in base se è un animale selvatico o appunto un animale domestico.
2: Sono molto gentili, devo dire. Io ho provato una volta che ho trovato un gattino corino che era stato investito da una
3: esatto.
2: macchina, e sono molto gentili.
3: Sì, e soprattutto è una cosa da fare, non si va avanti. Cioè, se capita di investire un gatto, un cane, un istrice o qualsiasi animale, ci si ferma.
2: Insomma, questo ricordo anche gli animaletti che hai salvato tu, insomma. Quindi ecco, questo è vero.
3: Quindi ci si ferma e si chiama il centralino dell'ospedale, si spiega che cosa è successo, che animale è, e loro decideranno se dirottarvi verso il servizio di recupero degli animali selvatici oppure verso l'EMPA e quindi il servizio di pronto soccorso degli animali.
2: Ora te la butto un po' ora sull'estremismo, come piace fare a me, no? Metti che tu abiti in campagna e ti arriva tutte le notti i cinghiali a mangiare qualcosa.
3: Ecco,
2: che fa uno? Perché insomma, io conosco uno che gli hanno steso un campo di grano.
3: È vero, però in questo caso ve lo dico perché succede tantissimo, è inutile che chiamate il servizio selvatici, perché il servizio selvatici, ora mi viene un po' da sorridere, però questa è la verità.
2: I cinghiali sono selvatici.
3: Certo, però il servizio selvatici, di cui sono volontaria e faccio parte, si muove soltanto in caso di animali in difficoltà, cioè di animali feriti,
2: non di
3: umani in difficoltà. Quindi, cioè, no, io lo capisco il problema. Però bisognerebbe recintare, bisognerebbe fare in modo.
2: Però scusa,
3: lo so.
2: Un qualcosa che tuteli anche gli umani, insomma, in questo caso, scusa, ma vabbè.
3: Però non siamo noi, non ci si fa. Guarda, proprio anche volendo non ci si fa. No, molto spesso il consiglio è quello di allontanarli, di spaventarli in qualche maniera, farli andare via. Però giustamente se è notte mi dirai come si fa.
2: Senti, c'è nella vostra storia di chiamate qualcosa che ci vuoi raccontare? O la più curiosa, la più strana? C'è stato qualche episodio
3: allora,
2: che è rimasto?
3: Ce n'è stata una che mi è stata raccontata dalla mia collega in cui era entrato un serpente in casa e aveva paura. Però noi non possiamo andare a cercare i serpenti dentro le case.
2: Scusa, ora è un po' troppo di comodo. I cinghiali no, i serpenti no.
3: No,
2: si stava male?
3: No, ma stava bene. E dopo un po', però, la signora richiamò per avvisarci che era uscito.
2: Ecco, va bene.
3: Che così come era entrato, era uscito.
2: Va bene,
3: sì, oppure anche, non lo so, ho un topo, però.
2: Che faccio al di là del po' di dici ma
3: allora,
2: schifo perché...
3: ti dico allora qui ti racconto un'altra esperienza che ti farà ridere. che fa tantissimo, ti crea tantissimo stress un topo, perché io ce l'ho avuto non dentro casa ma sotto il porticato, che ho un porticato che è praticamente tra la casa e il giardino, no? Ho questo porticato dove c'è, diciamo, una cucina da esterno, va bene?
2: E c'era questo topo e viaggiava,
3: e c'era questo topo, Giuseppe, che mangiava qualsiasi cosa. Una volta ho lasciato una zucca e lui l'ha mangiata, come hai visto nei cartoni animati quando rimane solo il torsolo della mela, però con una zucca.
2: Era un topo forte, quello c'era stato topolino
3: e ha mangiato, no, era topolone, perché poi che cosa è successo? Che abbiamo cercato in tutte le maniere innocue di catturarlo, ovviamente.
2: Cioè, come lo catturi in maniera innocua?
3: Abbiamo,
2: che gli fai
3: abbiamo comprato una trappola.
2: Ai, che compri una trappola?
3: Ma una trappola innocua che serve solo per prendere, ci sono in commercio
2: che lo chiudono dentro, insomma.
3: Lo chiudono dentro e poi lo sposti in un'area più consona, perché io non avrei mai, figurati, voluto uccidere il topolino, che infatti è stato liberato.
2: Ma quanto era grosso sto topo?
3: No, alla fine era enorme, però secondo me all'inizio era piccolo, perché ha mangiato così tante cose, ma era incredibile, mangiava qualsiasi cosa, tra cui i tubi del motore del condizionatore.
2: Più che altro il problema dei topi penso sia poi ovviamente gli escrementi che portano,
3: pulire tutto, cioè, esatto, dire, pulire,
2: noi
3: disinfettare,
2: troviamo nelle postazioni, sì. È una cosa, devo dire, secondo me anche poco igienica,
3: nel senso, è un dato di fatto che in una situazione del genere vada allontanato.
2: Quindi se uno vi chiama voi per i topi?
3: No, gli consiglio, gli mando il link e gli consiglio la trappolina che ho comprato anche
2: Mi sembra che siete un po'...
3: L'ho catturato, alla fine sai con cosa l'ho catturato? Con il cioccolato bianco.
2: Beh, se fosse intollerante come i gatti il cioccolato, i cani glielo puoi mica dare.
3: Sì, però il cioccolato bianco, vedi, ci ho pensato, non ci ho pensato, però il cioccolato bianco non contiene bromelina.
2: Ecco, ragazzi, non la prendo mai in fallo la Valentina.
3: Niente.
2: Non c'è proprio storia. Va bene, comunque allora, la raccomandazione che Valentina ci ha voluto raccontare oggi, che insomma gli animali hanno, specialmente i gatti, e qui devo mettere st'immagine qui, perché secondo me il gatto se la ride in questo momento, cioè dimmi se non se la ride.
3: Sì, ci sta dicendo, avete capito?
2: Io faccio quello che voglio e vi faccio anche linguaggio.
3: Esatto, quindi un animale, abbiamo detto, a statuto libero, può vivere libero, ma... se è in difficoltà, libero o no, se viene investito, se lo vedete ferito, ecco, bisogna fare qualcosa, è buon senso, bisogna perdere quei 5 minuti e chiamare chi ha le competenze per venire ad aiutarvi.
2: Per come sono i gatti, c'è il rischio che ti facciano una colonia felina nel giardino, dopo te lo espropriano quel giardino.
3: Esatto.
2: se prendono coscienza di questa cosa i gatti.
3: Sai che ti trovi il cartello colonia umana proprietà di...
2: Esatto. Va bene, Vale, grazie di queste tue approfondimenti, di queste tue...
3: Dai, saggi. era doveroso perché comunque...
2: Sì. Io, per esempio, anche ci sono delle cose che hai detto che non conoscevo e va bene, rifletto, insomma.
3: E poi soprattutto veramente...
2: dovremmo fare comunque l'ente protezione umani, secondo me, quindi...
3: Veramente sempre l'invito, la raccomandazione a fermarsi se succede qualcosa, perché è una cosa che ho vissuto sulla mia pelle.
2: Ora, da noi non succede,
3: il mio,
2: no?
3: Gatto.
2: Ma metti che due cicogne facciano il nido sul tuo comignolo, sul tuo cappa della stufa che non riesce più a usare.
3: Dopo nove mesi avrai una sorpresa. La cicogna si sa, no?
2: Va bene, con questa la chiudo qua. Grazie Valentina e appuntamento alla prossima puntata. Grazie come
3: Ciao,
2: sempre,
3: Giuseppe.
2: Una puntata molto interessante. E che dire, poi quando la Valentina mi mette i nostri amici gatti neri, non lo so perché, però hanno un fascino proprio. E sei stata anche un po' birbante, perché come fai, per esempio, se ti si avvicina un gattino in questa maniera a mandarlo via? Cioè, gli dai da mangiare e basta, no? Dopo magari c'è quello che ti dice:
3: il vicino di casa.
2: No, perché li fanno ingrassare. Hai visto quando dai da mangiare?
3: Lo so.
2: C'è sempre il bastian contrario.
3: Sì, certo.
2: Vabbè.
3: È così. Non si farà mai bene.
2: Ciao Vale, ciao a tutti. Appuntamento alla prossima settimana.
4: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: cura di Giuseppe Misuri.
1: Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina parliamo di un evento giunto alla 10ª edizione, un evento molto importante perché parla di pace, un evento che ci porta musica, testimonianze dei giovani del mondo insieme contro le guerre. Parliamo del 7 giugno a Rondine, la cittadella della pace, la grande festa finale del Youth Topic Fest 2026, e in studio abbiamo questa mattina il responsabile artista Paolo Vaccari. Ciao Paolo,
2: ciao,
1: buongiorno,
2: grazie,
1: benvenuto a Radio Fly.
2: Grazie.
1: Allora, innanzitutto bentornato, perché noi ci conosciamo. Senti, ci parli di questa 10ª edizione, di questo evento che sempre più si radica nelle persone, che porta veramente un messaggio, anzi tanti messaggi, in particolare quello che riuniscono il mondo intorno alla guerra.
2: Sì, siamo alla 10ª edizione e sta prendendo sempre più piede, sempre più anche affetto dalle persone che partecipano. Sarà dal 4 al 7 giugno e si aprirà con la consueta marcia della pace che partirà dall'Ipercop e ci incammineremo fino a Rondine. Dove l'anno scorso
1: una
2: abbiamo
1: camminata che la mettiamo questa bella,
2: bellissima, guarda là, quanti giovani,
1: ma è una cosa incredibile, no? L'anno scorso c'eravamo anche noi, era
2: sì,
1: una cosa bellissima,
2: no, è stata giovani, bellissimo, più di 5.000 giovani lì che sono venuti, ma la cittadinanza, perché
1: la cittadinanza,
2: io ho partecipato,
1: sì,
2: con mio figliolo, e quindi è stato veramente molto molto bello, e quindi ci incammineremo. L'anno scorso tra l'altro è venuto Mattarella a inaugurare il festival,
1: fece un discorso, come era giusto che facesse, giusto, anche toccante, no?
2: Veramente bellissimo, bellissimo, e quest'anno faremo la consueta marcia, come ti dicevo, che poi aprirà il festival. Sarà sempre un festival denso di contenuti, quindi ci saranno panel sulla scuola, sul conflitto internazionale, sulle varie religioni, ci saranno anche parti artistiche, infatti sono qua a rappresentarle.
1: Beh, insomma, tu sei io, no? Esatto.
2: Sono delle mostre bellissime, alcune mostre organizzate fatte proprio dai nostri studenti, va bene, che vogliono esprimere anche quello che sentono, che vedono e che imparano, no? Anche qua a Rondine, tramite una performance artistica. Ci sarà una mostra importante di Cerrini che verrà due volte Polis, che verrà a installarla ora in questi giorni, quindi sarà visibile, e una mostra fotografica di una fotografa importantissima internazionale, che è Sabrina Mukarker. Alterneranno, no? Quindi questi panel, queste tavole rotonde, si parlerà del metodo Rondine, e la cosa più
1: questo
2: importante è è proprio questo, la festa finale. La festa finale, dove noi daremo la chiusura a questo festival, e è una festa dove porteremo musica, parole, testimonianze dei nostri giovani studenti, quindi
1: e tante,
2: bellissimo,
1: devo dire, anche tante testimonial molto importanti, Giovanni Cacco, come ricordiamo, e Amara, e l'orchestra Oida, di cui ovviamente
2: rappresentante.
1: Esatto,
2: è il decimo anno,
1: è il decimo anno,
2: questo
1: quindi
2: si festeggia, direi,
1: un abbraccio. Orchestra Instabile di Arezzo, vero? Salutiamo,
2: sì,
1: ovviamente
2: Lorenzo Rossi
1: che è il direttore, vero?
2: Ecco, direttore artistico, insieme a me, sì.
1: Senti, ti chiedevo una cosa: che differenza c'è rispetto allo scorso anno? Tu sai che il clima politico sta cambiando, le guerre, si parla di guerra, si parla di pace, però il mondo, come vedi, è sempre più instabile. C'è differenza in questo, dallo scorso anno a quest'anno?
2: Si cerca sempre di dare delle letture, no? Delle letture importanti per informare la gente, per dargli delle sai, a Rondine si dà voce a tutti, no?
1: Certo.
2: Questo è l'importante.
1: L'hai detto prima, il metodo Rondine,
2: sì, che ormai è entrato anche dentro le scuole, non si è visto il quarto anno,
1: certo,
2: ormai anche
1: certo,
2: le scuole hanno preso questa, e si sta diffondendo, perché è importante, no? dare voce a tutti, e questo festival soprattutto in questo momento cerca di dare anche una speranza, no? Una speranza alle persone che verranno, e la cosa anche più anche diversa che c'è dagli altri anni è proprio questa festa finale, dove artisti ormai amici di Rondine, ma non soltanto, anche Michele Serra ed altri verranno a festeggiare, no? Con noi e a portare anche qui una speranza, no? E ognuno con la sua arte. Quindi ci sarà Amara, ci sarà Giovanni Caccamo. E Oida, che accompagnerà tutti questi artisti, e logicamente ci sarà Lorenzo Giovanotti.
1: Ecco, sì, qui intanto sto facendo vedere la tappa, questo percorso, no? Sì, che vede il nostro viaggio inizia da qui, insomma, è il metro Rondine, poi seconda tappa Michele Serra, l'attesa che diventa ascolto, e la terza tappa fare spazio all'altro per conoscere se stessi di Amara, e la quarta tappa il nemico diventa persona. Poi mi ha detto c'erano anche delle cose in più, so se le citate. Sì. Quinta tappa fidarsi quando la relazione diventa crescita, Giovanni Tatton. E poi la sesta tappa disarmarsi, che cosa sei disposta a perdere.

0: lezione ai ragazzi che vengono da tutta Italia per fare questa esperienza del quarto anno a Rondine. E è stato anche simpatico perché lui gli ha lanciato anche questa sfida, no? Voi ora arrivate, imparate, vediamo che succede tra un anno, no? Cosa succede, ci ridiamo appuntamento. È stato un uomo di parola, perché ora viene alla conclusione dell'anno scolastico e verrà anche con la sua band, come ha fatto l'annuncio ora sui social, e quindi verrà e suonerà.
1: Una grande persona, cioè qui ci sono due grandi persone veramente. E senti, ma tu ti sei mai chiesto, cioè sicuramente ti hai chiesto al tuo babbo come è partita questa cosa di Rondine?
0: Questa...
1: piacerebbe chiederglielo direttamente. Guarda, io ti lancio questo messaggio, mi piacerebbe avere lì al tuo babbo per chiedergli proprio ma com'è partita, Franco, questa cosa.
0: Lui ce l'ha sempre avuta nelle corde, però sai i vari eventi che sono successi nell'epoca, e lui te l'ha portata a dire meglio, però è successa proprio da un viaggio, no?
1: Un viaggio
0: quando partirono per andare in Russia con un musical su San Francesco, e andarono verso là e c'era la guerra russa cecenia.
1: Figurati la cosa cecena,
0: sì, e quindi da lì poi nacque.
1: Vabbè, ricordo anche l'incontro che è venuto a Rondine con Segre, con la senatrice Segre.
0: Bellissimo.
1: Che è stata una cosa di un'emozione. Sai, Paolo, che noi al termine del suo racconto e non avevamo parole, perché non sapevamo come niente, eravamo così, veramente una cosa bella. Torniamo agli Utopki Fest, veramente un appuntamento imperdibile, quindi 7 giugno, domenica 7 giugno. Senti, questo è anche però a scopo benefico,
0: questa cosa. Scopo benefico,
1: lo raccontiamo,
0: sì,
1: questa
0: perché
1: cosa.
0: Infatti l'entrata al festival è apposta su Rete del Dono. Quindi c'è una donazione da fare, non c'è un ticket, ma sì, è una donazione verso Rondine per favorire le borse di studio dei ragazzi che vengono dai luoghi internazionali, dai luoghi in conflitto, e favorire questo messaggio.
1: Sì, è chiaro. Ricordiamo che queste donazioni tra l'altro sono detraibili al 35%, quindi chi volesse, insomma, è molto importante.
0: È molto,
1: anche,
0: molto importante.
1: Esatto.
0: E lo trovate anche su rondine.org, cioè per partecipare, come fare.
1: Ecco, quindi un appuntamento imperdibile, dico io, e voglio rimettere in chiusura, guarda, questa bellissima immagine della Marcia della Pace lo scorso anno, perché rivivremo sicuramente le stesse cose. E ricordando i giovani sono il nostro futuro, Paolo, quindi voi, dico tu, tuo padre, insomma tutto il gruppo Rondine sicuramente investono molto su questo, credono molto su questo, anche perché insomma, come dicevo, i giovani sono il futuro, ma è solo sensibilizzandoli, solo portando queste esperienze, possono essere coinvolti.
0: Assolutamente, infatti aperta, vi invitiamo tutti a questo festival, che darà veramente tanti spunti, e vi aspettiamo il 7 giugno veramente a questa festa finale, dove ci sarà musica, parole, testimonianze anche dei nostri giovani.
1: Si può prenotare già da subito, vedo c'è il QR code, quindi è tutto molto facile. Mi raccomando, sosteniamo questa grande iniziativa, 10° anno, una ricorrenza molto importante anche nel contesto che si svolge internazionale, ma soprattutto per il nostro contributo diretto a questa una causa, la guerra è una causa, Paolo, che portate avanti. Bene, io ringrazio Paolo Vaccari, responsabile artistico di questo evento, Utopki Fest, ma un po' di tutta Rondine anche tu, no?
0: Sì, ormai siamo
1: quindi,
0: tutti.
1: Ecco, quindi. E un saluto ovviamente a tutti i componenti della OIDA, di cui anche tu fai parte. 10 anni di attività, hanno portato musica, hanno portato anche fuori dall'Italia.
0: Sì,
1: no?
0: siamo usciti.
1: Quindi testimonial veramente importanti. Grazie Paolo. Allora,
0: grazie,
1: e tutti ricordiamoci a Rondine il 7 di giugno. L'inizio di previsto le 15:45?
0: L'apertura dei cancelli, sì.
1: L'apertura dei cancelli
0: e poi ci sarà tutto l'evento che verrà a seguire.
1: Questa cosa. Grazie Paolo di questo contributo. Allora vi aspettiamo tutti al Utopki Fest edizione 2026 a Rondine.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
3: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.

0: le 12 e 4 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mare Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele su cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte a Luna sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per giovedì, quando ritroveremo nella prima parte del giorno bel tempo su tutta Italia, con cielo sereno, poco nuvoloso, temperature gradevoli, massime del pomeriggio che mediamente oscilleranno tra i 25 e i 30 gradi. Cambia tutto in serata, arriverà una nuova perturbazione della Francia, peggiora quindi al nord-ovest con piogge temporali serali, fenomeni che poi entro venerdì mattina interesseranno anche le regioni di nord-est e la Toscana. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Appartieni alle categorie protette?
6: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
5: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
6: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
5: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
4: Flyspot.
7: E benvenuti alla 102esima puntata di Gatta Cicova, di e con Valentina Giusti, oggi in una veste veramente particolare. Del resto Valentina non può essere così, ci stupisce ad ogni viaggio che ci fa fare nel meraviglioso mondo della natura, e quindi oggi la sentiamo. Buongiorno Valentina.
8: Ciao Giuseppe.
7: Come stai?
8: Bene,
7: di che si parla?
8: Oggi senti, devo fare una puntata doverosa, ecco, che proprio mi sento in dovere di fare, perché sai, no, a me mi piace molto fare proprio dei voli insieme a voi, parlare di cose strane, di cose stranissime, fare il paragone con il cinema, insomma un po' di tutto. Però oggi invece voglio tornare un po' coi piedi per terra.
7: E che è successo? Perché?
8: Sì, perché ho notato, insomma, ora poi primavera, estate, ci si muove di più, si sta più
7: temporali.
8: Fuori, temporali tremendi, ma insomma rimaniamo anche alle delle belle giornate, e sempre più spesso vengo io, le associazioni che conosco, i colleghi, insomma, veniamo contattati da persone che non sanno come comportarsi di fronte a una situazione, diciamo, che coinvolge degli animali.
7: Ecco, okay. Noi intanto ci siamo adeguati al nostro amico che
8: sì, siamo tutti neri.
7: Sì,
8: il gatto nero ovviamente è per te, quello.
7: No, ma io ho il nostro amico che ormai usiamo sempre io e Ivo quando parliamo di Arezzo. E questo no, questa l'ha portato la Valentina, diciamo.
8: Vero, vero.
7: Non ce lo puoi spoilerare. Vai, dici
8: assolutamente. E allora, diciamo che quella più diffusa. Allora, si parla veramente di tutto un insieme di casistiche che ora cercheremo un po' di snocciolare insieme, partendo da quella che sta succedendo più di frequente, ovvero le persone che chiamano.
7: Sì.
8: Perché un gatto è vicino alla propria proprietà, alla propria casa, al proprio portone, alla propria finestra, e mi dà noia perché
7: che fa il
8: rumore.
7: Che fa un gatto?
8: Molto spesso, insomma, le persone ci chiedono di allontanare questi gatti.
7: Se mai quando il gatto è in amore si dice che fanno quelle miagolate strane.
8: Esatto.
7: Insomma, nel senso.
8: E quindi, ecco.
7: Quindi vi chiamano per dire:
8: venite a prendere questo gatto, venite a prendere
7: avere
8: questi
7: gatti. Un padrone, un pet mate, chiamatelo come volete.
8: Potrebbe avere un padrone, ma potrebbe anche essere il datore di lavoro di se stesso, questa cosa molto diffusa sui social, no? Ovvero poi il gatto a livello legislativo, quindi
7: il di
8: legge.
7: Di
8: sì, ma sempre fatto molto ridere quando sui social si scrive il datore di lavoro di me stesso, quindi il gatto potrebbe anche essere così. Nel senso che il gatto a livello legislativo, quindi stiamo parlando di leggi, è un animale libero, ok? Quindi quel gatto, no, se non c'è una situazione di pericolo, che il gatto sta male, è in difficoltà, è stato investito, è ferito, è malato, sembra sofferente, ma se il gatto sta
7: a fare gli affari
8: bene,
7: suoi,
8: a fare gli affari suoi,
7: non che gli può dire niente?
8: Non gli si può dire niente. E questo succede sia se il gatto è proprio libero e quindi vaga, sia se fa parte di una colonia felina, che in quel caso sono proprio registrate e quindi
7: ora qui ti porterei a Lignano, io comunque al parco di Lignano.
8: Non sono la persona giusta.
7: No, tu proprio no, però insomma
8: comunque
7: vabbè comunque
8: puntini in quel caso.
7: Ma io li seguo quei gatti, te lo dico subito.
8: Bene, mi fa piacere.
7: No, perché sai.
8: In quel caso ci sono c'è proprio una persona, un responsabile. E quindi ecco
7: dove?
8: Della colonia. I gatti di colonia, per esempio, quando vengono sterilizzati, no?
7: Sì.
8: Gli viene messo il microchip. Gli viene messo il microchip proprio perché
7: si
8: possa.
7: Responsabile, dove è scritto che c'è il responsabile?
8: È registrato al comune.
7: Ah, è registrato al comune?
8: Sì.
7: Non è su cartelli.
8: Non lo so, secondo me dovrebbe esserci.
7: No, non ci sono, non c'è scritto responsabile, sarà per la privacy.
8: Non so che dirti. Allora, io quando mi è capitato di seguire in passato una colonia felina, mi era arrivato effettivamente un attestato con la persona responsabile, però non so se poi ce n'è un altro da appendere, perché non mi occupo direttamente di questo.
7: Che si mette le cose senza data.
8: A Lignano funziona così, a Lignano si mettono la responsabilità.
7: Vabbè,
8: non è di nessuno.
7: I gatti devono mangiare, ma torniamo ai nostri amici che invece sono al giro.
8: Esatto,
7: e fanno
8: quindi
7: gli affari suoi.
8: Possono starci. Il gatto è un animale libero.
7: Ho
8: ok,
7: capito,
8: quindi
7: ma
8: cosa succede? Che molto spesso, se il gatto vi sta accanto al portone di casa, è perché lì o nell'immediata vicinanza trova del cibo.
7: Io ci metto una bottiglia che scalda con l'acqua,
8: perché
7: così il gatto va via. L'hai viste queste bottiglie?
8: Sì, quelle però servono per non farli marcare. per non fargli fare la pipì nelle cose.
7: E perché la bottiglia d'acqua? Che gli dice?
8: Perché gli crea un ostacolo anche visivo e pare che funzionino per non fargli fare la pipì.
7: Non la sapevo questa.
8: Però non per allontanarli. Quindi che cosa succede? Ecco, magari il consiglio che sempre cerchiamo di dare è quello di parlare con i vicini di casa, con le persone che vivono in zona, se qualcuno sta dando da mangiare a questi animali, perché un gatto che proprio vive libero e quindi vive di caccia, vive delle sue, delle proprie...
7: Se sta lì vuol dire che mangia.
8: Esatto, perché
7: l'hai seguito il nostro servizio su piccioni di via sì. Cose là, sì. Lì andano a mangiare.
8: Esatto, perché di solito
7: ma non se ne vanno.
8: Di solito è così, capito, gli animali, perché l'animale che vive veramente libero raramente trova il cibo sempre nello stesso posto. Cioè, ci può essere anche un nido di uccellini, ma quando ha fatto fuori il nido, difficilmente continua a trovare nello stesso identico posto del cibo di fortuna.
7: Poi mi spiegherai perché hai messo tutti i gatti neri, però.
8: Per te.
7: Bellissimo, va bene, va bene. Continua.
8: Del cibo di fortuna.
7: Quindi non gli puoi dire niente, ma se il gatto non è proprio insomma nelle vicinanze, tu per esempio c'hai una terrazza, no?
8: Sì.
7: E c'hai una gabbiottina con gli uccellini, io non ce l'ho, me ne frega niente, però c'è gente che ce l'ha, insomma.
8: Sì.
7: E il gatto va lì e cerca di mangiare, una sorta di Silvestro e Titti, come si chiamava.
8: Sì, sì, io...
7: Per caso il gatto però diventa pericoloso per...
8: Sì, però sai, in quei ora difficilmente il gatto randagio ti arriva nelle terrazze, è più facile... nelle cose basse,
7: sì,
8: in quel caso è più facile che il gatto sia di un vicino che viene da un'altra terrazza e quindi sempre parlare.
7: Comunque, ecco, per legge non gli puoi dire niente sostanzialmente, cioè non...
8: è un animale che può a livello legislativo vivere libero. Poi certo, se cambia, se quell'animale per esempio ha un microchip, quindi è intestato a qualcuno che, ripeto, può essere anche il responsabile di una colonia felina.
7: Ma c'è l'obbligo per i gatti del microchip?
8: No, non c'è l'obbligo dei microchip, è una scelta del proprietario che può fare ai fini di ritrovare più facilmente quell'animale, però è una cosa che si fa da molti anni appunto nelle colonie per risalire sempre ai gatti di colonia.
7: È chiaro, è chiaro. Senti, il caso, un altro caso limite, perché mi piace parlare con te di queste cose.
8: Sì.
7: Io e te siamo vicini di casa.
8: Sì.
7: C'è il mio gatto, che il mio lo fa, viene nel tuo giardino, scava e fa la popò lì.
8: Lì è una trattativa tra te e me.
7: Che mi riprendi il sacchettino con la cacca.
8: Esatto.
7: Cioè, non è che puoi prendere a pedate il gatto.
8: Ma
7: cioè,
8: no, assolutamente.
7: Però ecco,
8: assolutamente,
7: tu mi puoi dire, no. Oh Giuseppe, smetti di far venire il tuo gatto a fare la cacca da me, insomma.
8: Esatto.
7: E che gli faccio io?
8: Niente. Niente.
7: Cioè, sono casi, ora noi ci si sta un
8: pochino casi...
7: ironizzando, però vale, pensaci un attimo.
8: Ah no, ma scherzi, la tolleranza delle persone è sempre una cosa è una cosa molto molto molto sottile, però come fai a spiegarlo al gatto?
7: Mi sembrerebbe, infatti, come abbiamo detto, è un animale libero. Senti, questo vale solo per i gatti o vale per qualunque tipo di animale?
8: Esatto, cambia molto, perché noi siamo abituati, due animali domestici per antonomasia, gatto e cane. Nel caso del cane cambia tutto. Se vedete un cane vagante, ecco, quel cane libero non può vivere. Il cane è un animale, il randagismo da noi si considera risolto, non è così in tutte le parti d'Italia, però da noi sì. Quindi il cane vagante non può esistere.
7: Cioè, fammi capire, può esistere il gatto vagante, scusa se lo uso questi termini, gatto randagio, ma non può esistere il cane
8: vagante, il cane randagio,
7: perché
8: da noi il randagismo è estinto, diciamo, è considerato estinto.
7: È una legge, una normativa, che cos'è?
8: È una normativa, sì, diciamo, si dice in gergo, il gatto è un animale a statuto libero, il cane è un animale domestico, il gatto è in via di addomesticamento. Il cane è domestico ormai dalla notte dei tempi.
7: Ma tu pensi che si riesca a domesticare un gatto?
8: No, le persone si fanno addomesticare da
7: un
8: gatto.
7: Cioè, che hai gatti ormai, cioè io penso questa, cioè il gatto è lui che decide, insomma. Vabbè, è anche però così. Ecco, questa è una cosa molto importante da sapere.
8: Sì. Quindi il cane vagante è un cane di proprietà. è un cane di proprietà di qualcuno che l'ha perso, l'ha abbandonato, è scappato, però non è un cane libero. Da noi i cani randagi non esistono.
7: Però per esempio per il microchip c'è l'obbligo.
8: L'obbligo, infatti, c'è l'obbligo proprio perché non esistono cani che non sono di proprietà di qualcuno. Brutto parlare di proprietà, però sì, insomma, comunque, che non appartengono a qualche famiglia. Quindi un cane vagante è sempre un animale in pericolo, diciamo.
7: E quindi lì in quel caso
8: sempre chiamare, sì.
7: Chi e qual è l'ente?
8: Allora, io consiglio sempre, per non sbagliare, di chiamare il centralino dell'ospedale, che vi passerà la persona giusta, anche in base se è un animale selvatico o appunto un animale domestico.
7: Sono molto gentili, devo dire. Io ho provato una volta che ho trovato un gattino corino che era stato investito da una
8: esatto
7: macchina, e sono molto gentili.
8: Sì, e soprattutto è una cosa da fare, non si va avanti. Cioè, se capita di investire un gatto, un cane, un istrice o qualsiasi animale, ci si ferma.
7: Insomma, questo ricordo anche gli animaletti che hai salvato tu, insomma. Quindi ecco, questo è vero.
8: Quindi ci si ferma e si chiama il centralino dell'ospedale, si spiega che cosa è successo, che animale è, e loro decideranno se dirottarvi verso il servizio di recupero degli animali selvatici oppure verso l'EMPA e quindi il servizio di pronto soccorso degli animali.
7: Ora te la butto un po' ora sull'estremismo, come piace fare a me, no? Metti che tu abiti in campagna e ti arriva tutte le notti i cinghiali a mangiare qualcosa.
8: Che
7: fa uno? Perché insomma, io conosco uno che gli hanno steso un campo di grano.
8: È vero, però in questo caso ve lo dico perché succede tantissimo, è inutile che chiamate il servizio selvatici, perché il servizio selvatici, ora mi viene un po' da sorridere, però questa è la verità.
7: I cinghiali sono selvatici.
8: Certo, però il servizio selvatici, di cui sono volontaria e faccio parte, si muove soltanto in caso di animali in difficoltà, cioè di animali feriti, di umani in difficoltà. Quindi, cioè, io lo capisco, ho capito, il problema. Però cioè, bisognerebbe recintare, bisognerebbe fare in modo.
7: Però scusa,
8: lo so.
7: Un qualcosa che tuteli anche gli umani, insomma, in questo caso, scusa, ma vabbè.
8: Però non siamo noi, non ci si fa. Guarda, proprio anche volendo non ci si fa. No, cioè, molto spesso il consiglio è quello di allontanarli, di spaventarli in qualche maniera, farli andare via. Però giustamente, se è notte, mi dirai come si fa.
7: Senti, c'è nella vostra storia di chiamate qualcosa che ci vuoi raccontare, o la più curiosa, la più strana? C'è stato qualche episodio?
8: Allora,
7: che è rimasto?
8: Ce n'è stata una che mi è stata raccontata dalla mia collega, in cui era entrato un serpente in casa e aveva paura. Però noi non possiamo andare a cercare i serpenti dentro le case.
7: Scusa, ora è un po' troppo di comodo, i cinghiali no, i serpenti no.
8: No,
7: e stava male?
8: No, ma stava bene, e dopo un po' però la signora richiamò per avvisarci che era uscito.
7: Ecco, va bene.
8: Che così come era entrato era uscito.
7: Va bene, comunque.
8: Sì, oppure anche, non lo so, ho un topo, però...
7: Che faccia, al di là del po' dei dici, Madonna,
8: allora,
7: schifo perché...
8: ti dico allora qui ti racconto un'altra esperienza che ti farà ridere, che fa tantissimo, ti crea tantissimo stress un topo, perché io ce l'ho avuto non dentro casa, ma sotto il porticato, che ho un porticato che è praticamente tra la casa e il giardino, no? Ho questo porticato dove c'è, diciamo, una cucina da esterno, va bene?
7: E c'era questo topo che viaggiava.
8: E c'era questo topo, Giuseppe, che mangiava qualsiasi cosa. Una volta ho lasciato una zucca e lui l'ha mangiata, come hai visto nei cartoni animati quando rimane solo il torsolo della mela, però con una zucca.
7: Era un topo forte, cioè, quello era stato topolino.
8: E ha mangiato, no, era topolone, perché poi che cosa è successo? Che abbiamo cercato in tutte le maniere innocue di catturarlo, ovviamente.
7: Cioè, come lo catturi in maniera innocue?
8: Abbiamo comprato una trappola.
7: Compri una trappola?
8: Ma una trappola innocua, che serve solo per prendere, ci sono in commercio,
7: che lo chiudono dentro, insomma.
8: Lo chiudono dentro e poi lo sposti in un'area più consona, perché io non avrei mai, figurati, voluto uccidere il topolino, che infatti è stato liberato. Ma
7: quanto era grosso sto topolino?
8: No, alla fine era enorme, però secondo me all'inizio era piccolo, perché ha mangiato così tante cose, ma era incredibile, mangiava qualsiasi cosa, vero, tra cui i tubi del motore del condizionatore.
7: Più che altro il problema dei topi penso sia poi ovviamente gli escrementi che portano,
8: pulire tutto,
7: cioè,
8: esatto,
7: dire,
8: pulire,
7: noi
8: disinfettare,
7: le troviamo nelle postazioni, sì. È una cosa, devo dire, secondo me anche poco igienica,
8: infatti, nel senso, è un dato di fatto che in una situazione del genere vada allontanato.
7: Quindi se uno vi chiama voi per i topi?
8: No, gli consiglio, gli mando il link e gli consiglio la trappolina che ho comprato anche io.
7: Mi sembra che siete un po'... Vabbè.
8: L'ho catturato, alla fine sai con cosa l'ho catturato? Con il cioccolato bianco.
7: Sì. Se fosse intollerante come i gatti il cioccolato, i cani glielo puoi mica dare.
8: Sì, però il cioccolato bianco, vedi, ci ho pensato, no, non è vero, non ci ho pensato, però il cioccolato bianco non contiene bromelina.
7: Ecco, ragazzi, non la prendo mai in fallo la Valentina. Niente. Non c'è proprio storia. Va bene, comunque allora, la raccomandazione che Valentina ci ha voluto raccontare oggi, che insomma gli animali hanno, specialmente i gatti, e qui devo mettere questa immagine qui perché secondo me il gatto se la ride in questo momento, cioè dimmi se non se la ride.
8: Sì, ci sta dicendo,
7: avete capito? Io faccio quello che voglio e vi faccio anche linguaggio.
8: Esatto, quindi un animale, abbiamo detto, a statuto libero, può vivere libero, ma... se è in difficoltà, libero o no, se viene investito, se lo vedete ferito, ecco, bisogna fare qualcosa, è buon senso, bisogna perdere quei 5 minuti e chiamare chi ha le competenze per venire ad aiutarvi.
7: Per come sono i gatti, c'è il rischio che ti facciano una colonia felina nel giardino, dopo te lo espropriano quel giardino.
8: Esatto.
7: se prendono coscienza di questa cosa i gatti.
8: Ti trovi, sai che ti trovi il cartello colonia umana proprietà di...
7: Esatto. Va bene, Vale, grazie di queste tue approfondimenti, di queste tue...
8: Era doveroso perché comunque...
7: Sì. Io per esempio anche ci sono delle cose che hai detto che non conoscevo e va bene, rifletto, insomma.
8: E poi soprattutto veramente...
7: dovremmo fare comunque l'ente protezione umani, secondo me, quindi...
8: Veramente sempre l'invito, la raccomandazione a fermarsi se succede qualcosa. Perché è una cosa che ho vissuto sulla mia pelle.
7: Ora, da noi non succede.
8: Il mio
7: gatto. Ma metti che due cicogne facciano il nido sul tuo comignolo, sul tuo cappa della stufa che non riesce più a usare.
8: Dopo 9 mesi avrai una sorpresa. La cicogna si sa, no?
7: Va bene, con questa la chiudo qua. Grazie Valentina e appuntamento alla prossima puntata. Grazie come
8: Ciao,
7: sempre,
8: Giuseppe.
7: Una puntata molto interessante e che dire, poi quando la Valentina mi mette i nostri amici gatti neri, non lo so perché, però hanno un fascino proprio. E sei stata anche un po' birbante, perché come fai, per esempio, se ti si avvicina un gattino in questa maniera a mandarlo via? Cioè, gli dai da mangiare, basta, no? Dopo magari c'è quello che ti dice:
8: "Il vicino di casa,
7: no, perché li fanno ingrassare, hai visto quando dai da mangiare?"
8: Lo so.
7: C'è sempre il bastian contrario.
8: Sì, certo.
7: Vabbè.
8: È così, non va, si farà mai bene.
7: Ciao Vale, ciao a tutti, appuntamento la prossima settimana.
9: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
10: Lasciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.
11: Daddy?
12: Good morning, Eunice.
11: Come eat.
12: Okay, I'm sorry.
11: Just come eat.
12: May not be in a minute, I promise. Stop.
11: Well, wake up.
12: Shut the door.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di calzini. Partiamo dall'etimologia. In inglese si dice sock, è una parola che deriva dal latino soccus, che indica il calzare utilizzato dagli attori nelle commedie, ma anche pantofola o scarpa larga. In italiano calzino invece deriva dal latino calceus o calcius, calzatura, che a sua volta viene da calcagno. E i calzini vengono molto spesso sottovalutati, eppure la BBC li ha inseriti tra i 100 oggetti che raccontano la storia del mondo. E partiamo dai più antichi calzini, quelli d'Egitto, che risalirebbero al periodo tra il 250 e il 400 avanti Cristo, e a quel tempo pare venissero indossati con i sandali. Nel Medioevo poi si sono sviluppati e secondo gli storici sono diventati di moda attorno all'anno 1000. Fare calzini comodi a quel tempo era un processo complesso che richiedeva cure e soldi. Così nobili e re amavano mettere in mostra le calze al ginocchio per esprimere la loro capacità finanziaria e di classe. Questo spiegherebbe anche perché a Natale si regalano spesso i calzini. Donare le calze infatti è stato visto a lungo come un gesto generoso e importante, ma c'è chi i calzini non li apprezza e non li ha apprezzati. Per esempio Einstein, che non li amava e quando poteva preferiva non indossarli, una delle sue abitudini peculiari, e addirittura non li indossava nemmeno per andare a una cena formale alla Casa Bianca. Pare che avesse una particolare idiosincrasia per i buchi che si potevano formare quando il calzino si usurava. I calzini intorno al 1589, con la macchina per produrre calzini inventata da William Lee, ebbero diciamo un incremento. Lui era un ecclesiastico inglese che voleva aiutare la moglie sarta a risparmiare tempo nel lavoro a maglia. Il telaio della sua macchina era in grado infatti di lavorare una maglia 8 volte più veloce che a mano. E poi la macchina di Lee è stata migliorata nel 1864 da William Cotton, che quando poi in realtà l'anno della svolta della storia dei calzini è il 1938 con l'invenzione del nylon. Fino ad allora erano fatti di seta, lano o cotone, e i primi calzini di nylon furono venduti nei negozi di New York il 15 maggio del 1940. In un solo giorno se ne vendettero fino a 72.000 a paia. Calze e calzini in realtà hanno delle differenze. Prima del XX secolo la maggior parte delle calze erano lunghe sopra il ginocchio, ma con l'arrivo dei pantaloni lunghi da uomo durante i primi anni del Novecento le dimensioni hanno cominciato a ridursi, e così si ebbe la divisione netta tra calze e calzini. E una curiosità interessante, anche se strana, è che fino al 2013 l'uniforme militare russa prevedeva l'uso di fasce per i piedi invece che di calze. È stato poi il Ministero della Difesa a mandare in soffitta i cosiddetti portianchi, cioè letteralmente pezze da piedi, che fino ai primi del Novecento erano molti diffusi tra gli eserciti di numerosi paesi del mondo, compresi Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Molti calzini sono fatti in Cina, e c'è anche la città delle calze, il distretto di Datang nella Cina orientale. Infatti uno dei produttori di calze al mondo più importanti, e pare che arrivi a produrre circa un terzo di quelli mondiali. È stato stimato che in un anno dalle sue fabbriche siano uscite 2 paia di calze per ogni abitante della terra. E poi abbiamo un sito, Business Insider, che ha censito ben 62 cose che si possono fare con dei calzini vecchi e presumibilmente rotti, da rivestire i piedi di sedie e tavoli per evitare dei graffi sul pavimento, a una borsa del ghiaccio, addirittura un abito per cani di piccola taglia, avere proprie armi, rimpendere noci, bulloni e monetine. Insomma, un sacco di strane utilità per questi oggetti molto utili. E allora, con queste curiosità particolarissime, io vi lascio al prossimo appuntamento e buona giornata.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi medio orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Ciselin.
1: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del settimo casco blu nel sud del paese dei cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi tre mesi, poche ore prima Washington ha annunciato una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe al cuore dell'accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle. E altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
0: La guerra tra Russia e Ucraina torna a intensificarsi con nuovi attacchi incrociati che oggi hanno provocato vittime e incendi sia in Crimea sia nella regione di Kiev. Raid ucraini a Simferopol hanno causato 3 morti e 7 feriti, mentre a Sebastopoli le difese russe hanno intercettato oltre 20 droni nella notte. Sul fronte opposto 5 persone sono rimaste uccise e altre 11 ferite a seguito dei bombardamenti russi nella regione di Donetsk. E oggi è atteso il discorso di Putin a San Pietroburgo, dove è in corso il forum internazionale con molti ospiti stranieri, tra cui anche delegazioni tedesche e statunitensi. In città si respira il fumo nero della raffineria in fiamme dopo l'attacco ucraino di ieri. Saranno ascoltati oggi nella procura di Castrovillari 2 pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di 4 braccianti bruciati vivi in un minivan, un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. I loro legali hanno fatto sapere che si avvarranno della facoltà di non rispondere. Per quanto riguarda il movente, sono 2 le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne, Francesco Dolci. La vicepresidente dell'Europarlamento Pina Picerno lascia il PD. Il partito di Elly Schlein ha subito uno snaturamento, non tiene più insieme le aspirazioni socialiste e liberali, accusa in un'intervista al Foglio. Per lei anche il cambio di gruppo a Strasburgo dai socialdemocratici ai liberali di Macron e del partito europeo di Sandro Gozi, che la accoglie dicendo: ha avuto il coraggio di dire la verità, non si può essere atlantisti a convenienza o riformisti solo a parole. Si congratula e la invita a lavorare insieme anche Carlo Calenda. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassim, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
2: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
3: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso ad ovvero un mese fa che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
0: Nell'altra semifinale di domani, Zverev Mensik, oggi semifinali femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot. Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Appartieni alle categorie protette?
6: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
5: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
6: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
5: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
7: Flyspot.
8: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi medio orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Ceselin.
2: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del settimo casco blu nel sud del paese dei cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi tre mesi, poche ore prima Washington ha annunciato una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe al cuore dell'accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle. E altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
1: La guerra tra Russia e Ucraina torna a intensificarsi con nuovi attacchi incrociati che oggi hanno provocato vittime e incendi sia in Crimea sia nella regione di Kiev. Raid ucraini a Simferopol hanno causato 3 morti e 7 feriti, mentre a Sebastopoli le difese russe hanno intercettato oltre 20 droni nella notte. Sul fronte opposto 5 persone sono rimaste uccise e altre 11 ferite a seguito dei bombardamenti russi nella regione di Donetsk. E oggi è atteso il discorso di Putin a San Pietroburgo, dove è in corso il forum internazionale con molti ospiti stranieri, tra cui anche delegazioni tedesche e statunitensi. In città si respira il fumo nero della raffineria in fiamme dopo l'attacco ucraino di ieri. Saranno ascoltati oggi nella procura di Castrovilla due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di 4 braccianti bruciati vivi in un minivan, un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. I loro legali hanno fatto sapere che si avvarranno della facoltà di non rispondere. Per quanto riguarda il movente, sono due le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne Francesco Dolci. La vicepresidente dell'Europarlamento Pina Picerno lascia il PD. Il partito di Elly Schlein ha subito uno snaturamento, non tiene più insieme le aspirazioni socialiste e liberali, accusa in un'intervista al Foglio. Per lei anche il cambio di gruppo a Strasburgo dai socialdemocratici ai liberali di Macron e del partito europeo di Sandro Gozi, che la accoglie dicendo: ha avuto il coraggio di dire la verità, non si può essere atlantisti a convenienza o riformisti solo a parole. Si congratula e la invita a lavorare insieme anche Carlo Calenda. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Auger Aliassime, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
3: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande Slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
4: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso a dove ero un mese fa, che ero quasi 150, che perdevo i punti di Madrid. Quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
1: Nell'altra semifinale di domani, Zverev Mensik, oggi semifinali femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
6: Ciao, sai Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
6: Ma io ho il giga.
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
8: Appartieni alle categorie protette?
9: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
8: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
9: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
8: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
5: Flyspot.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'UNIFIL, la forza di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, ha confermato su X la morte di un casco blu, un 37enne serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese. Feriti altri due peacekeeper, uno spagnolo e un salvadoregno. L'esercito di Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dell'azione ad Hezbollah. Gli ultimi raid dopo l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. I delegati israeliani e libanesi si incontreranno nuovamente il 22 giugno per altri colloqui. E proseguono anche i difficili negoziati tra Washington e Teheran. All'apertura diplomatica di Trump, che aveva detto di voler incontrare Khamenei, la guida suprema iraniana ha duramente replicato, rivendicando di aver inflitto una bruciante sconfitta sia agli Stati Uniti che a Israele. La GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Per la giudice mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi sul suo stretto collaboratore Dell'Utri. Tesi insensata, solo carta straccia in tribunale e in certi giornali, commenta soddisfatta Marina Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione per l'ex senatore di Forza Italia, peraltro condannato nel 2014 in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, la Camera ha approvato la legge delega sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo, che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Calendario credibile, durante la prossima legislatura partirà l'iniziativa di produzione, commenta il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. I 4 braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne calabresi di Amendolara, in provincia di Cosenza. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i 2 cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I 2, durante l'udienza, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'unico sopravvissuto ha raccontato che i lavoratori, 3 afghani e un pakistano, sono stati uccisi per essersi ribellati ai caporali chiedendo un regolare contratto di lavoro. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, anche uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto al Roland Garros. Nella finale dello Slam parigino, gli azzurri hanno sconfitto in 3 set 4-6, 6-3, 10-4 la canadese Gabriella Dabrowski e l'americano Evan King. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
5: Appartieni alle categorie protette?
6: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
5: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
6: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
5: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
2: Flyspot.

0: Siete pronti più che mai a trasmettere le emozioni del Fit Show? Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti qui con voi.
1: Assolutamente sì, oggi andiamo a una puntata di quelle speciali, a una puntata di quelle che ci ricorderemo. Perché? Perché siamo arrivati ai botti finali, Alessandro Fizzotti. Io tra pochissimo ti lascerò e ti lascerò non lo so con chi, perché effettivamente tu condurrai da solo altri programmi, perché è giusto che tu continui a lavorare mentre io ho lavorato il doppio durante l'anno. No,
0: cosa ridi? No, cerca in tutti i modi di lasciare la palla a me, no? Come dire, senti, è stato bello, no? E poi ci rivediamo ad ottobre, per cui non rompere le balle, non farti sentire, sparisci dalla mia vita fino ad ottobre.
1: È vero, no,
0: ecco,
1: che almeno 36 giorni, ecco, io ce li ho bisogno, perché altrimenti...
0: Assolutamente, se no Silvia sclera,
1: esatto.
0: Ve lo dico già, è sull'onda dello sclero.
1: Donna sull'orlo di una crisi.
0: Esatto, molto di nervi, assolutamente.
1: Sono i nervetti.
0: Tra l'altro, ma mai stai usando ultimamente questa palla antistress che continui? Non so, te l'ha tirata qualcuno?
1: Sì, me la tira proprio.
0: Sì, no, perché ogni tanto ti vedo lì con la mano antistress.
1: Perché da quando mi hai tolto i tuoi profumi dalle mani.
0: Ecco, allora un modo per non stressarti.
1: Io con qualcosa devo giocare.
0: Ecco. Mi fa anche i gestacci, tra l'altro, ma per fortuna voi non li vedete perché la nostra è radio.
1: E voi sapete a chi credere. Io ormai gli lascio dire queste cose, ma io sono una signora, i gestacci non li faccio, capito? Cioè, capito?
0: Sì,
1: vabbè, ma comunque fa niente, non importa perché... Cosa c'è? Oddio.
0: Ho visto una macchia sul viso, dicevo, cos'è successo, sarà un po' di stress. Poi te la faccio vedere allo specchio. Allora, noi siete all'interno del
1: Fit Show. Che cos'è che mi hai tirato?
0: No, non ti ho tirato niente, la palla ce l'hai tu in mano e continua antistress. Allora, ma voi usate dei prodotti, delle cose antistress? Raccontatecelo qui all'interno del Fit Show, raccontateci insomma se per voi l'estate è un momento antistress.
1: Comunque, meglio la palla che quegli uomini che hanno sempre le mani tra le loro
0: palle, appunto.
1: No,
0: e allora
1: quello veramente non si può guardare.
0: Andiamo invece con la nostra trasmissione, tra poco le nostre interviste speciali.
1: È anche antigenico.
0: Ecco,
1: non trovi?
0: Le notizie, l'antigenicità delle palle.
1: Adesso
0: e quindi
1: cerco notizia a tema.
0: E le notizie, andiamo subito.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: All'interno di Fit Show andiamo ad esplorare oggi il cuore di una generazione in bilico tra l'iperconnessione e l'incertezza per il futuro. E lo facciamo insieme a Giorgia Giuliano, giornalista e scrittrice, autrice del saggio Gioventù bruciata, il burnout di una generazione, edito da Arcadia Edizione. Attraverso dati e testimonianze, Giorgia cosa fa? Racconta la realtà dei giovani di oggi, una generazione preparatissima ma stanca di inseguire il mito del sacrificio ad ogni costo e alle prese con un mercato del lavoro che spesso scambia la passione per sfruttamento. Benvenuta al Fit Show, Giorgia.
1: Ciao a tutti e bentrovati.
0: Senti, tu scrivi nel libro che i giovani hanno smesso di credere alla ricompensa futura in cambio di sacrifici presenti, no? Cos'è cambiato rispetto ai nostri genitori e perché il concetto di gavetta oggi non sembra più funzionare?
1: Sì, allora, intanto preciso subito che il mio interesse per la generazione Z è stato dovuto al fatto che è finalmente una generazione che parla rispetto a quelle precedenti e soprattutto rispetto ai boomer, quindi la generazione che più di tutte è legata al concetto di sacrificio e soprattutto a una sorta di immobilismo, nel senso che e resta fedele alla stessa azienda durante tutto il proprio percorso lavorativo. E, diciamo che questo senso di protesta dei giovani si nota soprattutto sui social, da dove poi è partito il reclutamento di tutti i ragazzi che poi ho intervistato nel libro. E, diciamo che i social, soprattutto come LinkedIn o come Instagram, fanno un po' un doppio gioco, nel senso che da un lato permettono di esprimere finalmente il proprio disagio e di condividere il proprio malessere, quindi di dichiararlo, e dall'altro invece sono la prima fonte di malessere, perché lo sappiamo, no? Sui social l'idea di performatività è alle stelle e questo costringe anche in modo un po' involontario a un confronto incessante con gli altri, e quindi è una generazione che non ha paura di dire come si sente e che soprattutto cerca anche un po' di pungolare le generazioni precedenti affinché anche loro possano riconoscere che effettivamente il malessere psicologico diffuso, soprattutto per via della situazione precaria che vige ormai da un po' di tempo nel mondo del lavoro, sia appunto un qualcosa da dover affrontare, anche perché si tratta di una generazione già a partire dai millennials con la grande crisi economica del 2008, chiaramente i millennials si sono visti crollare, no? Un po' tutto quel senso di aspettativa indotto dalle generazioni precedenti e quindi dai boomer, che comunque si hanno continuato per molto tempo ad alimentare l'idea del fai il lavoro che ami, soprattutto perché il lavoro per le generazioni precedenti era fortemente identitario, mentre per quelle più attuali non lo è assolutamente. Sì. Più non definisce il proprio valore.
0: Tu descrivi appunto i social come spazi di denuncia ma anche come generatori di ansia da prestazione, no? Ecco, in che modo piattaforme per esempio come LinkedIn o TikTok stanno influenzando la salute mentale dei lavoratori più giovani invece?
1: Sì, soprattutto questo problema, questa forte ansia dovuta all'uso smoderato dei social e dovuta soprattutto al fatto è propria soprattutto di dei lavoratori freelance. Ho intervistato appunto una ragazza che ha abbandonato tutte le certezze legate al a una tipologia di lavoro dipendente proprio per diventare freelance, proprio perché appunto sperava che questo potesse conferirle molta più libertà, anche se poi purtroppo, ahimè, anche la libertà ha un prezzo, soprattutto per questa tipologia di professione. situazioni. E quindi i giovani che sono, diciamo, freelance, in Italia tra l'altro sono 4 milioni i professionisti freelance, è quasi il 36%, diciamo, a un'età compresa tra i 26 e i 35 anni, ecco, chiaramente sentono il bisogno di essere sempre al passo, quindi esserci sempre online e offline per i propri clienti, proprio perché diciamo che il proprio tempo personale è quello che si tende a sacrificare, perché ovviamente bisogna essere costantemente aggiornati sulle proprie competenze e quindi appunto stare al passo, e c'è chiaramente anche una questione legata al guadagno economico, perché chiaramente rispetto ad un lavoro di tipo dipendente tu non hai un'entrata fissa, stabile, sicura ogni mese, ma te la devi in un certo senso procacciare. Perciò tutto questo insieme di cose, questo groviglio di confronto con altri professionisti e chiaramente pressing dal punto di vista economico tende poi a diciamo a creare una grandissima bolla che prima o poi ovviamente scoppia.
0: Assolutamente. Allora, se volete approfondire anche voi, vi indichiamo Gioventù Bruciata, il burnout di una generazione, scritto da Giorgia Giuliano, edito da Arcadia Edizioni. Grazie Giorgia per essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi.
2: Così te ne va.

0: E allora, pronti come sempre all'interno del nostro programma, tra buona musica, notizie e collegamenti speciali, vi ricordiamo di mettere anche un bel mi piace alla nostra pagina social e visitare come sempre il nostro
1: e
0: podcast.
1: E allora continuiamo con il Fizz Show, continuiamo con questo sapore fresco, quasi estivo, mi raccomando. Alessandro Fizzotti, facci sognare ancora con il collegamento speciale, e io tra pochissimo ho una notizia incredibile che ti racconterò.

0: Allora ci siamo in linea ancora una volta con la nostra, la vostra Annalisa Cicerchi, al grande gioco della cultura. Ciao Annalisa.
1: Ben trovata
0: a te Annalisa. Allora siamo a parlare oggi dello stare nel mezzo.
1: Sì, sì, è una condizione, dai, è una condizione in cui ci troviamo tantissime volte, a volte ci troviamo tra una situazione e l'altra, abbiamo l'idea che apparteniamo a due mondi, diciamo nella vita questa condizione la passiamo proprio obbligatoriamente, no? Quando quel momento, non so se tu l'hai avuto, io me lo ricordo precisamente, il momento in cui tu capisci non sei più bambino, per esempio, no? Oppure quando hai fatto dei passaggi, il momento in cui gli occhi ti tradiscono e ti viene la presbiopia, che vuol dire che diciamo non sei più.
0: Non me ne parlare, non me ne parlare, ecco, appunto.
1: Ci sono tante cose. Allora, c'è in un certo senso un'antica saggezza, una bella parola che viene molto da lontano, perché viene dall'antica lingua del Messico, che è una parola nahuatl. Questa parola è, la pronuncio come mi viene, è neplanta, che è proprio la condizione di stare in mezzo. A che cosa? Diciamo, noi abbiamo tracce di questa parola perché proprio all'epoca della prima colonizzazione, lo scontro tra queste civiltà, questa parola veniva usata dai locali, dai nativi, per indicare la propria condizione, che non erano più quelli di prima, perché avevano avuto un incontro, diciamo, non proprio sempre pacifico con gli occidentali e con gli europei, e dall'altra non erano ancora europei, o forse non lo sarebbero mai stati. Allora, il bello di questa parola è che, appunto, io la chiamo neplanta, ma siamo sempre autorizzati a chiamarla neplanta se vogliamo, è la condizione per cui, siccome io sto nel mezzo, lasciami stare, e io stesso mi lascio stare, lascio andare l'ansia, l'angoscia, perché sto nel mezzo. Quindi in questa condizione, che è oggettivamente un po' idilico e un po' di indeterminatezza, la parola ci dice: sospendiamo giudizi, ansie, preoccupazioni, perché siamo neplanta. Tu sei un po' neplanta? Io sì.
0: Siamo un po' tutti così, voglio dire, almeno chissà, buona parte di noi è così. L'italiano probabilmente sta nel mezzo, Annalisa, perché vedi bene che siamo sempre un po' di qua e un po' di là, mai troppo tendenti, per carità. Grazie Annalisa, un abbraccio di cuore, a presto.
1: Un abbraccio.

0: Entriamo in studio con le notizie. Silvia, di che cosa ci parli?
1: Ed eccoci qui, caro Alessandro Fizzotti, cari studenti, cari professori e genitori stremati. Siamo arrivati al fine scuola quasi, ma state calmi perché ultimamente i festeggiamenti sembrano quasi celebrazioni da stadio. E allora Ale, lasciamela dire questa notizia. Io sento trombe ogni tanto, urla disumane, gavettoni che volano, stuoli di ragazzi che pensano di aver liberato l'Italia da un tiranno quando suona l'ultima campanella.
0: E
1: invece io provo una grande tristezza. Lasciamelo dire, Ale, perché in altri paesi dove la scuola è un lusso, e io ci sono stata, tanti bambini percorrono chilometri a piedi o su un asinello senza scarpe tra zone pericolose pur di andare a studiare. E allora capisci? Siamo stanchi, sì, è vero. Siamo felici? E io dico di sì, perché dopo un anno di sforzi e impegno, io dico ben venga il riposo, ma un conto è festeggiare perché hai dato il massimo, hai faticato, ti sei portato a casa anche solo una media onesta e due neuroni funzionanti. Un altro conto è urlare come se ti avessero, che ne so, liberato da Alcatraz, senza sapere manco dove hai messo l'astuccio da gennaio. Capisci?
0: Capisco,
1: perché
0: sì.
1: Sono triste? Cioè,
0: sì.
1: Ci sono tante idee carine che possono rendere i festeggiamenti di fine anno speciali, senza farci perdere la dignità per strada. Perché va bene la gioia, va bene l'entusiasmo, ma c'è modo e modo. Si può far festa senza ululare come se si fosse scampati a un rapimento alieno, voglio dire. Cioè, per esempio, ti dico che c'è il barattolo dei ricordi. Ogni studente scrive un bigliettino con un ricordo bello dell'anno, lo mette dentro al barattolo e poi ciascuno se lo porta a casa, così come un regalino.
0: Sì.
1: Cioè, un modo semplice ma toccante di chiudere l'anno con gratitudine, non con la tromba da stadio, i coriandoli che poi sono altri che devono raccogliere, perché è vero, Ale, tu dovresti andare davanti alle scuole l'ultimo giorno di scuola. È traumatico. Oppure c'è un'altra idea interessante che si può fare in alternativa: piantare un albero nel cortile, no? Una piantina, simbolo di crescita, continuità, futuro. Cioè, tu ci sei adesso, domani il tuo albero si estenderà, darà ombra, magari farà da nido a qualche uccellino, roba che dura, insomma, non un gavettone che si asciuga in un minuto, capisci? O ancora, ancora meglio, Ale, un concerto finale, fatto con strumenti fatti in casa, bottiglie, scatole, cucchiai, tutto veramente può essere utile per suonare qualcosa e divertirsi insieme.
0: Un concerto casalingo.
1: Oh, un fagorino, ma che sa di buono. Non le urla di liberazione collettiva che poi lasciano un tonfo di tristezza che non ti so dire, Ale.

0: insomma, la scuola sta per finire, Silvia, ma finiamola con la testa.
1: Oh,
0: come
1: finiamola
0: si dice,
1: davvero,
0: no?
1: Senza fare PT.
0: Telefono casa, voglio dire.
1: Ecco, o l'incredibile Hulk.
0: Ecco.
1: Senza prendersi, come dire, a scoppolate, senza trombe da stadio. Perché veramente sai che quelle cose lì fanno male al cuore a me?
0: Immagino.
1: Oh, potremmo festeggiare in altro modo, per esempio 5 minuti all'aria aperta tra ogni ora, come in alcune scuole in Piemonte, no? Rinfresca la testa, rinfresca il corpo, migliora la concentrazione e poi via, viviamo la giornata finale senza doverci rovesciare addosso secchiate d'acqua o gargarismi isterici, Ale. Fatto sta che dobbiamo riflettere. Se bambini in paesi più sfortunati rischiano la vita per andare a scuola, io lo dico, noi possiamo almeno festeggiare con intelligenza. Un gesto piccolo ma significativo può dire molto. Ho studiato, ho vissuto, sono cresciuto e...
0: E?
1: Grazie, ma grazie, chi è che te lo dice? Grazie, prof.
0: No? Certo, grazie.
1: Per avermi
0: prof.
1: Accompagnato. Non lo so, abbiamo parlato di un albero piantato, un ricordo scritto, un suono fatto con le proprie mani, segni che restano nel tempo. E bisogna ricordarsi che la scuola non è solo un anno da scrollare via, è la semina di qualcosa di bello. Oh, quindi sì, festeggiamo, ma con arte, rispetto e consapevolezza.
0: Assolutamente sì, viva la scuola, ma anche viva le vacanze.
1: E perché la vera libertà è questa, Ale, fare festa col cuore, non solo col volto.

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλολε di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di calzini. Partiamo dall'etimologia. In inglese si dice sock, è una parola che deriva dal latino soccus, che indica il calzare utilizzato dagli attori nelle commedie, ma anche pantofola o scarpa larga. In italiano calzino invece deriva dal latino calceus o calcius, calzatura, che a sua volta viene da calcagno. E i calzini vengono molto spesso sottovalutati, eppure la BBC li ha inseriti tra i 100 oggetti che raccontano la storia del mondo. E partiamo dai più antichi calzini, quelli d'Egitto, che risalirebbero al periodo tra il 250 e il 400 avanti Cristo, e a quel tempo pare venissero indossati coi sandali. Nel Medioevo poi si sono sviluppati e secondo gli storici sono diventati di moda attorno all'anno 1000. Fare calzini comodi a quel tempo era un processo complesso che richiedeva cure e soldi. Così i nobili e re amavano mettere in mostra le calze al ginocchio per esprimere la loro capacità finanziaria e di classe. Questo spiegherebbe anche perché a Natale si regalano spesso i calzini. Donare le calze infatti è stato visto a lungo come un gesto generoso e importante, ma c'è chi i calzini non li apprezza e non li ha apprezzati. Per esempio Einstein, che non li amava e quando poteva preferiva non indossarli, una delle sue abitudini peculiari, e addirittura non li indossava nemmeno per andare a una cena formale alla Casa Bianca. Pare che avesse una particolare idiosincrasia per i buchi che si potevano formare quando il calzino si usurava. I calzini intorno al 1589, con la macchina per produrre calzini inventata William Lee, ebbero diciamo un incremento. Lui era un ecclesiastico inglese che voleva aiutare la moglie sarta a risparmiare tempo nel lavoro a maglia. Il telaio della sua macchina era in grado infatti di lavorare la maglia 8 volte più veloce che a mano. E poi la macchina di Lee è stata migliorata nel 1864 da William Cotton, che quando poi in realtà l'anno della svolta della storia dei calzini è il 1938 con l'invenzione del nylon. Fino ad allora erano fatti di seta, lano o cotone, e i primi calzini di nylon furono venduti nei negozi di New York il 15 maggio del 1940. In un solo giorno se ne vendettero fino a 72.000 a paia. Calze e calzini in realtà hanno delle differenze. Prima del XX secolo la maggior parte delle calze erano lunghe sopra il ginocchio, ma con l'arrivo dei pantaloni lunghi da uomo durante i primi anni del Novecento le dimensioni hanno cominciato a ridursi, e così si ebbe la divisione netta tra calze e calzini. E una curiosità interessante, anche se strana, è che fino al 2013 l'uniforme militare russa prevedeva l'uso di fasce per i piedi invece che di calze. È stato poi il Ministero della Difesa a mandare in soffitta i cosiddetti portianchi, cioè letteralmente pezze da piedi, che fino ai primi del Novecento erano molto diffusi tra gli eserciti di numerosi paesi del mondo, compresi Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Molti calzini sono fatti in Cina, e c'è anche la città delle calze, il distretto di Tatang nella Cina orientale. Infatti uno dei produttori di calze al mondo più importanti, e pare che arrivi a produrre circa un terzo di quelli mondiali. È stato stimato che in un anno dalle sue fabbriche siano uscite 2 paia di calze per ogni abitante della terra. E poi abbiamo un sito, Business Insider, che ha censito ben 62 cose che si possono fare con dei calzini vecchi e presumibilmente rotti, da rivestire i piedi di sedie e tavoli per evitare dei graffi sul pavimento, a una borsa del ghiaccio, addirittura un abito per cani di piccola taglia, avere proprie armi, riempendere di noci, bulloni e monetine. Insomma, un sacco di strane utilità per questi oggetti molto utili. E allora, con queste curiosità particolarissime, io vi lascio al prossimo appuntamento e buona giornata.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
2: Un buon Buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio giunto nella notte di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dei raid ad Hezbollah. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, promosso dalla Russia, si inasprisce l'offensiva delle forze ucraine. 3 morti e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea. E sempre nella penisola annessa dalla Russia, un altro raid ha preso di mira un treno di pendolari, causando un morto e 3 feriti. Droni di Mosca hanno invece colpito nella notte Kherson, con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Questo pomeriggio il punto stampa del presidente russo Putin, mentre il portavoce del Cremlino Peskov avverte Kiev: la punizione sarà inevitabile. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della 6ª archiviazione. Calcio: la nazionale dei giovani di Silvio Baldini è proiettata la seconda delle 2 amichevoli di giugno, domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo gli azzurri, in formazione sperimentale, si sono imposti per 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Radio Fly, le ali della tua musica.
4: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Appartieni alle categorie protette?
6: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
5: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui all'articolo 1 della legge 6899.
6: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
5: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
4: Flyspot.
7: Sono le 16:06.
8: Vin,

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: trovati da Gianni De Gaetano, già due volte campioni dello US Open, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis anche sulla leggendaria terra rossa del Roland Garros, conquistando per il secondo anno consecutivo il torneo di misto dello Slam parigino. La coppia azzurra ha sconfitto 4-6, 6-3, 10-4 la canadese Gabriela Dabrowski insieme all'americano Evan King, KO quest'ultimo anche l'anno passato, ma allora insieme alla Townsend. È apparso in grande forma Vavassori, atteso domani dalla semifinale del doppio insieme a Simone Bolelli contro il tandem numero uno del seeding Granollers e Zeballos. Ma non solo doppio, perché domani sarà un'altra giornata a forti tinte tricolori. Un altro derby, stavolta di semifinale nel singolare, che dunque garantirà ad un tennista italiano di disputare la finale di domenica. A contendersi il posto Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
1: Sono veramente contento di essere qua, di avere un'altra possibilità di giocare. Sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante. Fisicamente sto bene, quindi sono veramente contento di questo. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, quindi ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
2: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
0: Nell'altra semifinale di domani, di fronte il 3 dell'ATP Zverev, la sorpresa ceca Jakub Mensik. Voltiamo pagina. Preso atto del fallimento mondiale, in attesa del nuovo commissario tecnico, ha iniziato a gettare le basi della ricostruzione la nazionale italiana con tanti giovani, affidata ad interim al CT Silvio Baldini. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno gli azzurri si sono imposti 1-0 in Lussemburgo con sigillo dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito, che ha voluto nell'occasione rivolgere il suo apprezzamento al gruppo e soprattutto al lavoro di Baldini.
3: Il mister è sicuramente una persona che quando parla, quando fa i discorsi, ti entra dentro, va sempre dritto al punto, senza giri di parole, ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Sono molto contento di come è andata, perché ce la siamo meritati, siamo stati bravi ad aggredirla fin dal primo secondo. È un gruppo di ragazzi che veramente si merita il meglio, perché ho visto un impegno in settimana veramente incredibile. Abbiamo fatto vedere comunque quanta cattiveria, quanta fame ci abbiamo messo in campo dal primo secondo, anche se sulla carta era amichevole, abbiamo invece trattato questa partita col massimo dell'impegno.
0: Domenica seconda amichevole a Creta contro la Grecia. Basket, con Milano avanti 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto sull'1-1 gara 3. Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Pallavolo, archiviata la netta vittoria contro la Bulgaria, 37esimo successo di fila in gare ufficiali, torna in campo in Nations League l'Italia femminile di Julio Velasco. All'1 della notte italiana a Brasilia le azzurre affrontano l'Olanda. Infine l'atletica, notte di stelle all'Olimpico di Roma, cornice del tradizionale Golden Gala, attesa per la sfida nei 100 tra il campione olimpico Noah Lyles e l'ex oro di Tokyo Marcel Jacobs. In copertina anche il romano Andy Diaz nel triplo e Nadia Battocletti nei 5000. Ed è tutto, buona serata.
4: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai?
7: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
9: Appartieni alle categorie protette?
10: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
9: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui all'articolo 1 della legge 6899.
10: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
9: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
5: Flyspot.
11: Sono le 17:07.
12: Il Biplano è un settimanale di note musicali volanti alimentato da Sound, Soul and Art, con ospiti i due piloti pionieri delle radio aretine, Stefano Zio Fraga e Mauro Giovacchini Cispi.

0: Stefano, io vedevo che girava il social, gira.
1: Perché gli girano oggi.
0: Gli girano.
1: Oggi gli girano sì. I social. Al social, come lo chiami? Al social. Ti girano?
0: Sì, poi noi... No, si cerca di essere sociali, ma io ormai sono fatto un po' asociale.
1: Siamo un po' lo stato sociale.
0: Ma non so...
1: Ma non è vero, perché dici che sei diventato sociale? No,
0: no, asociale. No. Sono, sì, no, vabbè, no. Un pochino ogni tanto, come si dice, mi frullano.
1: Quella è un'altra cosa.
0: No, perché faccio sempre quei succhi di frutta, no, col frullatore, quindi...
1: Eh sì.
0: Va bene, siamo qua.
1: Allora, benvenuti, bentornati, bentrovati qui su Radio Fly e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il Biplano, 2 ore di musica, che quest'oggi sarà, diciamo, un percorso... fra jazz classico, spiritual, jazz contemporaneo, folk intimista, un po' di elettronica, come sempre, dai, cerchiamo di affrontare un po' tutti i generi musicali, perlomeno quello che ci piace, senza a dire la verità, i generi musicali proprio non ci guardo nemmeno, guardo solamente alle cose che mi piacciono, poi possono essere di qualsiasi epoca, di qualsiasi genere, sinceramente non è quello il problema, sono altri,
0: no,
1: ben più grossi.
0: Anzi, diciamo,
1: forse più piccoli, però per me più grossi.
0: Sì, che i generi musicali sono quelli che fanno comodo a noi per mettere, per
1: sì,
0: appiccicare un po' le etichette.
1: Neanche
0: oppure,
1: sempre.
0: Sì, oppure per dare una piccola idea.
1: Ah,
0: no?
1: Dici come definizione?
0: Sì, come
1: sì,
0: definizione,
1: sì, sì, certo, certo, sono
0: in
1: d'accordo.
0: In realtà, secondo noi, il miglior genere musicale è la bella musica, punto.
1: Sì,
0: di solito è così, no? Credo
1: effetti,
0: di poter esprimere in breve.
1: Sì, una volta si diceva che la musica si divide in due, fra la musica bella e la musica brutta, però non è detto neanche che sia così, perché chi lo dice che il primo brano che metteremo oggi, per esempio, è bello o è brutto?
0: Sì.
1: È una questione di gusti, oppure c'è qualcosa che definisce la musica comunque quella bella bella? Ce la faremo entro le 19 a rispondere a questa domanda?
0: Sì, ora, sì.
1: Anzi, se gli ascoltatori hanno una loro
0: mettono,
1: idea,
0: siamo,
1: su questo, commentate pure.
0: Perché siamo nel social, siamo anche sia nella parte audio che nella parte video, nel www.radiofly.cloud sul sito della radio, no?
1: Esatto, siamo in diretta.
0: Siamo in diretta, video, audio, audio, video, l'FM, il DAB, lo streaming è vero e proprio, quindi ci sono svariati modi per sentirci, ascoltarci, vederci. Se volete vado a mettermi la maschera, almeno non mi si vede. No, perché,
1: no.
0: E quindi se
1: non
0: volete
1: cioè,
0: abbiamo un po' no,
1: ci devi
0: no,
1: mettere la faccia in quello che fai e quello che dici.
0: 50 anni
1: appena compiuti e non sentiti.
0: Anzi, negli ultimi anni forse ce l'ho rimessa la faccia.
1: È vero.
0: Perché spesso uno si sente un po' inadeguato ai tempi, no? E beh, io continuo a dire che io posso parlare, però per me parla la musica.
1: Ah, sicuramente.
0: Parla racconta dalle emozioni, quindi questa cosa. Chiaramente abbiamo scelto la musica perché ci piace, poi in altre età, in altre circostanze, in altri momenti avremmo potuto parlare anche di altre cose, no Stefano?
1: Ma non
0: di,
1: lo so.
0: Di politica mi fanno fuori il giorno prima, di libri ne ho letti tantissimi, soprattutto quando ero giovanissimo, molto giovane, ultimamente un po' rallentato, però li leggo ancora.
1: Però prima, la musica. Dai.
0: La musica è sempre, io non ne posso
1: è
0: fare
1: a meno. È l'unica
0: cosa
1: di cui forse possiamo veramente parlare.
0: Faccio una battuta, il ritmo della vita.
1: Il ritmo della vita, è vero.
0: C'è una battuta, no? E quindi è così. Comunque siamo qua, il biplano è un aereo a doppia ala. Che
1: due posti, biposto
0: che supposto solo al maschile però.
1: Appunto supposto.
0: E quindi porta
1: quello
0: musica.
1: Quello è un missile.
0: È un missile.
1: Il supposto è un missile.
0: È un missile. Sì, bene, non so a quanti stadi, comunque dipende da se uno è appassionato di calcio o meno. E dopo questa lunga lunga intro, vi salutiamo, ci sentiamo il prossimo giovedì. Il prossimo giovedì.
1: Allora, quindi qui su Radio Fly Biplano, che comincia adesso con Mauro Giovacchini e Stefano Fraghetti, che siamo noi che conduciamo questa trasmissione, che vi porteremo in questo mondo anche oggi molto vario, eterogeneo e anche etereo, perché ci sono anche molti aspetti eteri come quello da cui poi cominciamo, no? Perché sicuramente di tutta la scaletta forse il brano più misterioso ed enigmatico che abbiamo in programmazione è proprio quello con cui iniziamo.
0: Iniziamo con un brano che è anche una bella battaglia, no?
1: Che è una bella battaglia, esatto, sì, che è un campo di battaglia.
0: Si chiama Battlefield.
1: Battlefield. Allora, questa è una produzione della Beautiful Loser di Andrea Liuzza. Se volete dare una mano a queste proposte indipendenti, ma veramente indipendenti nel vero senso della parola, andate nel loro sito, con un euro comprate il download di questo brano e date una mano. Artisti emergenti, ed un'etichetta che Andrea si sta dando da fare tantissimo con i podcast, con la musica che propone. Noi abbiamo più volte programmato Rose Goss è un suo artista, Maurizio Vaiani è un suo artista,
0: salutiamo entrambi,
1: che salutiamo tantissimo, e quindi sono è un'etichetta attiva in molti campi, in molti settori, e insomma Andrea dai suoi 800 metri di altitudine dove abita gestisce tutto questo, lo fa con una passione davvero grandissima, e tira fuori sempre queste perle, perché mai una produzione Beautiful Loser è qualcosa di banale, mai.
0: Pensando ad Andrea Liuzza e a Beautiful Loser mi è venuta un'immagine, no? come hai detto i suoi 800 e passa metri d'altezza, l'altitudine
1: di dove vive, sì.
0: dove vive
1: è tutto questo,
0: mi è venuto in mente i verdi boschi, le vallate che lo circondano, è venuto in mente un titolo di un album dei Jethro Tull di tanti anni fa, era prog, quindi in qualche modo ci può entrare. Certo. Song from the Woods,
1: sì, penso di sì.
0: Anzi, Songs from the Wood,
1: nei suoi podcast che potete seguire su YouTube, ha anche parlato del prog inglese, insomma sono 25-30 minuti ma sempre di approfondimenti molto interessanti, a fare il discografico.
0: Mi dispiace che non
1: è un bravo comunicatore.
0: È un bravo comunicatore, io non riesco mai a seguire tutto e tutti quelli che mi interessano, quindi questa è una mia lacuna, però il mio software è limitato, quindi c'ho il chip che non è l'uccellino del bosco.
1: C'ho il CISP.
0: C'ho il CISP che più di tanto non riesco, quindi mi scuso, però questo non significa che poi non ci ascoltiamo della bella musica. In questo caso passiamo subito in azione, ne parliamo un attimo.
1: Esatto, ascoltiamo quindi Jin Tsuji, questo è Battlefield.

0: po' di voce da orientale ce l'ha.
1: Sì, sì, è vero. Molto molto brava questa ragazza, che fra l'altro qualcuno ha detto che propone musica per curare l'anima. In effetti è vero, queste atmosfere così enigmatiche, misteriose, questa musica che si muove in un territorio che è ovviamente sospeso fra elettronica, atmosferica e anche introspezione, insomma, quello quindi è chiaro che sono tutte carezze per l'anima. Molto bella questa Battlefield, quindi, di Jin Tsuji, nuova produzione Beautiful Loser.
0: La produzione precedente era del 2023, di Elephant in the Room, sì. Quello era più dark,
1: più dark, più oscuro, qui più è oscuro, vero, qui sì. C'è un'apertura, diciamo, a sonorità forse non dico meno oscure, però che si lasciano trasparire un po' più di luce, questo sicuramente, un po' più di pop, dai.
0: Sì,
1: non so se va bene usare questa definizione,
0: sì, certamente,
1: però,
0: sì. Più pop, insomma, sembra più calata nella realtà, mentre l'album che ho citato prima dava anche una dimensione cinematografica, no? Uno sì. Spazio alle immagini, alle evocazioni, eccetera. Qui invece la sonorità e la voce assume un aspetto preminente nei confronti poi di una proiezione di immagini, quindi probabilmente, come dici te, più pop, più vicino, più comunicativo.
1: Sì.
0: Ricordiamoci che il nome, ok, ma insomma lei è francese, scanso equivoci. Quindi
1: va bene. Quindi, restando sempre in voci femminili cosiddette emergenti, un'altra è quella di Avalon Emerson.
0: Cioè che fanno le bagnine, no?
1: Che fanno le bagnine.
0: Sono emergenti.
1: Avalon Emerson è una celebre DJ della scena techno berlinese, che però scena che ha progressivamente abbandonato diciamo il ruolo solo di DJ per diventare cantautrice. Quindi in questo si è anche arricchita dal punto di vista cantautorale, cioè nel senso, lasciando un po' quella musica techno che l'ha fatta diventare famosa nelle varie dance hall. Berlino, lo sappiamo, insomma, è una delle capitali del mondo di tutto questo mondo dell'elettronica, della techno, molte cose sono nate da lì. E questo brano, Written into Changes, parla di cambiamenti personali, del trasferimento proprio da Berlino a Los Angeles, che forse era la città ideale per cambiare, per arricchire il suo background, cioè passare da selezionatrice di musica elettronica a cantautrice. Forse il miglior percorso era proprio andare da Berlino a Los Angeles,
0: anche se ora sembra che si sia stabilita più nell'hinterland di New York.
1: Ah, ecco, quindi altro passaggio.
0: Di nuovo un cambio, chissà se questo passaggio dalla costa occidentale, da Berlino alla costa occidentale, alla costa orientale, chiaramente apporterà nel prossimo lavoro probabilmente
1: altri cambiamenti, aggiunte.
0: Cioè, lo dico così.
1: No, è vero, può essere.
0: È venuto da pensarlo, ecco.
1: Può essere. Fra l'altro, questo suo album è stato definito un incrocio e un incontro fra dream pop, elettronica e, ovviamente, l'abbiamo accennato, anche certo songwriting autobiografico, e quindi c'è anche la sua vita, c'è quello che ha lasciato, quello che ha trovato nel suo nuovo percorso, e quindi sicuramente anche in futuro ci sarà quello che gli altri cambiamenti che sta vivendo in questo periodo, insomma. Però è un artista molto interessante, fra l'altro parte della critica sta definendo questo disco come una delle cose più interessanti e sorprendenti di questa prima parte del 2026, e non è poco, insomma, come complimento.
0: Sì, in pratica, tanto qui per cercare di fare un'operazione di sintesi, dicono che questo Written into Changes è il nome di questo disco. È uno dei rari, insomma, di quei disc dance che dimostrano di avere fiducia nella potenzialità del genere. È un disco, quindi, se ce n'è bisogno ancora, nobilita anche l'arte del ballo e di questo genere musicale ancora di più. Quindi gli dà una spinta, perché è piacevole, ma è ben fatto, e quindi vale la pena.
1: E c'è lei che si sta trasformando in una cantautrice, Avalon Emerson.

0: Eden, Avalon Emerson, c'è anche un po' di Studio 54.
1: Addirittura sì.
0: Italo disco.
1: C'è un po' di tutto, c'è qui è vero. Tutto, c'è no? Il suo trascorso fra la musica dance, ma c'è anche la voglia di aprirsi al pop, alle sfumature di musica soul. Insomma, ci sono tante cose che caratterizzano la vita artistica di Avalon Emerson e questo suo album Written into Changes.
0: Sì. Sì, qualcosa di Stevie Wonder
1: addirittura, le venature sole.
0: Poi
1: sì.
0: Cioè, io chiedo anche scusa sui paragoni, che magari qualcuno può arricciare anche il naso, dire ma quelli che dicono, no? Ma ormai fa parte del nostro bagaglio cercare sempre qualche associazione, qualche relazione, vale a dire
1: delle
0: coordinate, qualche punto di contatto. Nessuno dice che quello copia, no, assolutamente.
1: Ormai poi
0: la musica può evocare anche queste associazioni, sono delle pure semplici associazioni musicali.
1: Allora, continuiamo ancora con voci femminili, un'altra voce straordinaria, quella che arriva dal tuo amato Galles, no? Vero? Il tuo amato Galles.
0: Lo sai, ero lo scudiero di Re Artù, io, no?
1: Nelle nebbie dell'Avalon che abbiamo ascoltato prima.
0: Sì,
1: anche lei arriva
0: di Avalon, ci trovai Brian Ferry, che era un maniscalco locale. Perché? Perché batteva i ferri caldi, capito? Cioè, questo... Poi un giorno fece un gruppo, volevano ascoltare musica, c'era uno che si chiamava Roxy, allora Roxy Music.
1: No, andavano a Roxy Bar.
0: Roxy, no, lì non c'era.
1: Non c'era,
0: però
1: niente bar.
0: C'erano certe pinte di birra e poi c'era la Fata Morgana, che lì avevano tutti i miraggi, vedevano la Fata Morgana da tutte le parti.
1: Allora, l'artista gallese che ascolteremo adesso si chiama Judith Owen, è un'artista secondo me molto brava, classe 1969, molto brava, ha una voce che si adatta un po' a tutte. Lei pensa che, insomma, ora qui l'ascolteremo nella versione più jazzata, come è il suo nuovo disco, però lei ha cantato classica,
0: blues,
1: soul, jazz, sulle big band anche, insomma veramente una voce che si adatta a tante cose, ma soprattutto lei ha voglia di cimentarsi in varie sfumature
0: musicali. Come disse
1: musicali.
0: Quel muratore di cimentarsi. No, stiamo scherzando naturalmente. Sì, diciamo a tutti questi ingredienti che fanno di lei anche un'ottima interprete di questi svariati generi musicali che lei riesce, come abbiamo detto prima, i generi ne parliamo, ma sappiamo benissimo che un confine vero e proprio non esiste.
1: Infatti lo dice bene anche nel breve articolo, l'intervista che c'è sul Buscadero, l'ultimo numero, dove insomma viene fatta anche una bella intervista dove racconta proprio di queste sue influenze, del suo percorso.
0: Sì, che l'hanno indirizzata, assegnata e portata proprio a avere anche una mentalità aperta, no? A non disdegnare proprio gli spazi, quindi gli spazi della voce, ma gli spazi della musica. E direi che il prossimo spazio ci mettiamo una canzone di lei.
1: Ci mettiamo, altrimenti che l'abbiamo presentata fa.
0: Sì,
1: allora, questo fra i vari omaggi che ci sono in questo disco, questo è a Charles Mingus, è uno dei brani simboli del grandissimo bassista jazz.
0: È uno dei più grandi in assoluto, anche grande amico oltre che collaboratore di Joni Mitchell.
1: Sì.
0: E vi ricordo che le sue ceneri sono sparse sopra l'Himalaya. Vero, eh? E quindi me lo ricordo ancora quando purtroppo è scomparso, e io direi di ascoltarlo.
1: Ascoltiamo questa Monin, che è Judith Owen.

0: Jane Judy Owen.
1: Non male, era ragazza.
0: No, la ragazza non è male sotto diversi aspetti, ma limitiamoci all'aspetto vocal musicale. Splendida fusione, come abbiamo detto prima, jazz, blues, big band ed altro ancora, ma
1: soul,
0: poi,
1: soul,
0: in realtà poi
1: tanto soul.
0: Tanto soul, meglio soul,
1: meglio che, soul
0: che mal accompagnato. Lo sappiamo. Mette comunque in risalto quello che ormai è diventato il suo caratteristico suono, la sua personalità che è inimitabile. Vabbè, e con naturalezza questi brani, guarda Stefano, allora ci sono brani di Aretha Franklin, Evil Girl Blues, poi c'è For You My Love di Nellie Latcher, e poi c'è anche un brano Since I Feel For You di Etta James, e poi ci sono altri ancora, e c'è anche il maestro della chitarra, che poi è anche una label discografica, Joe Bonamassa, e ci sono anche altre collaborazioni, come dire. Poi...
1: No, pensa un po' che quante variazioni, insomma, alla fine non è che si è dedicata solo ad un genere, a un tipo di diciamo di ispirazione, no? Spazia molto, e questo gli fa onore, perché insomma non è facile passare da, che so, Charles Mingus a Bonamassa,
0: anche perché ci sono
1: o Etta James, lì
0: gli Etta James,
1: due
0: sono...
1: giganti della voce, che insomma,
0: se vai
1: o fai qualcosa di innovativo, di diverso,
0: poi andando sul jazz, sul blues, devi avere anche una padronanza di interpretazione notevole, no?
1: E ce l'ha.
0: E lei ha anche una buona, diciamo, escursione tonale.
1: Da quello che si è sentito dal brano e anche da questo album, ma anche degli ottimi musicisti che l'accompagnano, perché veramente ha una bella,
0: allora,
1: base su cui...
0: I suoi musicisti si chiamano Gentleman Callers, quindi oltre alle varie collaborazioni c'è questo gruppo che gli dà fiducia, che la supporta, e quindi lei si sente a casa e dà il meglio di sé. Mi è venuto lì per lì, può andare. No? Qualche volta, come disse quello che lasciò un'impronta nella storia, bisogna andare all'impronta.
1: È vero. Allora, quindi Judith Owen,
0: o al fiuto,
1: questa artista gallese ci ha un po' introdotto nel mondo, ci ha portato nel mondo del jazz, in cui resteremo ancora per un po' di brani, o meglio adesso entriamo proprio nel mondo del jazz grazie a Judith Owen, e così lo percorreremo per... credo 4 brani, altri 4
0: brani.
1: E con
0: questo brano vi auguriamo tanti bei sonni.
1: Perché?
0: Sonny Rollins. Va bene?
1: Allora, il primo...
0: Certamente è una musica bellissima,
1: sì.
0: Non è il caso di dormire, quello dopo, quando sarete rilassati.
1: Il primo gigante che andiamo a trovare, per quanto riguarda la storia della musica jazz,
0: Colossus,
1: è Sonny Rollins, artista che è scomparso in questi giorni, a cui ovviamente non possiamo non rendere un doveroso omaggio, perché è stato uno dei più grandi musicisti della storia della musica, perché il suo saxophone Colossus, appunto, a cui faceva riferimento Mauro, è uno dei dischi fondamentali della storia della musica jazz, di quelli da avere nella vostra discografia o
0: nella vostra isola deserta.
1: Non so se avete un hard disk o i vinili o i CD, ma insomma questo disco non deve mancare, perché Sonny Rollins è stato uno di quelli che ha veramente inventato un certo tipo di improvvisazione, che prendeva una melodia e la trasformava in un viaggio pazzesco. Anche il brano che ascolteremo adesso, che poi è il brano più famoso di Sonny Rollins, St. Thomas, alla fine questo è un'improvvisazione su un tradizionale. Ma se te vai a cercare i dischi dal vivo di Sonny Rollins, ci sono brani, ci sono versioni di questo brano che durano quasi mezz'ora, quindi noi ascolteremo quella da 4 minuti, 5 minuti, ovviamente in radio facciamo questo, ma se vai a cercare dei dischi dal vivo, ci sono delle versioni veramente che sfiorano la mezz'ora, quindi pensa un brano di 4 minuti, quello che ci ha inventato sopra per portarlo a oltre 20.
0: Chiaramente ritorna il vecchio adagio, le note sono...
1: Quello dopo, nell'extra time, l'adagio.
0: Le note sono 7, ma in realtà le variazioni che queste note possono dare sono infinite.
1: Sì,
0: è questo,
1: è
0: quindi...
1: Ecco, Sonny Rollins è forse il cantore dell'infinito,
0: il suonatore dell'infinito. Per dirla anche in breve, lui ha avuto degli stop nella sua vita, per fortuna abbastanza lunga, anzi se durava anche il doppio per noi era anche meglio, no? Però purtroppo è scomparso, ci rimane la sua grandissima musica, la sua figura leggendaria, ispiratrice creatrice di una moltitudine di artisti che non stiamo neanche a citare perché ci vorrebbe veramente troppo. Ma lui ogni tanto si prendeva delle pause, un anno e mezzo, due, spariva dalla circolazione e lo vedevano non lontano da casa sua, in un'importante città americana, che suonava il sax da solo, suonava all'aria aperta e magari stava lì anche quasi tutta la giornata fino a tarda
1: notte. Perché lui aveva bisogno di questo, di questo rapporto con la natura, con la strada, ma anche con i giovani, ha aiutato anche, ha formato tanti ragazzi.
0: Che voleva imparare ancora a suonare meglio perché gli sfuggiva quello, gli sfuggiva, era veramente a questo punto. Poi dopo una di queste pause aumentò l'improvvisazione. Perché è lì che secondo lui si trovava la vera essenza della musica jazz, oppure una delle essenze, una delle componenti, chiamiamola pure così, piace più essenza.
1: Essenza
0: fondamentali di questa musica.
1: È vero. Pensa un po' a quello che vuol dire prendersi una pausa, andare a cercare un contatto diretto anche con la natura, con la strada, con un fiume.
0: Tu pensa,
1: quello, quando torni poi quello che succede.
0: Le pause lui le aveva fatte dopo questo capolavoro Saxophone Colossus. E quindi se non sapeva
1: lì ne aveva bisogno.
0: Sì, è vero, poi insomma la sua vita è stata anche abbastanza agitata, no? Aveva problemi di dipendenza.
1: Però hai detto molto bene prima, ma aveva detto voleva sempre aveva sempre qualcosa da imparare e questo l'ha fatto fino all'ultimo della sua vita. Ora non so ultimamente come stava,
0: a 95 anni.
1: Non so come stava negli ultimi mesi, però so che fino a un paio di anni fa era uno sempre con la voglia di imparare cose nuove, quindi insomma oltre novantenne questo.
0: Sì, lui ha quasi 90 anni, 89 e qualcosa, diciamo, ha smesso di fare i concerti perché aveva anche dei problemi fisici e vari problemi, però
1: ma ha continuato a imparare.
0: Sì, ha continuato a imparare, ha continuato a suonare e quindi ecco, io direi a questo punto
1: ascoltiamolo, questo è il suo pezzo più famoso, questa Saint Thomas, anche più leggero, diciamo, rispetto alla sua discografia.
0: Il suo pezzo, lui che credeva molto nella musica, nel jazz, mi sceglie un santo che è diciamo la metafora degli increduli. Quindi anche questo io ci vedo una sorta di traccia. Vabbè, sarò un mistico anch'io, ma non mi sembrava. Però,
1: chi lo sa?
0: Comunque ce l'ascoltiamo.
1: C'è la rinascita della spiritualità in quest'epoca, lo sai?
0: Sì.
1: Quest'epoca di pazzi, come diceva Battiato.
0: Va bene, ma lui aveva la cura comunque.
1: Forse abbiamo bisogno proprio di quello.
0: Sì, infatti la cura si chiamava anche cucurucurucucu. Sto scherzando naturalmente. Ascoltiamocelo quindi, Sonny Rollins, St. Thomas.

0: Allora, nel fuori onda, Stefano, abbiamo detto: ma senti questo brano St. Thomas di Sonny Rollins dal suo album mitico
1: Saxophone Colossus.
0: Saxophone Colossus.
1: Colosso.
0: Vabbè.
1: Colossus alla giovanotte.
0: Abbiamo detto: ma è ballabile. Poi Stefano ha detto: sì, quando facevo ballare in discoteca mettevo questo brano. Quindi. Bene, bravo, no?
1: Sì,
0: lo posso dire.
1: Sì, non sempre funzionava, però io lo mettevo.
0: Sì. Sai, fra l'altro, anche nella musica ballabile bisogna dargli ognuno le sue interpretazioni, no?
1: E sì.
0: Spesso funzionano, perché anche lì devi fare un bel cocktail, eh? Non so se è un Bloody Mary o Margarita, insomma, quello che è, ma noi non siamo così sanguinari.
1: Sì, poi devi considerare che nei locali, insomma, almeno di circa 20 anni fa, non mi ricordo in che epoca ho smesso, sì, forse quasi 15-20
0: sì,
1: anni.
0: Sì, no, 57
1: fa.
0: Anni fa.
1: No, io 20, quasi 20. Diciamo che di cocktail ne giravano tanti.
0: Ne giravano
1: quindi la musica era un po' così. Era più un saltare.
0: Sì,
1: che...
0: era un giramento di cocktail. Dice, oggi ho un giramento.
1: Dice,
0: cara Maria la sanguinaria, ho un giramento di cocktail.
1: Come dice Calcutta, dal cielo piovono cocktail.
0: Dal cielo piovono. Beh, no, c'è da dire che Sonny Rollins, gigante del sassofono,
1: sì,
0: della musica jazz, che ha iniziato da piccolissimo con il pianoforte.
1: Pensa un po'.
0: Sì, stava studiando, si era avvicinato al jazz in tenerissima età, e poi la madre dice: mi ha regalato così all'improvviso il primo sax. Un contralto, aveva 7 anni, è andato in camera sua, si è messo a suonare e non ha smesso più. E quindi ha trovato lo strumento che gli permetteva probabilmente di esprimere quello che aveva dentro in maniera per lui più adatta, più idonea, migliore. Insomma,
1: sì.
0: Ha sentito un pezzo della sua anima dentro il sassofono.
1: Che poi, diciamo che per veramente ascoltare e scovare la vera natura di Sonny Rollins, quello che voleva dire la sua improvvisazione, quello che lui ha dato alla musica jazz, sono state anche di recente pubblicate alcune incisioni dal vivo, alcuni concerti, tipo quello prestigioso al Vanguard Village di New York. Anche lì c'è una registrazione che è veramente bellissima, concerti che sono passati alla storia, concerti che fanno parte della mitologia della musica jazz. Ecco, questi si trovano, sono stati pubblicati, e secondo me lì veramente scopri la vera natura e soprattutto quello, il perché è stato così importante Sonny Rollins, fondamentale più che altro.
0: Ricordiamoci che oggi non tutte, ma alcune sono, direi ultimamente quasi tutte, rimasterizzati con la tecnica digitale,
1: sì,
0: moderna. E ha molti pro, perché il livello di incisione viene portato, diciamo, all'eccellenza, no?
1: Sì, hanno anche migliorato l'ascolto di dischi che qualche anno fa non avresti mai pubblicato, cioè
0: certo.
1: Concerti in dei locali che sono stati magari registrati con materiale scarso,

0: Adesso grazie alla digitalizzazione sono diventati materiali che l'ascolti bene.
1: E quindi molto bene. Abbiamo nel presente, ma anche nel passato non proprio lontano, quindi anche nel futuro, probabilmente una riedizione di un sacco di cose che non erano state mai pubblicate e che risalgono 40, 50, 30, esatto, quanti sono anni fa, in maniera che si sentano veramente bene. Qualche volta l'unico appunto che posso fare in queste masterizzazioni, qualche volta ci sento che la musica sembra quasi cambiata e quindi magari io ero abituato a sentirli in un certo modo. Chiaramente io vengo dalla cassetta e dal vinile, no?
0: Certo.
1: Anche se ormai è diversi anni che ascolto il digitale, no? E che soprattutto qui in radio funzioniamo con il digitale, anche se all'inizio ti ricordi, abbiamo comprato anche qui
0: il CD, i vinili,
1: il piatto,
0: anche, sì,
1: il piatto, vinile,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: E quindi qualche volta rimango stupito. È come sentirsi la solita musica in maniera un pochino diversa, un effetto che probabilmente farà a me, forse magari anche
0: no,
1: altri.
0: No, ma è vero, questo è vero, c'ha dei cambiamenti nella tonalità, nel timbro, tante cose sono cambiate, molte migliorate, ma ovviamente molte anche forse rese, non voglio dire più fredde, ma meno calde, sì, che forse
1: sì,
0: è la stessa cosa, ma non
1: sì,
0: lo è.
1: Diciamo che suonano in maniera diversa,
0: sì,
1: può essere
0: sì,
1: molto bello, come può essere
0: sì,
1: un po', se vuoi, stupefacente, nel senso dici ma questo io me lo ricordavo in maniera differente. Un'altra curiosità, poi finiamo, passiamo un altro gigante enorme, anche questo della musica jazz, Sonny Rollins è morto all'età quindi di 95 anni nella sua casa nel a Woodstock.
0: Tanto per parlare di zone, di luoghi,
1: leggende,
0: di luoghi. Allora, quindi quasi 100 anni, diciamo, Sonny Rollins, 95 anni, se n'è andato in questi
1: anni
0: giorni.
1: E qualche giorno.
0: 100
1: invece
0: anni avrebbe avuto proprio in questi giorni, il 26 maggio, se non sbaglio,
1: sì,
0: vero? Avrebbe
1: Miles
0: avuto
1: Davis.
0: Miles Davis, che ovviamente qui parliamo di un altro gigante, di uno che ha cambiato, che ha caratterizzato, che ha influenzato la musica jazz dagli anni 40 in poi, perché in ogni epoca molto spesso ha anticipato quello che poi sarebbe arrivato. Credo che nessuno l'abbia fatto le volte che l'ha fatto lui, perché ci sono dischi che sono epocali, a cui dopo tutti sono andati dietro, ma lui è arrivato sempre un attimo prima. Fra l'altro ci è arrivato, come giustamente dice Paolo Fresu, è vero che ha cambiato tanto, ha cambiato la musica, però l'ha sempre fatto con un timbro di suono della sua tromba che è quello, che è riconoscibile,
1: sì, inconfondibile.
0: La musica intorno cambiava, le influenze, le esperienze, i musicisti, fra l'altro ha avuto anche forse i più grandi musicisti della storia della musica jazz, li ha avuti tutti intorno.
1: Ma anche
0: il suono era quello.
1: Il suo arrangiatore preferito,
0: Gil Evans. Ma infatti ho voluto scegliere proprio un brano con lui perché secondo me è stata un'epoca molto molto sì, importante.
1: Lì è stato un abbinamento, diciamo, che rasenta la perfezione, forse addirittura oltre la perfezione.
0: Tra l'altro dicevano che Miles Davis era un po' razzista al contrario, cioè non voleva bianchi, li odiava, a parte che era stato trattato non bene, però
1: sì,
0: in realtà il suo migliore amico era Gil Evans, ci ha fatto dei capolavori, come pianista tante volte ha voluto Bill Evans, che era bianco, poi ce ne sono altri, adesso non mi vengono in mente, ma ha avuto sempre grandissimi musicisti bianchi.
1: L'unica cosa che
0: li prendeva in giro, magari,
1: sì,
0: anche Bill Evans racconta che qualche volta in studio gli diceva: te sei bianco, questa cosa non la puoi capire,
1: ma
0: di certe sonorità, quindi, però al di là di poi si pentiva anche, cioè, no Bill,
1: sì,
0: sto scherzando.
1: È come nel caso di una copertina del disco, ci misero una fotomodella bianca che, sconosciuta, che non diceva, e lui si arrabbiò, poi dopo cambiò versione perché si rendeva conto che non poteva fare,
0: era pisciato di fuori,
1: sì, non poteva a sua volta fare il razzista lui, che queste cose purtroppo le conosceva bene nella sua pelle. Intanto volevo, Stefano, salutare Piero che ha messo il like, e anche Radio Marsala City, cui brindiamo, no? Radio Marsala, facciamo Marsala City, magari
0: anche
1: è una radio
0: Sicilia, anche dalla Sicilia,
1: è un altro di quei,
0: un salutone, grazie,
1: di quei bellissimi posti dove si sta benissimo, ci devo andare prima o poi, ecco.
0: Non sei mai stato in Sicilia?
1: No, ma io non sono stato nel 99,990, giro nei dintorni, ho ogni tanto mi allontano da qualche parte, ma giro poco, però non sto neanche in casa in mutande, ecco.
0: Allora, di Miles Davis, proprio nel periodo con Gil Evans, ascoltiamo Duke, che ovviamente non può che essere un omaggio ad uno delle sue maggiori ispirazioni dal punto di vista musicale, ovvero Duke Ellington, che diciamo che è stata la prima ispirazione per i grandi musicisti jazz. L'ascoltiamo, credo che con questo arriviamo anche fino al notiziario, mi sa, vero?
1: Sì, credo che fosse contenuto in un suo album del 1957, no? Miles Head.
0: Miles Head, esatto. Miles
1: e
0: Head.
1: Quindi ascoltiamoci appunto The Duke da Miles Davis.

0: buona serata da Barbara Salandri. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. Il Quirinale, puntualizza la nota, non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale, viene ancora precisato, sono state concesse 42 grazie, solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli Stati Uniti. La precondizione per un futuro accordo, posta da Hezbollah, è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese dei Cedri. Feriti altri 2 peacekeeper. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la 6ª volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Basket in chiusura, con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia, la chance domani di chiudere la serie ribalta questa sera per l'altra semifinale dei playoff scudetto. Sull'1-1 in gara 3 Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Appartieni alle categorie protette?
5: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
4: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui all'articolo 1 della legge 6899.
5: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
4: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
1: Flyspot.
6: Il biplano settimanale di informazione, commento e storia musicale vola il giovedì dalle 17 alle 19.

0: Stefano, la ripresa dopo il giro.
1: Chi è
0: di...
1: che l'ha ripresa? La ripresa video?
0: Sì, no, no, la ripresa della trasmissione del biplano dopo il giro di boa, ma è comunque sempre di pitone, di anaconda e di qualche biscia, orbettini locali.
1: Orbettino.
0: L'orbettino.
1: Senti che va a cercare oggi.
0: L'orbettino.
1: Questa è il biplano, seconda parte?
0: Non è l'orbettino Orcraxi, eh.
1: Va bene. Seconda parte del biplano, ancora un'ora da trascorrere insieme con Mauro Giovacchini e Stefano Fragai, e quindi ancora un'ora di musica.
0: Diciamo e che qualche bischerata che dico io, dai.
1: Vabbè, quella subito, è arrivata subito, prima di riprendere. Prima della ripresa.
0: Prima della ripresa, quindi rimaniamo
1: Nell'ambito della musica jazz. Diciamo che uno degli eredi che possiamo considerare di Sonny Rollins è anche Shabaka Hutchings, perché delle ultime generazioni è veramente uno dei musicisti più innovativi, ma anche con la voglia di sperimentare varie cose. Insomma, ricordiamo i suoi due gruppi Sons of Kemet e The Comet is Coming, che non sono gli unici due progetti che ha fatto. Lui con il suo sassofono ha caratterizzato la musica britannica degli ultimi anni, però adesso l'ha un pochino messo da parte e si è dedicato ai flauti, si è appassionato di flauto, e quindi questo album è dedicato proprio alle sonorità e a quello che il flauto gli può dare dal punto di vista musicale. Quindi...
0: Sei, come ne sei tu, Peter, che a Kensington vivi? Turu, turu, turu, turu, turu. Mi è venuto in mente con il flauto questa immagine di quel brano, no? Che poi in Italia fu tradotto da Patti Bravo.
1: Eh sì.
0: Un brano di Lou Reed.
1: Di Lou Reed, esatto. Fra l'altro, diciamo che in questo disco c'è una. Il flauto l'ha portato a fare una ricerca spirituale proprio sul respiro. Quindi è un percorso molto interessante quello di Shabaka Hutchings. Anche perché lui, insomma, su quello che ha fatto non è mai stato e non è banale, anzi, tutto.
0: Ricordo che il respiro, c'è una branca della filosofia, ma non è solo filosofia, che parla dello pneuma. Anche la religione parlava del, che poi è il respiro, ma è il soffio vitale, il soffio di vita.
1: Certo.
0: Ci sono delle immagini del creatore che soffia sull'oggetto e questo si anima, e quindi una cosa ricorrente anche nelle mitologie, non solo nelle religioni, nelle teologie o nelle filosofie.
1: E ovviamente in questa ricerca sperimentale, strumentale, musicale da parte di Shabaka Hutchings c'è un grandissimo valore, come accade in questi casi, anche al silenzio. Quanto sono importanti i silenzi fra le note, il silenzio nella musica, e quindi c'è questa ricerca appunto legata al respiro, al silenzio e ovviamente alla contemplazione.
0: L'album è uscito il 6 di marzo di quest'anno e il titolo Of the Heart.
1: Eh sì.
0: E quindi a questo punto non ci rimane, Stefano,
1: che
0: ascoltare
1: il prossimo brano, no?
0: Sì. Fare? No, si ascolta, ma mi è sparito qui.
1: È sparito Fabiano?
0: È sparito, aspetta.
1: Fabiano, perché adesso dovremmo andare in Brasile, allontanandoci un po' da quello che è, diciamo,
0: sì, no,
1: il jazz più classico, però con questa voglia di sperimentare. Lui è un chitarrista brasiliano bravissimo, che però vive in America ormai da anni a Los Angeles, e lui fonde proprio la tradizione brasiliana, però lo fa con il jazz e il cosiddetto minimalismo contemporaneo. O Tempo e il Tempo, questo brano che diciamo che sembra un po' scorrere come un fiume, a proposito di tempo che scorre. Secondo me questa bossa nova contemplativa da parte di Fabiano Do Nascimento è una bossa che affascina molto. Secondo me questo disco è bellissimo, è un disco che se lo metti in sottofondo oppure te lo ascolti in cuffia, perché ha dei suoni pazzeschi. Quindi a me mi piacciono i dischi quando sono in questo modo, cioè che li puoi ascoltare avendoli in sottofondo, magari mentre leggi, mentre fai altre cose, oppure li puoi ascoltare in cuffia, senti queste sonorità
0: anche durante una scena a due,
1: anche sì, magari chissà.
0: Quindi in casa siamo rimasti in due più qualche gatto e il cane.
1: Sì, no, quello, anche io tutte le sere faccio una scena 2, ma in sottofondo ho Mentana.
0: Mamma mia. Sì, cioè, devo dire che anch'io seguo qualche notiziario e qualche rari dibattiti politici, perché mi fanno aumentare la dose di cera quotidiana che esprimo con la coloritura tipica di noi toscani, quindi, sapendo che la cera è uguale a insomma, lasciamo perdere, dai. Quindi Stefano, direi di ritornare alla musica. L'album si chiama Vila, che significa villaggio.
1: Villaggio.
0: Quindi, per dire che anche il villaggio può essere sede, anzi lo è, qualche volta diventa il luogo ideale per fare della buona musica. Chitarrista, compositore brasiliano,
1: e
0: come
1: anche
0: ha detto
1: per creare,
0: Stefano,
1: e anche per creare delle belle comunità.
0: Delle belle, no? Comunità.
1: Se è importante ritrovare il senso del bene comune, credo che nelle piccole,
0: sì,
1: comunità, nei villaggi,
0: sì, c'è,
1: ci sia forse la speranza.
0: C'è, esatto,
1: per
0: c'è
1: il futuro.
0: Una vita forse più vera, più dipende anche dalle persone. Io sono a social anche nel villaggio.
1: A village, sei a village.
0: Ma poi dipende. Dipende dalla giornata, dall'umore, ormai mi devo arrendere, no? Poi riesco comunque, se inizio a parlare non smetto più, quindi sono a social in maniera
1: strana.
0: Quindi vabbè, questo album è stato pubblicato dall'etichetta Far Out Recordings il 27 di febbraio di quest'anno. Direi che non ci resta a questo punto che ascoltarlo, Stefano.
1: Ok, Fabiano Donascimento.

0: Che atmosfera, Stefano?
1: Sì, questo è proprio un disco tipicamente d'atmosfera, un disco che a me è piaciuto tantissimo. Non è stato accolto molto bene dalla critica, perché per queste atmosfere, è vero, molto scontate e semplici, però è un disco che per me è godibile. Lui è un bravissimo chitarrista, c'è questa orchestra di Victor Santo, come si chiama, non mi ricordo, quello che guida l'orchestra, che secondo me si adatta bene con i suoi arrangiamenti.
0: Victor Santos Orchestra.
1: Esatto, orchestra. Si adatta molto bene. Disco che è anche molto nostalgico, quindi se volete qualcosa che vi accompagni in un percorso un po' così malinconico e nostalgico, questo è il disco adatto. Perché è nostalgico? Perché l'album è stato registrato fra Rio de Janeiro e Los Angeles e ripercorre un po' l'infanzia di Fabiano Donascimento, proprio in queste zone popolate in cui c'erano le case coloniali, nei cortili, ecco, non mi viene la parola. Lui è cresciuto in questi cortili di costruzioni coloniali e colonialiste, e quindi insomma ripercorre un po' anche in maniera nostalgica questo suo percorso, questa sua infanzia, e lo fa con una musica, come si è sentito, molto d'atmosfera. Ma lui è un bravissimo chitarrista che mescola questo jazz, samba, bossa.
0: E ricordiamoci che è stato a studiare anche la chitarra negli Stati Uniti, e quindi proprio per cercare di coniugare il genere latino brasiliano con il jazz e la musica del luogo, e ne viene fuori questo album che veramente ha una bella armonia.
1: Sì.
0: Più che nostalgico, direi armonico. Suona molto bene, da una sensazione di tranquillità, di rilassatezza,
1: questo
0: forse è il termine giusto.
1: Questo sicuro, sì. L'album secondo me è molto rilassante.
0: E quando ti rilassi, probabilmente la parte lieta che prende il sopravvento, secondo me.
1: Ecco, questo è un album che potrebbe veramente essere usato in ristoranti per accompagnare la musica. Sì, molto lounge, molto bello. Lo proporrò a qualche mio amico ristoratore.
0: Ora andiamo con Arriba, Speedy Gonzales.
1: Sì, adesso rimaniamo sempre nella chitarra acustica. C'era quella di Fabiano Donascimento, ma adesso andiamo a trovare la chitarra di questo artista svedese, ma ovviamente l'origine non è svedese. José Gonzales, ma un chitarrista bravissimo, che del folk, dell'acustica, è stato uno negli ultimi 20 anni uno dei maggiori protagonisti. Insomma, la sua musica quasi sussurrata, questo modo di cantare, ma anche di proporre delle cover, come ha fatto spesso anche in passato, lo ha reso unico, e anche diciamo un capostipite di un certo genere di questo folk molto molto intimista, ma che ci ha regalato anche grandi musiche, grandi canzoni, grandi album, appunto da parte di José Gonzales.
0: Anche questo è un nuovo lavoro del 2026, uscito nei primi mesi, si chiama Against the Dying of the Light.
1: Sì.
0: Io direi di ascoltarci il brano.
1: A proposito di atmosfera, a proposito di raccoglimento, insomma, credo che lui sia uno dei musicisti emblematici da questo punto di vista. Poi lo sentirete anche in questo brano.
0: Ma
1: che
0: dici che il raccoglimento è così?
1: Sì, è sotto.
0: Il raccoglimento. Alleggeriamo le atmosfere e ascoltiamoci un titolo veramente strano. Il compito della pronuncia.
1: You Rolls Sloya.
0: Benissimo.
1: Credo.
0: José.
1: Ma penso sia un medley, un qualcosa, sì, che è un doppio titolo.
0: Gonzales.

0: satte som flög genom fönstret ut i mörkret uppe i skyn.
1: José González.
2: Pensa che lui, che insomma è divenuto famoso proprio per queste atmosfere così intime, il suo folk quasi sussurrato, in realtà questo è l'album più intimo che ha fatto in tutta la sua lunga carriera, anche insomma solo 48 anni, ma già ha molti dischi alle spalle. E da segnalare anche una recente collaborazione con la band Tuareg di Tina Riwen, quindi pensa al suo finger picking che si sposa con la musica del deserto, quindi non lo potresti mai immaginare ascoltando una canzone come questa,
1: essendo svedese
2: invece...
1: nordico, no? I freddi, sì. Il gelo bianco con il giallo dorato, vabbè, marroncino,
2: la sua discendenza latinoamericana,
1: Gonzales,
2: sì.
1: Quindi vabbè, disco intimo, disco delicato, soffuso, piacevole,
2: profondo molto,
1: quindi,
2: bello,
1: e anche
2: bello.
1: Un po' ce l'ha delle alcune piccole trame, accenni all'oscurità ci sono,
2: molte.
1: Un viaggio
2: d'altronde quando...
1: suo, alla ricerca di suoni, ma alla ricerca anche di lati abbastanza oscuri o ancora da chiarire meglio della
2: d'altronde
1: sua anima,
2: quando è un approccio minimalista che scavi in profondità, è chiaro che trovi tanta oscurità, questo è
1: no. Per vedere bene la luce, dice che bisogna essere meglio a contatti con la nostra ombra, con la nostra parte più nascosta e oscura, vabbè, così è la massima del giorno. No, sto scherzando, non l'ho detta io, credo di avere, sono come disse quell'antennista, ripetitore di cose altrui.
2: Adesso anche noi cominciamo a scavare nell'oscurità e lo facciamo anche noi, perché i prossimi brani veramente ci portano in un mondo molto oscuro.
1: Abbiamo due pale o badili notevoli, insomma, quindi me li mettiamo, e ci abbiamo anche uno sternum post.
2: Esatto, questo è un progetto che proprio è collocabile nell'area folk atmosferica, insomma qui siamo ancora ulteriormente in un folk minimalista e che quindi prende spunto e viaggia nell'oscurità, questo di Stern Post, che però è un progetto molto interessante. E a proposito di oscurità, pensa al titolo di questo brano, This Hibernation, cioè questa ibernazione, quindi più oscuro di così.
1: Sì, anche se a me da appassionato lettore di science fiction, come dicono oggi, di fantascienza da vecchissima data, da Urania insomma, mi ricorda l'ibernazione dei viaggi spaziali,
2: certo.
1: Che durano svariati anni, quindi ci sono diverse chiavi di interpretazione, ognuno gli dà la sua, poi bisogna sapere esattamente il testo e quindi l'intenzione dell'autore, che si manifesta in questo caso soprattutto nel testo. E c'è chi dice che questo album ha tratto ispirazione Paddy McCallum dei Prefab Sprouts con un album solista, Through the Megahertz, quindi ha preso un po' di quell'imprimi, perché credo che ci sia il brano di apertura di questo album solista di Paddy McCallum, che era il frontman, personaggio di Prefab, quello che scriveva tutte le canzoni, le musiche. Il primo brano, una traccia di 21 minuti, dice che però colpisce molto, e quindi questo lavoro.
2: Quel disco fu una grande sperimentazione da parte di Paddy McCallum, grandissimo album che ovviamente passato un po' sotto traccia perché è un disco anche molto particolare, però veramente bellissimo.
1: Sì, un capostipite.
2: Certo, non erano i brani
1: dei Prefab
2: orecchiabili e diciamo delle canzoni pop perfette, perché i Prefab Sprouts hanno fatto la musica pop perfetta. Ma era un'altra ricerca, ma era molto bella, molto interessante.
1: Poi ritornando a quel periodo, no? Che era un pop anche molto radiofonico, quell'Appetite, quei Where Love Breaks Down.
2: Vabbè, Steve McQueen è uno degli album più perfetti della storia della musica, quello che gli vuoi dire.
1: Erano quegli anni che sembrava che ci fosse un'antitesi con la New Wave, la Dark, e il pop britannico dei Prefast Proud e altri gruppi.
2: Sì,
1: ancora
2: furono fra i protagonisti della cosiddetta rinascita della chitarra acustica, no?
1: Sì.
2: Everything But The Girl.
1: Però in realtà non erano l'antitesi, si supportavano l'uno con l'altro e quindi ci facevano vedere un paesaggio musicale, sonoro, ma anche di società e di personaggi incredibile.
2: Ma poi io, sai, in quel periodo le adoravo entrambi, cioè adoravo la dark dei Dead Can Dance, dei Cure e quant'altri, ma anche
1: Joy Division,
2: ma anche i suoni acustici di Everything But The Girl, di Prefast Sprout,
1: sì, anche Style Loic Cole
2: and The Commotion, insomma erano tutti gruppi che adoravo,
1: ecco,
2: al pari degli altri.
1: Noi su questo,
2: era la mia musica, dagli anni 80 ovviamente.
1: Anni 80. Io credo che su questo noi siamo stati facilitati col nostro fare radio del momento, di quell'epoca, perché ci permetteva in qualche modo di avere un'elasticità diversa e non era solo dovere di cronaca o di programmazione, ma erano i gusti che si allargavano e non è che diventavano più morbidi, quindi proiettati verso il mainstream, era proprio un modo di sentire che si evolveva e cambiava, se lo posso dire. Si allargava.
2: È vero.
1: Penso di dirlo. Io direi che
2: ascoltiamolo quindi Stan Post con questa ibernazione. Sentiamo che ibernazione ci
1: è. Ebbene, ma fa un pochino freddo.

0: Anche qui l'atmosfera non manca,
1: sì,
0: Stefano.
1: Non manca, e sentite anche qualche eco beatlesiano, no? Nel coretto, nel modo di approcciare la canzone. Comunque, secondo me questo è un grande disco, un disco veramente molto bello, è vero, di atmosfera, ma veramente a me piace tantissimo ascoltare.
0: Che poi è incredibile, perché molto di questo disco è stato fatto nello studio casalingo e quindi anche le registrazioni sono fatte abbastanza ai minimi termini, ultimamente per noi è diventato importante la sottrazione. Sarà per sfuggire
1: a questo mondo pieno di troppe cose,
0: di troppe addizioni,
1: esatto,
0: che va a finire nel nulla.
1: Alla fine anche troppa tecnologia, poi hai voglia invece di togliere, ritornare alla radice, diciamo alla purezza delle canzoni, dei suoni,
0: infatti,
1: così come sono.
0: Infatti,
1: quanti dischi, dai, abbiamo programmato anche noi, quanti ne escono che sono registrati malissimo, ma volutamente registrati in maniera casalinga, con il minimo dell'attrezzatura.
0: E questo, nonostante che abbia effettuato questo percorso, non è un progetto, qualcuno lo chiama DIY, vale a dire do it yourself.
1: Ah, do it yourself, certo.
0: Fatto in casa. Ma è incredibilmente una produzione sonora, curata, ricca, avvolgente, il che significa prima di tutto che il signor polistrumentista Peter Herbertson, alias Sterpost, è anche un grande musicista che canta molto bene, ma è anche capace a utilizzare gli strumenti moderni, seppur casalinghi.
1: Sa lavorare in studio,
0: poi il gusto di mettere insieme il suono non è che lo impari dalle lezioni, no, puoi trarre giovamento, ma poi ce l'hai dentro, ce l'hai dentro, nel cuore, nell'anima e nell'orecchio, che è l'ultimo strumento con cui puoi ascoltare la musica per, diciamo, giudicare mi piace o non mi piace, è bello o non è bello. Marcondiron di rondello.
1: Ebbene, quindi questo è un altro di quei bei dischi targati 2026, Stan Post.
0: Quindi questo bel disco ci fa la cura per il prossimo?
1: Ci fa la cura, perché adesso veniamo a parlare, a proposito di 2026, parliamo di ritorni, grandi ritorni. Fra pochi giorni Cure saranno in concerto, unica data italiana, a Firenze, Visarno, quindi praticamente Parco delle Cascine, una serata, insomma, un posto enorme, immenso, un posto molto bello anche, diciamo che guardando il palco, poi dietro hai il Duomo di Firenze, insomma il panorama unico di Firenze,
0: diciamo che è uno dei luoghi, se non il luogo per eccellenza di Firenze per accogliere artisti e musicisti soprattutto. Ci ho visto, non mi ricordo se lo Reed l'ho visto lì io.
1: Non lo so.
0: Country Joe McDonald, no? Joe Cocker, tutti quelli usciti
1: spazio,
0: anche da Woodstock.
1: Uno spazio enorme, e quindi è lì che da qualche anno si tiene Firenze Rock. Quest'anno c'è Lenny Kravitz, c'è Robbie Williams e c'è la serata con i Cure, che poi dopo ne parleremo più approfonditamente, perché ascolteremo anche uno dei gruppi.
0: Credo che faranno un bel numero di persone.
1: Sì. Infatti lì sold out è impossibile, perché è enorme, lunghissimo, però
0: posso dire che
1: arrivano da tutta Italia.
0: Sarà un evento pornografico. Sto scherzando, perché un disco famoso.
1: Arriveranno da tutta Italia a vedere questo concerto. Insomma, so che molti partiranno e arriveranno già dalla sera prima, sai, poi chi vuole andare sotto le transenne è chiaro che deve essere lì. Non so se mattina presto, addirittura la sera prima. E insomma,
0: Robert Smith gli darà una schitarrata nel groppone. Sto scherzando.
1: Il Mogwai sarà il grande gruppo che anticiperà il concerto di Cure. Insomma, tutto è pronto per questo grande evento, che è uno dei maggiori eventi della prossima estate di concerti. Insomma, il ritorno dei Cure, mancavano da un po' di anni dall'Italia, ma soprattutto in uno spazio così all'aperto, credo che erano molti, molti anni che non suonavano. A dire la verità, credo che l'ultima volta sia stata proprio a Firenze, forse nel 2020.
0: Quindi riprendono, da lì dove avevano smesso. Quindi è un augurio. Glielo facciamo di cuore gli auguri, ma non hanno bisogno. Assolutamente.
1: Infatti, Cure, che a sorpresa nel 2024 hanno fatto anche un grandissimo album. Qui invece ripercorriamo il loro passato, di questo che parlava Mauro, della pornografia, perché Pornography è l'album che chiude la loro trilogia, che per molti dicono che i Cure finiscono lì con Pornography. Era il 1982, hanno fatto tante cose dopo, quindi non è neanche giusto dire così, però è vero che questa trilogia dark con Pornography chiudeva un periodo molto importante della loro carriera. C'era stato 70 Seconds, Fate e Pornography, questi sono i tre album che uscirono. Fate, fra l'altro, l'album precedente a questo, arrivarono in studio in maniera molto contorta, problemi all'interno del gruppo, le canzoni non tornavano. Poi ad un certo punto, proprio alla genialità di Dobby Smith, venne in mente, perché alla fine queste cose non ti vengono in mente, ma arrivò il colpo di genio di cambiare alcuni testi, cambiare atmosfere, cambiare canzoni, e diventò quel capolavoro.
0: Sì, agisci in dei momenti che sono una sorta di trance o dei raptus, sì. Perché l'arte ha queste cose. Cioè, quando si dice che non sei tu che possiedi l'arte, ma è l'arte che possiedi te, appunto, che possiede te, insomma, è quello, no? Che ti porta a fare in una maniera che non avresti mai pensato, ti viene in quel momento, sì, poi, cose che solo gli artisti possono venire.
1: Lui era entrato in crisi, Robert Smith, anche per il suicidio che c'era stato di Ian Curtis. Ovviamente i Joy Division hanno aperto molte strade a gruppi anche come i Cure, quindi Ian Curtis era un punto di riferimento, e ad un certo punto le ha anche detto che per far grande un album dei Cure forse lui doveva farsi fuori. Quindi pensa un po' che periodo che attraversava.
0: Ma in realtà

0: come ne ha parlato Ian Curtis, però è sempre stato on the border, un borderline, al confine. In realtà la voglia di sopravvivere e quindi di fare musica e di cercarla di fare in maniera diversa era sempre dentro di lui. Secondo me il passaggio che voglio fare io per spiegare ha dovuto porre fine a un capitolo per non porre fine a se stesso. E quindi da lì, come l'araba fenice, è risolto, è risorto, e i Cure hanno trovato nuova linfa vitale proprio alimentata dalla vis creativa, della creatività e dell'arte di Robert Smith.
1: Robert Smith, è vero.
0: Così, questa quindi, è la mia interpretazione.
1: Noi ascoltiamo uno dei loro brani, diciamo, simbolo della storia dei Cure e di questo disco di Pornography. Il brano è Strange Days. Pornography è quel disco, quello con lo sfondo fra il rosso e il nero, con quella foto sfocata. Qualcuno dice che l'album sembra l'apocalisse vista attraverso una vetrata colorata, e in effetti questa idea un po' la dà questo album dei Cure.
0: Sì, album anche molto, ce l'aveva molto dentro,
1: molto più potente rispetto al precedente. Qui la musica si fa più dura, l'atmosfera è ancora più cupe, però è un altro capolavoro del periodo dark.
0: Ci ascoltiamo allora questo Giorno Straniero dai The Cure.
1: Strano,
0: strano, sì, strano, e anche straniero, perché straniero vuol dire anche strano. Strange. Sì, è Strange Day.

0: Strange Day, The Cure da Pornography. Ti volevo leggere una cosa, volevo leggere una cosa, Stefano, che l'ho presa da sentire e ascoltare. Pornography dice: da una sensazione diversa, quella di guardare da vicino volte, pinnacoli, doccioni e gargugli di una cattedrale gotica più scenografica di quella sfocata sulla copertina dell'album Fate, insomma, alle loro vertiginose altezze, ma stando chiusi dentro un ascensore in debito di ossigeno, magari con addosso una camicia di forza, in preda a deliri e visioni oniriche di figure contorte, mostruose, che si animo dentro la propria testa. Quindi minimalismo amplificato, atmosfere drammatiche dei testi oltre che della musica,
1: incubi
0: scritti da Robert Smith guardando la psicosi come a un orizzonte per lui non troppo lontano, come era in bilico, l'arte
1: poi...
0: comunque l'arte può aiutare a stare in bilico ma non a precipitare,
1: che poi anche questo brano insomma descrive un ambiente che è sull'orlo del collasso, e quindi potrebbe essere un testo più che attuale, no? Perché un po' tutti viviamo sull'orlo del collasso, diciamo che sì. Il mondo, non tutti assolutamente, però il mondo vive sull'orlo del collasso.
0: Sì, forse non siamo in fondo al baratro, ma insomma è un piedino
1: però lì...
0: nel ci siamo.
1: E quindi lui cantava andarsene in un giorno strano, ripeteva nel ritornello.
0: Diciamo che l'arte potrebbe essere un viatico e una mano tesa per riportarci fuori dal baratro. Voglio concludere così. È bella di per sé stessa tutte le arti, ma la musica, insomma, secondo me, scusate se sono di parte, l'abbiamo detto più volte, la più sublime delle arti. Va bene? Io idealizzo.
1: Allora, Robert Smith ama tantissimo un gruppo scozzese, un gruppo che si chiama The Twilight Sad, lo ama talmente tanto che gli ha fatto aprire un sacco di concerti.
0: Quindi
1: di
0: gli
1: Cure,
0: fa un po' da sponsor, no? Gli dà una mano, è molto contento, loro idem.
1: Infatti quando leggi i gruppi, appunto, dei fan dei Cure, loro domandano sempre: quest'anno chi c'è ad aprire ai Cure oltre i Twilight Sad, che tanto sappiamo che loro ci sono sorpresa di Firenze sono i Mogwai, diciamo.
0: La doppia Twilight Sad, la doppia tristezza, una parte la loro, una parte quella di Robert Smith.
1: Loro sono un po' figliocci dei Cure, di quelle atmosfere, oltre ovviamente vengono dal post-punk, dallo shoegaze, da tutto quello che vuol dire una sorta di sguardo di sguardo cupo, ma anche di sguardo in basso. Una volta dicevano lo shoegaze, no? era il modo di guardarsi i piedi, ma in realtà è vero che era una sorta di chiusura verso il mondo come simbolo, però in realtà i musicisti che hanno creato questo genere, questo shoegaze, era perché stavano con la testa bassa, perché guardavano gli effetti della chitarra con il pedale, dovevano toccare, quindi guardavano quello, non guardavano il pubblico, altro. Avevano gli occhi sulla chitarra e sui pedali, ecco, solo per quello.
0: Ci sono talmente delle pedaliere così, Stefano, diventerebbero minimo strabici.
1: Oh, vabbè, ma sono loro.
0: L'importante è che non si guardino i calli, no? Va bene.
1: E allora ascoltiamoli quindi, questi dei Twilight Sad, anche loro ci saranno quindi a Firenze, Twilight Sad, Mogwai e Cure, poi c'è anche un altro gruppo nel primo pomeriggio ad aprire, Waiting for the Phone Call, quindi aspettiamola, no, questa telefonata.
0: E quindi con questo brano dei Twilight Sad si conclude il biplano, che prosegue con Extra Time.
1: Oggi Tchaikovsky.
0: Tchaikovsky,
1: come dicono a Roma,
0: Tchaikovsky si vede o si sente?
1: Perché?
0: Tchaikovsky.
1: Quella è
0: c'era un altro c'è. E anche un altro là, un altro ma. Bene, Twilight Sad, e poi per la parte classica di noi.

0: Bentrovati dalla redazione. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio ancora fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. La vittima è un sergente serbo di 37 anni. Feriti altri due peacekeeper. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nella nota. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri. Inutile ogni tentativo di rianimazione.
1: L'economia.
0: La Commissione Europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia, pari a 18,8 miliardi di euro chiesti a fine 2025 e approvati dalla Commissione il 29 aprile, riconoscendone la corretta attuazione del piano adottato dai 27 durante l'emergenza Covid. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, che ammontano a 194,4 miliardi tra sovvenzioni e prestiti. E ieri il governo ha inoltre varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro. La scalata ad Unicredit a Commerzbank, tiepida apertura oggi dalla CEO della banca tedesca Bettina Orlop. Se l'accordo è amichevole si farà, ha detto ribadendo le sue condizioni per discutere l'offerta italiana, l'esistenza di un premio per gli azionisti e il rispetto della business model di Commerce. Compie 40 anni il centro studi Guglielmo Tagliacarne, fulcro dell'informazione economica del sistema delle camere di commercio. L'anniversario è l'occasione per una riflessione di ampio respiro sulle economia del nostro paese. Sentiamo Cristina Scarpa.
2: Come è cambiato il tessuto economico e sociale dell'Italia? La risposta arriva dalle analisi e dalle ricerche condotte negli ultimi 40 anni dal Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, che misura il valore aggiunto, cioè il complesso dei beni e servizi prodotti per ciascuna provincia. Come spiega Gaetano Fausto Esposito, direttore generale Centro Studi Tagliacarne.
3: L'Italia è molto cambiata dal punto di vista settoriale e territoriale in questi anni. Diciamo che in 40 anni il peso della manifattura, dell'industria, si è ridotto sostanzialmente di un quarto, l'agricoltura si è più che dimezzata e adesso siamo poco più del 2%. Fortissima crescita del terziario, in questi 40 anni è aumentato di circa il 26%.
2: E dal punto di vista territoriale che cosa è cambiato?
3: Circa 58 province rispetto a 40 anni fa hanno perso in termini di valore aggiunto pro capite, in termini relativi, e questa riduzione è avvenuta soprattutto nel centro-nord. Invece il mezzogiorno, pur lasciando invariati complessivamente il divario di sviluppo rispetto al resto del paese, fa segnare circa 21 province che comunque hanno avuto dei progressi.
2: E tra Milano e Roma?
3: Milano, che 40 anni fa faceva il 50% del valore aggiunto pro capite in più rispetto alla media italiana, oggi praticamente raddoppia, mentre invece Roma, la capitale amministrativa, segna un arretramento al riguardo.
2: Per saperne di più, www.tagliacarne.it.
0: Infine mercati, giornata interlocutoria in Europa, dove comunque prevalgono i rialzi. Milano si attesta a più 0,27%, poco mosso lo spread con i titoli tedeschi a 76 punti base. È tutto, a più tardi.
4: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con tempo in miglioramento dopo le ultime piogge temporali nella notte, migliora al nord-ovest, schiarite ampie nel corso già delle prime ore del giorno, in giornata fenomeni in attenuazione anche al nord-est. Qualche pioggia in estensione l'avremo al centro, dalla Toscana alle Marche, Umbria e Abruzzo, soprattutto zone interne, più soleggiato invece sul resto del centro e soprattutto al sud, temperature in generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
6: Fly Spot. Ti sei mai
1: chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Appartieni alle categorie protette?
7: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
6: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
7: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
6: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
8: Flyspot.
9: Il biplano settimanale di informazione, commento e storia musicale vola il giovedì dalle 17 alle 19.

0: Ci siamo, Stefano?
1: Ci siamo, quindi l'Extra Time che quest'oggi è dedicato a uno dei più grandi compositori della storia della musica, dai, perché chi non ha mai ascoltato almeno un frammento di Peter Ilyich Tchaikovsky, il grande compositore russo, nato nel 1840 e morto nel 1893.
0: La prima volta che l'ho sentito per poco non sono affogato.
1: Nel lago?
0: Nel lago dei cigni.
1: Nel lago dei cigni.
0: E non mi hanno neanche cignato, fra l'altro. Torniamo a fare i seri, perché questa è musica stupenda.
1: Stupenda, sì. Diciamo che quello che ascoltiamo è uno dei concerti più amati di tutto quello che è definito il repertorio romantico, anche se arriva proprio nel tardo romanticismo. E l'interpretazione che ascolteremo è magnifica, perché è di Arthur Rubinstein, che ne offre una lettura nobile, luminosa, mai eccessiva, così dicono gli esperti. Io ascolto e basta, da profano, l'amo e basta questa musica, ma non posso giudicare quali siano quelle più teatrali, quelle meno, quelle più concentrate all'essenziale, quelle magari invece più fantasiose, in cui il musicista, il direttore o l'esecutore ci mette del suo, quindi non lo so.
0: No,
1: per me è una musica meravigliosa e basta.
0: Sì, sì, anch'io non mi pongo il problema. Al momento
1: anche perché io
0: godo...
1: non posso, non
0: sì,
1: è che non sì. me lo pongo, non posso.
0: Sì, mi godo la sì, magari cioè, mi posso mettere lì con l'orecchio a sentire l'entrata di quello strumento, di quegli strumenti, il tempo come lo colgono, altre cose. Però ecco, mi godo l'armonia dell'insieme, e l'armonia è veramente stupenda. E pensare che, insomma, qualcuno a Tchaikovsky qualche problema gliel'aveva creato, no? C'era la prima stesura, volevano uno a cui era affidato appunto il piano per questa opera, gli ha detto no, che era uno dei pianisti più famosi, no, ci devi rimettere le mani, che là Tchaikovsky non ha cambiato neanche mezza nota, mentre dopo invece la flessibilità è aumentata e ha portato dei cambiamenti, ma dopo, quando l'opera ormai era fermata, perché gli sembravano giusti. Quindi tutto sommato una persona di quella grandezza, che comunque cerca di modificare e di correggere, credo sia da apprezzare, no?
1: Certo, certo. Ovviamente stiamo parlando del concerto per pianoforte numero 1 con il pianoforte di Arthur Rubinstein.
0: Si bemolle minore, ricordiamolo in italiano, no?
1: Certo.
0: Senza riportare la dicitura.
1: Tra l'altro l'apertura di questo concerto è tra le più celebri della storia della musica, insomma, chi non l'ha mai ascoltato non la riconosce, quello che è l'inizio di questo concerto. Ma diciamo che il cuore dell'opera è il contrasto continuo fra energia, che è un po' tutta la musica di Tchaikovsky, ma anche, diciamo, più in generale del romanticismo, no? Questo contrasto fra energia, nostalgia e una sorta di afflato, di slancio lirico, no? Questo romanticismo
0: è una sorta di la musica è una sorta di moto ondulatorio sussultorio,
1: sì,
0: per esorcizzare i movimenti tellurici
1: e che insomma fa anche vibrare la sensibilità.
0: Sì, fra l'altro la struttura è articolata in tre movimenti, no? Noi parliamo del allegro non troppo e molto maestoso, è questo, no?
1: Sì.
0: Allegro con spirito, ecco. Tanto per tradurre, all'orchestra è affidato il tema principale, una grande solennità, appunto il pianoforte che fa da guida, che accompagna con netti, marcati, poderosi, ampi accordi, quasi come se fosse una campana suonata a festa, e poi si svolge, poi entrano gli altri strumenti e inizia questo colloquio, quindi questo moto ondulatorio tra i vari strumenti e l'orchestra e il piano.
1: Ok. Quindi
0: ce l'ascoltiamo,
1: ci rimane
0: Stefano.
1: Che ascoltare, lasciarvi con questa meravigliosa musica di Tchaikovsky, il suo concerto per pianoforte numero 1. Appuntamento alla settimana prossima con il Biplano. E
0: ricordiamo,
1: sintonia.
0: Abbiamo un po' di tempo, che il podcast, quando sarà pronto,
1: è pronto.
0: Verrà anche postato e prontato, e poi la replica è domenica sera alle 21 circa, qui sulle frequenze, le onde, gli streaming e il DAB di Radio Fly. Vi ringraziamo per l'ascolto e concludiamo in maniera classica, seppur non abbiamo la Marzina, Arthur Rubinstein che esegue Tchaikovsky. Chapeau, come si dice. Ciao Stefano.
1: Ciao.

0: Avete ascoltato Extra Time. Il biplano è la musica classica.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Vola sulle ali della musica.
10: Vola sulle ali della musica.
9: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. Sentiamo Alessio Galea.
2: L'accordo di Washington tra Libano e Israele equivale a una capitolazione. Il tranciante giudizio del capo di Hezbollah, Qassem, con cui spiega il no del gruppo sciita alla tregua condizionata israelo-libanese raggiunta sotto l'egida di Trump, che tra i punti prevede zone pilota sotto il controllo esclusivo delle forze libanesi, ma Hezbollah avverte serve il ritiro completo delle truppe israeliane e il ritorno degli sfollati. Nonostante gli annunci, nel sud del Libano sono proseguiti i raid israeliani e i colpi di artiglieria di Hezbollah. Uno di questi, secondo Tel Aviv, ha ucciso un casco blu serbo dell'UNIFIL, feriti altri due peacekeeper. La Farnesina conferma che non vi sono italiani coinvolti. La tregua in Libano si intreccia con i negoziati per la fine della guerra con l'Iran, che subordina ogni accordo con Washington proprio al cessate il fuoco sul fronte libanese. Intanto Trump attacca i quattro deputati repubblicani che hanno votato con i democratici la risoluzione della Camera per il ritiro degli Stati Uniti dall'Iran, definendoli antipatriottici. Il voto non ha effetti pratici, dato il veto presidenziale, ma fotografa le preoccupazioni che serpeggiano sull'andamento della guerra.
1: Caso Minetti, il Quirinale torna sulla grazia concessa all'ex consigliera regionale della Lombardia. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge in una nota. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. In oltre 4 anni di mandato presidenziale, viene precisato, sono state concesse 42 grazie. Solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Il governo fa i conti all'indomani dell'apertura ieri di Bruxelles alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, con scostamento ammesso dai limiti di bilancio dello 0,3% annuo. Tali fondi, si precisa, non potranno essere usati per misure transitorie su accise o bolletta, ma su investimenti per ridurre l'uso di combustibili fossili. Lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare, mette in guardia il Ministro dell'Economia Giorgetti.
3: Quanto rappresentato costituisce un risultato importante, atteso l'elevato livello di incertezza che interessa sia l'entità che la durata dello shock energetico in atto e la durata dei suoi effetti economici, che a giudizio di chi vi parla non si sono ancora pienamente manifestati.
1: I 4 braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne di Amendolara, nel Cosentino. Il GIP di Castrovillari oggi ha convalidato il fermo per i 2 cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I 2 in carcere si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'unico sopravvissuto alla strage ha raccontato che i lavoratori sono stati uccisi per essersi ribellati ai caporali, chiedendo un regolare contratto di lavoro. Tra le ipotesi al vaglio, anche uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Tennis, continua a sventolare alto il tricolore al Roland Garros. Domani grande attesa per il derby Cobolli-Arnaldi, che lancerà comunque un italiano in finale. E a Parigi si confermano per il secondo anno consecutivo campioni nel torneo di misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
4: Sara Errani e Andrea Vavassori, insieme praticamente imbattibili per il secondo anno consecutivo sulla magica terra del Roland Garros. Mancava da 8 anni una doppietta nello slam parigino, dai tempi di Dodik Chan. Ironia della sorte, una delle vittime, la canadese Gabriela Dabrowski nel 2018 insieme a Mate Pavic, oggi con l'americano Ivan King KO, quest'ultimo l'anno passato insieme alla Townsend. 4-6-6-3-10-4 lo score che esalta la premiata ditta azzurra, due volte anche regina degli US Open, ma domani si riannoda il filo delle emozioni di un altro derby che stavolta lancerà comunque in finale un tennista italiano, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
5: Sono veramente contento di essere qua, sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante, fisicamente sto bene. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
6: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
4: Nell'altra semifinale saranno di fronte il numero 3 del mondo Sasha Zverev e la sorpresa ceca Jakub Mensik.
1: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
8: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Buone notizie per il primo weekend ufficialmente estivo della stagione. A nord avremo variabilità su Alpi e Prealpi con qualche piovasco temporale, soprattutto nel pomeriggio. Più sole sui settori di pianura, soprattutto di bassa pianura e lungo litorale. Al centro condizioni stabili, così anche al sud, con solo modesti annuvolamenti diurni lungo l'Appennino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Fly Spot.
10: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai?
11: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
12: Appartieni alle categorie protette?
13: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
12: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
13: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
12: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
9: Flyspot.

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi cominceremo un viaggio tra i cibi che nell'antichità erano ritenuti magici. E iniziamo con i carciofi, che è un cibo di cui troviamo tracce sin dalla mitologia greca. E la bella ninfa Cinara, chiamata così per via dei suoi capelli color cenere, folgorò Giove con i suoi occhi verdi e viola. Lui se la portò sull'Olimpo, ma un bel giorno, stufo dei suoi dinieghi, trasformò Cinara in un carciofo verde e spinoso come il suo carattere, e la spinosa pianta sedusse anche i romani, che credevano che parti del carciofo potessero aiutare a curare la calvizie e persino a favorire la sessualità. E la fama di afrodisiaco li accompagnò fino al Rinascimento, quando si diceva che Caterina de' Medici ne consumasse una grande quantità, diversamente dalle altre donne a cui era vietato mangiare il carciofo proprio a causa del suo potere sessuale. Passiamo poi alle cipolle, che furono l'alimento base, sono l'alimento base della cucina povera, poi ingrediente essenziale di sughi e soffritti. Le cipolle godono di ampie citazioni nell'arte egizia, che le ha rappresentate persino sugli altari di alcuni dei. La ragione? Beh, gli egiziani collegavano le cipolle alla vita eterna a causa dei loro strati concentrici e per questo le soppollivano con i faraoni. Ne sono state trovate infatti anche tracce sul corpo delle mummie, e secondo gli esperti era opinione comune che questi bellissimi bulbi potessero restituire respiro ai defunti, ma c'è chi è convinto che a essere ritenute magiche e quindi anche utili, anzi soprattutto per questo nell'aldilà, erano le loro proprietà antisettiche. Passiamo poi ai cetrioli, originari dell'India, nella regione delle appendici dell'Himalaya, dove vengono coltivati da circa 3.000 anni, qualcuno dice addirittura 5.000, e i cetrioli ebbero grande fortuna al tempo dell'Impero Romano. Secondo Plinio il Vecchio, erano usati per promuovere la fertilità, al punto che le donne li indossavano intorno alla vita. E non solo, nell'antica Roma i cetrioli venivano anche usati per curare la vista, lenire e morse degli scorpioni. Nel 500 poi invece si affermò la loro fama estetica, che resiste ancora oggi, cioè di rimedio naturale per la pelle. In questo caso più che magia è l'acido ascorbico contenuto nei cetrioli, che gli conferisce appunto questo potere antiossidante. E per oggi la nostra carrellata di verdura si ferma qui, ma domani continuiamo alla scoperta di sempre più interessanti, integranti e intriganti notizie. Allora, per ora, buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5, 106.1, Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot. Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. Sentiamo Alessio Galea.
2: L'accordo di Washington tra Libano e Israele equivale a una capitolazione. Il tranciante giudizio del capo di Hezbollah, Qassem, con cui spiega il no del gruppo sciita alla tregua condizionata israelo-libanese raggiunta sotto l'egida di Trump, che tra i punti prevede zone pilota sotto il controllo esclusivo delle forze libanesi, ma Hezbollah avverte serve ritiro completo delle truppe israeliane e il ritorno degli sfollati. Nonostante gli annunci, nel sud del Libano sono proseguiti i raid israeliani e i colpi di artiglieria di Hezbollah. Uno di questi, secondo Tel Aviv, ha ucciso un casco blu serbo dell'UNIFIL, feriti altri due peacekeeper. La Farnesina conferma che non vi sono italiani coinvolti. La tregua in Libano si intreccia con i negoziati per la fine della guerra con l'Iran, che subordina ogni accordo con Washington proprio al cessate il fuoco sul fronte libanese. Intanto Trump attacca i quattro deputati repubblicani che hanno votato con i democratici la risoluzione della Camera per il ritiro degli Stati Uniti dall'Iran, definendoli antipatriottici. Il voto non ha effetti pratici, dato il veto presidenziale, ma fotografa le preoccupazioni che serpeggiano sull'andamento della guerra.
0: Caso Minetti, il Quirinale torna sulla grazia concessa all'ex consigliera regionale della Lombardia. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge in una nota. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Inoltre 4 anni di mandato presidenziale, viene precisato, sono state concesse 42 grazie. Solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Il governo fa i conti all'indomani dell'apertura ieri di Bruxelles alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, con scostamento ammesso dai limiti di bilancio dello 0,3% annuo. Tali fondi, si precisa, non potranno essere usati per misure transitorie su accise o bolletta, ma su investimenti per ridurre l'uso di combustibili fossili. Lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare, mette in guardia il Ministro dell'Economia Giorgetti.
3: Quanto rappresentato costituisce un risultato importante, atteso l'elevato livello di incertezza che interessa sia l'entità che la durata dello shock energetico in atto e la durata dei suoi effetti economici, che a giudizio di chi vi parla non si sono ancora pienamente manifestati.
0: I quattro braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne di Amendolara, nel Cosentino. Il jeep di Castrovillari oggi ha convalidato il fermo per i due cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I due in carcere si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'unico sopravvissuto alla strage ha raccontato che i lavoratori sono stati uccisi per essersi ribellati ai caporali, chiedendo un regolare contratto di lavoro. Tra le ipotesi al vaglio, anche uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Tennis, continua a sventolare alto il tricolore al Roland Garros. Domani grande attesa per il derby Cobolli-Arnaldi, che lancerà comunque un italiano in finale. E a Parigi si confermano per il secondo anno consecutivo campioni nel torneo di misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
4: Sara Errani e Andrea Vavassori, insieme praticamente imbattibili per il secondo anno consecutivo sulla magica terra del Roland Garros. Mancava da 8 anni una doppietta nello slam parigino, dai tempi di Dodik Chan. Ironia della sorte, una delle vittime, la canadese Gabriela Dabrowski nel 2018 insieme a Mate Pavic, oggi con l'americano Ivan King KO, quest'ultimo l'anno passato insieme alla Townsend. 4-6-6-3-10-4 lo score che esalta la premiata ditta azzurra, due volte anche regina degli US Open. Ma domani si riannoda il filo delle emozioni di un altro derby che stavolta lancerà comunque in finale un tennista italiano, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
5: Sono veramente contento di essere qua, sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante, fisicamente sto bene. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
6: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
4: Nell'altra semifinale saranno di fronte il numero 3 del mondo Sasha Zverev e la sorpresa ceca Jakub Mensik.
0: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Radio Fly, la voce della tua città.
8: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Brocchi e

0: trovati qui a questa. Abbiamo già finito il programma praticamente.
1: Io me ne vado.
0: Cioè, Ivo, che cosa è successo questa
1: sera? Perché sono arrivato troppo presto oggi, quindi ti sembrava che fosse già finita, eh?
0: È andato il jingle della dell'uscita.
1: È andato, l'hai messo. Che è andato?
0: Io? Io non sbaglio mai.
1: Ah,
0: io
1: quello
0: sono
1: lo so.
0: Il conduttore, non sbaglio mai.
1: Sei il conducator. Il conducatore.
0: Come faccio a dare la buonasera a chi ci ascolta qua?
1: Da la buonanotte a quest'ora, visto che è finito il programma.
0: Buonasera, ben trovati. Senza pace, senza titolo, senza pace. Giuseppe Misuri, Ivo Brocchi qui dalla cabina ventilata di Radio Fly, che mi è toccato anche un po' abbassarla, perché sennò il direttore, capite, l'età, insomma, devo stare attento.
1: L'età incombe.
0: E dopo che è partito il jingle che ci dice che abbiamo già finito il programma, praticamente abbiamo parlato
1: di tutto.
0: Possiamo
1: andare via. Faccio come sempre, chiudo i fogli e me ne vado.
0: Ecco, sì, senti, ma la par condicio è finita?
1: No.
0: Ma come no?
1: No.
0: Perché no? Perché?
1: Anzi, ora è il momento culminante del periodo.
0: Dimmi che è finita.
1: Tu da lunedì alle ore 15 puoi dire tutto quel, ti puoi sfogare.
0: Guarda che
1: mi puoi dire, mi puoi dire delle cose incredibili, mi puoi dire.
0: No, dai, dimmi che è finita.
1: In realtà, se tu volessi, ti potresti mettere sui siti e dici quello che ti pare, perché leggiamo delle cose che veramente non stanno
0: Né in piedi né in terra. Questo non è giusto. Io propongo che la par condicio o si leva tutti o si mette a tutti.
1: Scusa, io
0: sono strumenti
1: pazienza.
0: Diversi.
1: Sono strumenti
0: diversi. E oggi il web, voglio dire, è uno strumento da poco, insomma. No?
1: Tu lo sai che la ratio della par condicio è che i canali.
0: La ratio.
1: I canali televisivi, i canali radiofonici in FM eccetera non sono infiniti,
0: lo so,
1: c'è uno, tu lo sai meglio di me, c'è uno spazio definito,
0: ho capito.
1: Tu anche tu avessi soldi,
0: io
1: ma non
0: lo
1: hai
0: pago anche chi... quello spazio, cioè.
1: So che lo paghi, lo paghi, paghi un affitto, paghi una concessione,
0: è una concessione, però.
1: Esatto,
0: io Stato ti concedo a te privato di trasmettere sulle frequenze pubbliche, però per farlo devi dare lo spazio a tutti.
1: Evidente.
0: E perché tutti non mi pagano allora per trasmettere lo spazio a tutti?
1: Perché tutti sono soggetti pubblici che devono avere lo spazio dove stare.
0: Vabbè. Allora, che mi dici in questa settimana?
1: Ma lo sai che in questo momento, ricordiamoci che è giovedì e siamo a 4 giugno e sono le 21:13.
0: Allora,
1: noi qui dentro siamo pieni di monitor, no?
0: Sì.
1: Monitor, telecamera. Non abbiamo neanche un televisore acceso.
0: Che succede?
1: Ma
0: che
1: in questo momento.
0: No, c'è un televisore se vuoi.
1: Ma in questo momento. Uno che è in casa e scarrella con il suo telecomando nei canali.
0: Noi non ci vede perché
1: nei
0: ci vede
1: canali locali.
0: Che vede?
1: In questo momento penserebbe che sono 4 al ballottaggio.
0: Come 4?
1: Sì, perché i candidati a ballottaggio sono 2 in una televisione e 2 in un'altra nello stesso momento.
0: No, non me lo dire.
1: Questa sera, esattamente nello stesso momento, sono tutte e 2 in televisione. Tutte e 4 in televisione perché sono 2 più 2.
0: Allora,
1: ti dirò un altro segreto. Che in realtà i due protagonisti saranno a cena, a cercare i voti, a parlare con gli amici.
0: Basta, non ci sia scritto diretto.
1: È tutto registrato. Questo non lo so. Non andiamo a indagare troppo, che poi se no dopo tocca discutere. Per l'amor di Dio.
0: No, secondo me è un'altra cosa. I candidati sindaco ad Arezzo hanno il dono dell'ubiquità. Si dice così? Possono essere in più posti contemporaneamente.
1: Esatto.
0: Ti rendi conto?
1: Si poteva vinca. Ma cioè, se l'avessimo invitati noi stasera, si faceva la vera diretta. E ci saremmo potuti
0: prendevano in giro. O che ci fai lì?
1: Si poteva prendere in giro.
0: Te l'avresti fatto? Te sei birbantello.
1: Te l'avresti fatto col
0: comandoci, sono sicuro.
1: Con tutte e due.
0: Con tutte e due, anch'io.
1: Con tutte e due.
0: Anche perché mi sembra di capire che tu c'hai da dirci qualcosa di tutte e due, che alla fine non sono mica tanto.
1: No, c'è da dire che siccome domenica e lunedì si vota per il ballottaggio che dovrà scegliere chi è il sindaco di Arezzo nei prossimi 5 anni, vorrei dare alcune istruzioni per l'uso. Ma non faccio propaganda.
0: Mi raccomando, non violare la par condicio, perché tu sei il direttore.
1: Esatto, quindi andrete in mezzo io. Quindi figurateci.
0: Ah, posso violare io, scusa.
1: Quasi quasi ti nomino direttore prima di fare questa diretta, e poi torno a fare il direttore io.
0: Ah, sì, intanto violi la par
1: così
0: condicio.
1: Intanto ti mando un po' in galera.
0: Un po' in galera.
1: Ma non tanto.
0: Un pezzettino. Va bene, dai, torniamo un attimo nella realtà delle cose.
1: Fintamente seri.
0: Allora, ti dico che ho dei video e poi vorrei commentare con te una scoperta di Arezzo, perché io non pensavo che avesse una risonanza in questa maniera. Le scale mobili, mai l'hai visto quel video delle scale mobili?
1: Io no, ma l'hanno visto in 30.000. Poi io non l'ho visto, ma cioè l'ho visto qui, l'ho visto.
0: Ma dopo me la spieghi, perché le scale mobili, che sono le scale mobili per Arezzo?
1: Le scale mobili sono un simbolo, oltre che essere uno strumento importante di comunicazione da una parte della città al centro, che fino a 25 anni fa era isolato, era un altro mondo, cioè tu dici, mi dove stai? Sto di là dalle mura, cioè praticamente come se fossi uno di un altro posto, anche di un'altra città addirittura. Sì, perché per andare al comune o al Duomo dovevi fare un giro incredibile, o passare via Terlati, andavi su per via Le Bocce oppure da San Clemente, era una cosa lunghissima. Esisteva già la porta per entrare, però
0: porta stufi,
1: era fatica, porta, era in salita, porta stufi, sì, ma era molto in salita, capito? Era faticoso.
0: Anche io
1: in salita, ma se la fai a piedi, ma se le fai con le scale mobili, che fatica è?
0: Lo vedrai.
1: Che fatica è con le scale mobili?
0: Se funzionano.
1: Stato oggi per caso?
0: Ieri.
1: Ieri.
0: Ma non la spoilero. Ieri ci sono stato e ho fatto proprio toccate fuga, perché qualcuno dice ti ci hanno mandato. Come mai quando fai vedere
1: uno che conosco ti ci ha mandato?
0: Sì, ho capito Ivo, ma per una volta che trovo che tutto funziona, ma
1: uno che conosco e che conosci anche te ti ci ha mandato.
0: Vabbè.
1: Lo possiamo anche dire, mica ci vergogniamo.
0: Uno sì, però insomma, vabbè.
1: Ti ho detto io di andarci. Perché non vai alle scale mobili?
0: Quindi te sei sicuramente uno di destra.
1: No, e perché?
0: Perché? Anzi, è scritto che se mi ci hanno mandato quelli per far vedere che funziona. O l'hai
1: ma
0: visto?
1: Ma
0: i commenti l'hai visto?
1: Ma tu ascolti?
0: Sono simpaticissimi i commenti.
1: Ma tu ascolti gli sciocchi?
0: No,
1: ma che discorso veramente?
0: I commenti l'avete letti.
1: E allora io sono uno molto di sinistra quando ti ho mandato per mesi.
0: Assolutamente.
1: E mesi in via Fiorentina, ai Porcinai, in via Fabio Filzi. Quante volte ti ho mandato a via Fabio Filzi? Ormai c'hai la residenza per Lucio Capione, ti danno il posto auto lì accanto.
0: Sì, Lucio Capione, va
1: capito?
0: Bene,
1: perché sono 20 anni che ci vai sempre, alla fine il posto è tuo. Quindi.
0: Va bene, dai, poi oggi
1: abbiamo un difetto.
0: Qual è?
1: Ci piace andare a vedere le cose come le fanno, se le fanno bene o le fanno male.
0: Ma infatti io l'ho detto, io non contesto il fatto se l'abbiano deciso di fare, chi se ne frega, cioè qualcuno l'ha decisa per noi. Però io le contesto se le fanno male.
1: Tu che hai buona memoria, quando iniziarono i lavori al Poggio del Sole, cosa ti dissi? Vediamo se te lo ricordi.
0: Che mi dicesti? Che era un bel cantante.
1: Finalmente fanno una cosa che è lì da una vita.
0: E ci lavoravano sempre tre persone.
1: Ma soprattutto ti dissi, chi la fa, fa una cosa bellissima, restituisce alla città un bastione importante, una bella visuale, un giardino bellissimo. Se poi dopo nel frattempo chi ha fatto i lavori, chi li ha condotti, chi li ha guidati, chi non ha controllato, chi ha avuto problemi eccetera, ha fatto delle cose sbagliate, noi siamo lì a dire l'idea era bellissima, però lo sviluppo non è che è proprio
0: eccezionale. Pare che non le puoi dire, pare che non le puoi dire. Perché se le dici, automaticamente vieni schierato, che a me mi può fregare fino a un quarto a mezzanotte. Proprio guarda, uno ha scritto addirittura, staremo a vedere se ci vai anche quando ci sarà un'altra giunta. Ma ti mancherebbe il caso che io aspetto che uno mi stia a vedere. Ma avete visto le figurine del Zorro?
1: Queste giunte, dopo te lo spiegherò, rischiano di essere... Per quanto riguarda il sindaco, una quella quella.
0: Ma capito, sta attento.
1: Una quella
0: ti staranno a vedere, Ivo, se mi mandi adesso. Metti che vinca uno.
1: Uno dei due,
0: no? Mi ci manderai sempre a vedere, che ne so,
1: i lavori che fanno?
0: Dipende, no?
1: Secondo me se sono furbi non li fanno i lavori, così non hai dove andare, non potranno calunniarti.
0: Ascolta, poi andiamo subito sulla prima parte. Ho scoperto, ho fatto un giro in centro storico e sono fiero di dire che in centro storico non ci sono i cordoli di travertino. Anche questa, a Saione ci sono i cordoli di travertino, no? Visto, no? Io le definì marmo. Anche lì una sinfonia.
1: Il travertino c'è anche in centro storico, però non è che non c'è.
0: Dove sono andato io non c'era.
1: Ma tu hai fatto apposta, tu sei di parte, hai voluto far vedere che non andava a cercare i cordoli.
0: Vabbè, il filmato lo vedremo dopo.
1: Via Guido Monaco, secondo te, centro o no?
0: Il centro d'Arezzo?
1: Sì, no, quella su in alto vicino a San Francesco, centro.
0: Più o meno.
1: Lì c'è il travertino.
0: Io non l'ho visto perché io di lì non sono passato.
1: Ma
0: quindi
1: ci hai voluto guardare.
0: Basta, andiamo sul succo della situazione. Torniamo un attimo nelle nostre corde. Nella prima parte della trasmissione vediamo un po' gli aggiornamenti di quelli che sono purtroppo delle cose che conosciamo tutti e che Iva adesso ci racconta. Ucraina, Russia-Ucraina, Medio Oriente, chi ha più, sì, chi più ne ha più, ne, più, metta, ne, più ne metta, perché purtroppo, insomma, la situazione è sempre più ingarbugliata, devo dire.
1: Talmente ingarbugliata che abbiamo un presidente degli Stati Uniti che ha detto: siamo pronti per fare la pace, quasi tutto pronto, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Qualcuno ha detto: ma là continua a bombardare. Ma laggiù il cessate il fuoco non è inteso come cessate il fuoco. Fanno queste piccole cose, si sparano ogni tanto, cioè il fuoco del tutto cessato non lo sarà mai. Questa è stata la sua teoria. Capito? Che è una cosa, è una teoria molto particolare. Vabbè, ma insomma, andiamo alle notizie.
0: Abituato a tante cose, quindi.
1: Andiamo alle notizie. Siccome bisogna sempre parlare delle dichiarazioni di Trump, bisogna partire per forza di cose. Dice molto bene quello che con l'Iran potrebbero chiudersi nel fine settimana. E noi, francamente, ce lo auguriamo.
0: Certo.
1: Ce lo auguriamo per mille ragioni, mille e una. Perché vogliamo lasciare più spazio nei nostri schermi, quel titolo che abbiamo messo senza pace ci piacerebbe tanto cancellarlo.
0: Ormai quello mi sa che
1: ci piacerebbe cancellarlo. Il cessate il fuoco fra Libano e Israele è sostanzialmente raggiunto, però Israele ha detto sì sì, per me si firma subito, la condizione che Hezbollah non spari più neanche un colpo, perché come spara un colpo noi rispondiamo. E la risposta di Hezbollah è stata: anche noi lo firmiamo subito, ci mancherebbe altro, perché il presidente libanese insiste, lui ha fatto l'accordo sostanzialmente con Trump. Ha detto: anche noi lo firmiamo, purché gli israeliani se ne vadano dal Libano. Quindi con queste due premesse, secondo te, sarà pace fra Israele e Hezbollah e la parte del Libano?
0: Ci sarà.
1: Anche oggi c'è stato un ragazzo che era un militare dell'ONU ammazzato, un militare serbo, che era lì per garantire la pace, invece ci ha rimesso la pelle. Nel frattempo i problemi di Trump continuano mentre ciuscia sempre la guerra, perché la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane. Trump ha detto: si tratta di soggetti non patrioti, per arrivare a queste dichiarazioni, ma sappiate che non c'è il vincolo per me di obbedire a questa cosa e quindi io credo che non obbedirò, andrò avanti per la mia strada. Questo per farti capire qual è, insomma, un po' il clima in questo caso. Ha detto che vorrebbe però incontrare presto la guida suprema dell'Iran, perché ha detto: sono convinto che con chi riesce, anche nella condizione di oggi bombardata eccetera, a mantenere questa tranquillità nella gestione dei suoi uomini, del suo paese eccetera, è una persona da conoscere e magari potremmo fare anche dei buoni affari insieme. Loro hanno tanto petrolio e noi lo prendiamo volentieri. Di questa mattina un altro bombardamento israeliano su Gaza City, parliamo ovviamente del sud in questo caso di Israele, non del nord che è il Libano, 9 morti fra cui 4 bambini. Vogliamo separare la questione Libano dalla questione Iran, perché? Perché Netanyahu, con il quale lui era avuto una litigata furibonda al telefono, riferita da funzionari americani, tant'è che a un certo punto sono mandati a quel paese. Più che altro Trump ha mandato al paese, a quel paese, Netanyahu, dicendogli: guarda, che se tu non avessi me saresti già in galera.
0: Ma è vero
1: in questo
0: che gli ha dato del matto.
1: Cioè, dato, tu sei matto, sei un delinquente,
0: dopo
1: sei pericoloso.
0: Ha detto, dopo è ritornato indietro.
1: No, ha detto: quando parliamo al telefono dobbiamo parlare fra amici in modo anche sincero.
0: Ah, ho capito.
1: Cioè, perché io sono un amico di Israele e di Netanyahu, e quindi a lui gli ha detto chiaramente: se non ci fossi stato io, l'Occidente non avrebbe fermato chi ti metteva le manette e ti portava in galera. Tant'è che lui è quello che per prima ha chiesto che gli venga concessa la grazia prima di andare sotto processo. Tu sai, no, che lui ha una serie di processi in corso e altri potrebbero scattare nel momento in cui, cessati i bombardamenti, cessata la guerra, diciamo, potrebbero i magistrati intervenire su una serie di denunce che parlano di crimini di guerra, di crimini internazionali, lo potrebbero processare e a quel punto per lui sarebbe un gran guaio. Come ieri notte gli americani hanno continuato a bombardare soprattutto un'isola dove ci sono postazioni radio molto importanti, un radiofaro molto importante, e l'Iran ha risposto bombardando l'aeroporto in Kuwait, quello centrale, in cui ci sono migliaia e migliaia di persone che passano da lì come ponte verso il sud-est asiatico, verso l'India, verso la Cina e quant'altro. Ci sono stati alcune decine di feriti e alcuni anche molto gravi tra il personale dell'aeroporto, ma insomma, questo per far capire che anche quel mondo di Emirati, e zone vicine, Arabia Saudita, eccetera, stanno soffrendo questa guerra tanto quanto ne soffriamo noi in Europa e in Occidente per questioni economiche. Noi sappiamo e vediamo cosa succede tutti i giorni anche con l'inflazione che si sta rimuovendo un po' dappertutto, perché quando crescono i prodotti petroliferi oppure quando ci sarà probabilmente una mezza crisi sul piano delle produzioni agricole, mancando tutti i prodotti che arrivavano dall'Iran, ci sarà un innalzamento obbligatorio dei prezzi, non c'è niente da fare. E quando questi aumentano sarà una catena, specialmente quando aumenti i carburanti, perché i carburanti hanno un peso su tutto. L'80% delle merci in questo paese viaggia su gomme, e quindi viaggiando su gomma non esiste cosa alternativa. Ma ci sarà un'altra ragione per questo: l'energia elettrica che produciamo la maggior parte è ancora da prodotti fossili, quindi petrolio, gas, carbone in qualche caso. E quindi volevo dire, come aumentano le materie prime, aumenta un po' tutto, e i conti non è che in questo momento brillino. Noi abbiamo qualche problema, anche se francamente su questa vicenda dell'energia l'Europa ha sbloccato, anche su richiesta italiana, quella proposta di finanziare per 2 o 3 anni progetti che mirino a rendere più autonomi i paesi dalle fonti fossili. E quindi arriveranno in Italia 14 miliardi non da non mettere nel bilancio dello Stato, sarà sempre un debito, andranno sempre restituiti, non sono soldi a fondo perduto questi. Andranno restituiti, ma consentiranno di iniziare dei progetti, vediamo quali saranno. Per esempio oggi alla Camera è passata una norma che dà l'avvio alla riapertura di piccole centrali nucleari del sistema moderno che c'è adesso. Tutto questo ovviamente con le polemiche che si sono poi a questo collegate. Hormuz continua a passare soltanto qualche nave, poche navi, evidentemente di paesi che sono in accordo tutto sommato sia con l'Iran che con gli Stati Uniti. Non sappiamo esattamente qual è la situazione, sappiamo che da noi non arriva sostanzialmente nulla. Rubio ha detto: il cambio di regime in Iran non era un nostro obiettivo. Questo l'ha detto rispondendo ai giornalisti che gli hanno ricordato: ma voi avevate sollecitato i giovani iraniani a ribellarsi allo strapotere teocratico e dei loro capi di Stato sostanzialmente per ricercare spazi di libertà. E Rubio ha detto: ma veramente questo non è stato mai il nostro obiettivo. È stata detta questa frase, ma insomma per dire, se troviamo un paese un po' in difficoltà è anche più facile andare a colpirlo. E queste non sono cose che fanno piacere francamente, perché fu pubblicato a livello mondiale questo appello a ribellatevi, stiamo arrivando. Dunque anche Netanyahu ha commentato la telefonata con Trump, ha detto: divergenze tattiche, però siamo d'accordo sui punti principali. Non ti sto a raccontare tutte le cronache che ci sono sui piccoli e grossi attacchi che avvengono in questo momento dall'esercito israeliano verso il Libano del Sud. Hanno conquistato un castello che è sempre stata una roccaforte.
2: Una volta era una roccaforte crociata, lo sai?
1: Esatto. Pensa un po' quando le posizioni sono scelte come funzionano. Invece è molto complicata la situazione in Cisgiordania, dove i coloni ebraici, qualcuno dice inviati, altri dicono semplicemente sopportati dal governo israeliano, continuano a colpire ogni giorno uno o due villaggi palestinesi, cacciando i legittimi residenti per andarsi a posizionare loro, quasi come ci fosse una corsa prima che in qualche modo uno stop arrivi, perché magari qualche cessatore fuoco in effetti viene raggiunto. Passiamo un attimo all'altra guerra, quella Russia-Ucraina. Lì siamo in una situazione particolare, perché tutti quanti sanno che l'Ucraina la cosa che più difetta è di uomini, e quindi i russi in qualche modo spingono per continuare, come dire, prima o poi sarete così deboli che magari potremo colpirvi. Però gli ucraini si stanno attrezzando sempre meglio per quanto riguarda le armi, quelle che producono in proprio.
2: Lo faccio vedere.
1: Ieri hanno fatto una cosa particolare
2: a San Pietroburgo,
1: che è la città di Putin. Putin è nato a San Pietroburgo e è la sua roccaforte anche dal punto di vista economico. San Pietroburgo è importante per la Russia più di Mosca, perché è sul Baltico, quindi da lì partono navi con tanti materiali di ogni tipo, eccetera. E questa cosa l'ha fatta nella cosiddetta Davos d'Est. Tu sai che a Davos si riuniscono i potenti economici del mondo per discutere di strategie. In Russia l'hanno sempre fatto a San Pietroburgo, proprio su desiderio e volontà di Putin, che la sua città la ama e vuole ovviamente tenerla sempre in alto, sempre tenerla a un buon livello. Ecco, è andata a bombardargli proprio le postazioni militari, in questo caso non civili, intorno a San Pietroburgo, per far vedere a tutti coloro che erano invitati, ovviamente economisti di mezzo mondo, perché la parte, diciamo, legata al BRICS, legata a certe economie, sono arrivati a San Pietroburgo e hanno trovato una città in allerta, in allarme, ma soprattutto colonne di fumo gigantesche che si alzavano da raffinerie e da postazioni militari. Come sempre avviene nelle guerre, ci sono sempre anche dei civili che ci rimettono. Sempre l'Ucraina ha colpito con un drone un pullman civile che stava andando da... L'Ucraina ha colpito un pullman civile che andava da una località all'altra, non in territorio russo, in territorio ucraino, ma di quelli occupati dai russi, in cui anche l'amministrazione civile, anche se in questo momento è sotto corte, ma è sotto militari, insomma, di comuni, organizzano anche trasporti. Hanno colpito questo pullman, ci sono stati 9 morti, tra cui anche 4 bambini. Purtroppo, diciamo, ci sono anche queste cose che molti li chiamano danni collaterali. E non le chiamerei collaterali, sono danni gravi, sono danni forse più gravi di quelli che riguardano i militari, i quali sono persone, sotto una divisa hanno lo stesso sangue e lo stesso cuore che hanno quelli che la divisa non la indossano, ma sono vittime delle guerre. Anche lì si inizia a ragionare, in qualche modo qualcuno comincia a parlare di dialogo, per esempio sembra che ci sia la disponibilità della Merkel, ma anche di Draghi, a diventare entrambi in qualche modo pontieri fra l'una e l'altra parte. Penso sia adatta alla Merkel.
2: Sai Putin che voleva Schröder?
1: Sì, ma Schröder è un consulente russo, diventa complicato farlo fare a Schröder, capito?
2: Era tedesco, no?
1: Sì. È stato primo ministro e cancelliere tedesco.
2: Sì, tedesco,
1: un po' come quando Blair è stato indicato come quello che poteva guidare il Board of Peace.
2: Sì.
1: E tra l'altro è nei guai perché non c'ha una lira, lo sai, no? Nessuno ha pagato di quei famosi 27-28 paesi che avevano aderito e dovevano dare 1 miliardo per entrare. Nessuno l'ha pagato.
2: Ah, figurati.
1: Ma neanche gli Stati Uniti. Non so se mi spiego. E quindi questa è già probabilmente una cosa dimenticata, se ne riparlerà chissà come, se e quando. Ma per finire, Blair doveva diventare lui quello che faceva anche le trattative di pace, una cosa o l'altra. Qualcuno ha detto: scusa, ma tu hai fatto per anni e anni, dopo essere stato primo ministro inglese, affari con Israele dalla mattina alla sera per aziende europee di ogni tipo. Non sei uno credibile nel momento che ti mette a un tavolo. Ci vogliono soggetti che credibili lo siano, insomma, ecco. Ti dicevo, c'è stata una delle dichiarazioni da parte del Ministero degli Esteri russo che dicono, gli Stati Uniti, rispetto agli accordi che abbiamo fatto in Alaska, non li stanno rispettando in pieno.
2: Sì, l'ho letto.
1: Non li stanno rispettando.
2: Che significa? Che accordi hanno fatto in Alaska?
1: Chissà che accordi che hanno fatto in Alaska.
2: È vero o no?
1: Beh, sicuro che hanno fatto accordi personali, i due soggetti, che poi coinvolgono due stati. Però sembra che fra 2 o 3 giorni venga firmato definitivamente un accordo che stavano cercando di definire da molti anni per realizzare un tunnel sotto lo stretto di Bering, che è quel piccolo tratto di mare ghiacciato che è fra l'Alaska e la Russia, capito? Quindi farebbero un tunnel tipo quello della Manica, che passa sotto i due paesi, e tu una volta che hai fatto il tunnel vuol dire che lo vuoi usare, vuol dire che hai già stabilito che funzionerà quel tunnel, vuol dire che hai già ragionato in termini di o mi prendo tutto io o ti prendi tutti tu, oppure ci mettiamo d'accordo su come campare e gestire questo tunnel e andare avanti. Il tunnel della Manica è a metà inglese e a metà francese. Ovviamente proventi, lavori e circolazione rispondono a precisi protocolli, intese che ci sono fra due paesi. Stessa cosa deve avvenire sotto lo stretto di Bering, dove sarebbe di una utilità pazzesca,
2: certo.
1: Perché tu pensa quanti mesi all'anno è impossibile collegarsi fra i due sponde, se non con dei rompighiaccio giganteschi che non sempre ce la fanno passare. Io mi fermo perché vedo che il tuo orologio mi dice che siamo in fondo.
2: No, ce l'hai un paio di minuti se vuoi.
1: No, facciamo vedere un po' di stampa internazionale, che così intanto.
2: Ah, volevi che guardassi la. Ah, tiri poi ripostare.
1: Oh.
2: Che faccio? Utilizzo questi due minuti io qua. Insomma.
1: Utilizzo.
2: Va bene, senti, la stampa internazionale, stavo leggendo un po' di cosette. A parte, sì, va bene, la Francia che si occupa dei missili russi, che insomma, sempre più l'Ucraina dice di più in più esposé, cioè sono sempre più sotto attacco. E poi c'è un interessante articolo che parte da Seul e da Pechino, cioè da Seul a Pechino, le ombre cinesi degli oppositori, cioè gli oppositori ci sono anche in Cina gli oppositori cinesi, certo. E però sono tenuti molto, cioè,
1: ma si terranno anche loro in ombra, perché non credo
2: sì,
1: che sia
2: ricordiamo
1: facile.
2: Tiananmen, per tutti gli amici che amano così tanto la Cina, bisognerebbe dirgli ma Tiananmen no, perché sai, me lo sono dimenticato.
1: Infatti, hai visto cosa è successo con Rubio, sì?
2: Rubio, no, raccontamela questa, non la so.
1: Rubio è andato a sostanzialmente, non so in quale paese, a una manifestazione che ricordava i 37 anni, mi pare, da Tiananmen, non mi ricordo quanti anni esattamente. E la Cina ha protestato vibratamente.
2: Per forza, ha protestato sì. Va bene, andiamo poi. Le Figaro di cosa parla? Parla che sai che nel 2027 ci saranno le elezioni in Francia, sì. No? Uno dei grossi
1: 27?
2: Problemi. Sì, 2027, sì.
1: Come in Italia?
2: Vedrai. Face or retractus, sai cosa sono? Di fronte alle pensioni, la riforma della pensione che in Francia non riesce a passare, cioè preoccupa tutti i candidati, perché chiunque ci vada a un certo punto
1: dovrà farla.
2: Ma la cosa che mi ha fatto.
1: Potrebbero prendere la Fornero, ci pensa lei.
2: E come? Alla Fornero,
1: oh,
2: sì.
1: Guarda che ricordati che la riforma delle pensioni
2: disse, in 20 giorni l'ha fatta fare Monti, chi c'era? Monti. In 20 giorni gli ha detto fammi una pensione.
1: Ti vorrei far presente una cosa.
2: Riforma.
1: Le pensioni sono state riformate decine di volte in questi 80 anni di Repubblica. La riforma con la più lunga vita, sai di qual è? Quella della Fornero. Nonostante al governo ci sono andati tutti quelli che le dicevano la prima cosa andiamo al governo e cancelliamo la Fornero. No, è stata anche peggiorata, perché il prossimo anno un mese in più per andare in pensione.
2: Ascolta, invece un problema che vedo in Spagna, e qui ragazzi Sanchez se la vede male, perché i capi politici della Guardia Civile fecero pressione sulla UCO, sai chi è, con la nostra Guardia di Finanza, in favore di Sanchez. E addirittura da una parte qua iniziano a dire la scloacas del POSOE, la fogna del POSOE, pensa che segnala, vedi, segnala porta a Sanchez, insomma, qui e tutti i giornali spagnoli lo mettono, dicono, vedi, Sanchez si prepara a presentare il bilancio questo anno, insomma, per un po' smitare questa cosa del Partito Socialista e spagnolo, lo trovi da tutte le parti, lo chiamano proprio la cloaca, te pensavi le fogne, ma è incredibile, insomma, bisognerebbe. Vabbè, una cosa che mi va di segnalare, Libération, giornale della sinistra francese che si occupa di Gianni Infantino, il patron della FIFA, io non lo sapevo che era lui, e ha detto alla fine è il business che ci guadagna, e dicono a una settimana dal debutto della Coppa del Mondo l'inchiesta sul presidente che Tui Poussin vuol dire che è onnipotente, è più controverso di tutto il paese del calcio, del mondo del calcio. Non lo sapevo, insomma, chi è questo? È italiano lui?
1: Non lo so.
2: Comunque Gianni Infantino.
1: Non so se è svizzero, non lo so.
2: Vabbè. Poi ci sono ovviamente gli alert, sul mondiale del 2026 sono i pericoli del gioco sportivo, che soprattutto, vedi, c'è un telefonino qui per le scommesse, una cosa del genere, tu pensa che razza di lavori. Ecco, questo più o meno sono, ovviamente nel Jerusalem Post e la Rez stanno diventando sempre più critici nei confronti di Trump. Trump già l'erano diventati, ma anche del loro premier ministro, le PM come lo dicono loro, quindi probabilmente vedi che qualcosa, diciamo, si sta muovendo anche in questo caso. Questo insomma è un po' quello che vediamo sulla stampa estera. Vabbè, poi ci sono tutte notizie di contorno che non trovo granché di. Ah, guarda qua, la Razón, cloacas, la UCO assume che Le One era il presidente Sanchez, pensa, la UCO, la Guardia di Finanza, cioè il capo di quello che controlla la fiscalia, porta che insomma il numero uno era il presidente Sanchez. Sono dichiarazioni abbastanza pesanti queste, però sono nei giornali, come vedete noi qui non commentiamo se non quello che leggiamo. Ecco, questo è un po' quello che si vede nella stampa estera.
1: Poi quando rientrava dalla pubblicità ti do 5 notizie brevissime, sempre di esteri.
0: E allora noi andiamo subito a fermarsi, dammi solamente 20 secondi, me li concedi, vero?
1: 20 secondi è tanta roba.
0: 20 secondi. Ma te lo facili 20 secondi. 20 prova secondi a pensare.
1: Quante cose puoi fare in 20 secondi?
0: Lo shuttle quando atterra sbagliasse 20 secondi.
1: Sì. Buona
0: speriamo,
1: Ugo.
0: Speriamo non accadi mai, perché sullo shuttle ci sono le persone. A tra poco.
3: LifeSpot. Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante. Ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot. Sono le 21 e 41 minuti.
0: E eccoci qua nella seconda parte. Allora lasciamo la parola a Ivo. Che mi volevi dire dell'Oster?
1: Piccole cose. Ma al Financial Times un generale di prima linea lettone ha detto: sappiamo per certo che Putin sta programmando l'invasione del nostro paese e dei nostri vicini, quelli del Baltico, per il 2028.
0: Ecco,
1: quindi questo
0: ha già iniziato a lanciare segnali, esatto, in quel senso,
1: esatto,
0: lì.
1: Esatto,
0: sì,
1: esatto.
0: Te la ricordi la solita cosa? Io voglio difendere le minoranze russe. Di qui, di là.
1: Come ha detto Putin, non vi azzardate a toccare Kaliningrad, che è quella piccola enclave sul Mar Baltico, non collegata alla Russia, ma di sovranità russa, dove loro ci vanno con gli aerei, non ci possono andare con i mezzi stradali, insomma. Però diciamo quello per loro è uno sbocco importante sul Baltico. Poi Rubio, sempre il segretario di Stato americano, ha detto che manderà altri 400 milioni di aiuti militari a Kiev, ma allo stesso tempo ha detto che ha stoppato l'America le sanzioni sul petrolio russo per la crisi iraniana, però solo a tempo.
0: Cioè, che vuol dire?
1: Quando riparte Hormuz, praticamente gli rimette le sanzioni. Queste sanzioni, vai tranquillo, che non le rimetteranno più.
0: Intanto sappi che sabato dovrebbero scadere le cose sulle.
1: Sì, ma ha detto Giorgetti che rimedierà in qualche modo, ci pensa lui.
0: No, e vabbè, guarda, questa è una cosa grave.
1: È quella famosa gravità di cui si diceva che una guerra così lontana in realtà è così vicina, perché se ci pensi bene, quando tu hai i carburanti sopra 2 euro e in questo momento c'è una riduzione di 20 centesimi al litro, e se il petrolio da 100 attuali va a 200, perché Hormuz non si sblocca, vuol dire che tu la pagherai 3 euro la benzina,
0: esatto.
1: 4 euro la benzina. Siamo in grado di farlo? Attento, non è il problema della giratina fuori porta la domenica, si può anche evitare quella, ma è il paese intero che viaggia a petrolio e i suoi derivati.
0: Assolutamente.
1: Capito? Cioè, non è il problema di dire: mannaggia, devo andare, non posso andare a fare il bagno a Castiglione della Pescaia domani, andrei a Castiglione del Lago, se le può fare la Castiglione della Pescaia. Non sarà bello uguale, ma insomma ti arrangerai per una volta. Il problema grave è il resto, perché il pane non costerà più 2 euro il chilo, quello da chilo, ma costerà 3 euro il chilo, e avanti Savoia, tutti a dieta.
0: Sei rimasto in...
1: No, sto cercando di capire da che parte orientarmi. Notizia nazionale.
0: Ricordati che dobbiamo venire anche a Arezzo.
1: Non si guarda, dopo questo c'è tutto Arezzo. Io. Questo pacchetto qua tutto Arezzo.
0: Che ci sarà da parlare di Arezzo?
1: Oh mamma mia.
0: Ma che c'è da parlare di Arezzo?
1: Oh, tante cose.
0: Mamma mia.
1: Dunque, la prima cosa è questa.
0: Ho paura.
1: Questo è un avviso che ovviamente arriverà a tutti i cittadini. Però ne vedo grande risalto sui giornali o in televisione, una cosa o l'altra, e noi cominceremo a dirlo ogni tanto. Se avete una carta d'identità di quelle di carta, sappiate che dal 3 di agosto la potete mettere nel fuoco, quella non è più buona a niente.
0: No, come?
1: È obbligatoria la carta elettronica, quella tipo card con il chip dentro. Perché se no l'altro non è più un documento valido.
0: Ma quale? Quella di carta bella, quella di carta filigranata, carina.
1: No, quella filigranata è la patente di guida.
2: insomma, però era una cartoncino era speciale, esatto, insomma,
1: quelli,
2: ma sono tante belle,
1: ma le puoi tenere in casa dentro,
2: sei sicuro che ne dopo documenti falsi,
1: ma dentro il tuo museo dove tieni tutti i quadri di Picasso eccetera lì ci puoi mettere anche la carta di
2: ho capito. Ma dopo mi accusano accusano di avere documenti falsi in casa.
1: No, non è più, non è più un documento.
2: Ho capito, ma è un falso,
1: ma non è più un documento.
2: Ah, quindi non può essere falso.
1: No, è come se tu avessi ora 10.000 lire, non è che hai una moneta falsa.
2: No,
1: è una moneta che non è più corrente, non la puoi usare per comprare una pasta
2: di caffè.
1: Sembra,
2: dov'è che l'ho letto che hanno scoperto, hanno ritrovato sotto
1: una valanga di milioni,
2: una valanga di milioni.
1: È scaduto il termine per il cambio,
2: non li puoi riscattare.
1: Sono stati dati molti anni di tempo dall'ingresso,
2: ma uno mica se ne poteva ricordare così di avere i milioni, scusa, tu tutti quelli che hai come fai a ricordarti sotto l'olivi,
1: molto spesso hai visto sotto l'olivi, mai loro lì
2: una sappettatina,
1: loro, in qualche vaso da fiori con tipo più lavanda.
2: Canzo. No, io non ho detto niente,
1: lo dico io, è cronaca.
2: Ma secondo me erano usati come fertilizzante.
1: No, secondo me è contro il vento, visto in Santa Maria c'è quel poggio col vento che soffia.
2: L'effetto, ma scusa, l'effetto, vuoi mettere l'effetto benefico di un lingotto d'oro?
1: Vedi che
2: tutto ti viene il sorriso.
1: Vedi come dove c'hai l'oro non ti si ammacca mai.
2: Ti viene il sorriso, vabbè, dai, su, torniamo seri.
1: Quindi niente, allora affrettatevi quelli che non ce l'avete, perché è bene cambiarla, perché poi oggi la carta d'identità serve per tante cose, serve per entrare nelle app pubbliche eccetera, visto che lo speed lo stanno piano piano spengendo e comunque sia è a pagamento, mentre la carta d'identità è gratuita. E io qui mi fermerei per quanto riguarda l'internazionale, questa notizia. Io d'Italia non so se c'è qualcosa di cui
2: no, è il caso Minetti che Fatto Quotidiano gli ha richiesto 250 milioni di euro di danni perché pare che i giudici abbiano detto era tutto regolare, e il Fatto Quotidiano qui dice le indagini su Minetti le ha fatti Minetti, quindi non accetta probabilmente questa chiave di verità, ma in realtà questo con te mi hai sempre detto quando lo dice in giudice, insomma alla fine
1: in questo caso addirittura è stata la presidenza della Repubblica che rivolgendosi al ministro della giustizia, perché non lo può fare direttamente Mattarella, di chiamare il procuratore e dice oh cocco stai nocchiata, no,
2: funziona così. La procura di Milano conferma il parere positivo,
1: la procura generale di Milano ha detto per noi il percorso è stato regolare, diciamo questi collegamenti con la morte degli avvocati della famiglia naturale del bambino sono morti per altre ragioni, non perché ammazzati, insomma la ricostruzione fatta dalla procura dice che non c'è nulla di illecito,
2: non
1: nulla di irregolare.
2: Perché la procura, qui l'unità dice la grazia Minetti era giusta, fallito l'attacco a Mattarella, perché lo volevi attaccare?
1: Perché il Fatto Quotidiano ha attaccato brutalmente Mattarella dicendo che ha firmato quella grazia senza troppo indagare, diciamo si è fidato troppo, però
2: vabbè.
1: Sai, è vero che gli uffici del Quirinale analizzano tutto quello che arriva al Quirinale, se ti arriva un documento, cioè erano 7 mesi che era aperta quella pratica, ecco.
2: E quindi,
1: non è che l'hanno fatta in 3 giorni,
2: comunque
1: capito?
2: Vedremo un po', quindi. E poi dopo l'altro caso è quello di Dell'Utri e Berlusconi, che per la sesta volta è stata chiusa la cosa,
1: è stata chiusa con grande soddisfazione di Marina Berlusconi che ha detto finisce per noi una gogna lunga tanti anni.

0: da mangiare, basta. Sì, esatto, e così via. Però, ma tu ti rendi conto la gravità di questi morsi? Questo, hai visto che tenevano per tenerli chiusi mentre li bruciavano vivi? Io non mi riconosco su persone e su modi in questa maniera.
1: La mafia faceva così.
0: Ma hai visto le immagini? L'hai visto le immagini in TV di quelli, di quei ragazzi che chiamano di seconda generazione? Quello c'era la sciamano. Ma tu ti riconosci in questi comportamenti?
1: No, sono loro che non si riconoscono nei nostri.
0: Ah, ecco. Vabbè. Cioè, sono rimasto però, per
1: se ci pensi bene, quelli, vabbè, ovviamente oggi sulle telecamere vedi le cose che non vedi da telecamere, ma nei decenni, quando la mafia metteva la gente dentro le colonne di cemento armato, vive. Nei decenni, quando l'andrangheta, no, la camorra, li ammazzava in tutti i modi, quando hanno messo dentro l'acido il figlio di Di Matteo, sono le stesse cose. Sono le stesse cose.
0: Non ce la faccio.
1: Ma sono le stesse cose.
0: Sì, va bene.
1: Ammetterai che sono le stesse cose.
0: Sì, la brutalità, la violenza, la cosa è la stessa cosa. Insomma, sì, però io non ritengo.
1: Quindi
0: che
1: la malvagità umana.
0: Sono rimasto.
1: Non è sotto il colore della pelle.
0: Ma tu l'hai sentito parlare l'avvocato di quei due pakistani? Uno c'aveva un problema. Ma che difendi che quelli li tenevano lì mentre quelli bruciavano? È vero che siamo in uno stato di diritto, hai ragione.
1: È un diritto, e un avvocato non può non difendere.
0: Per carità
1: lui
0: di Dio, va bene.
1: Si rifiuta di farlo perché dice...
0: No, ci mancherebbe, certo.
1: Questo...
0: Va bene tutto.
1: Però è una cosa allucinante.
0: È una cosa allucinante. Permetti, va bene.
1: Comunque per me è anche... Ovviamente è anche allucinante chi utilizza questi soggetti sapendo che li paga in modo scorretto per lavorare nei campi.
0: Certo,
1: dico io, l'offerta arriva quando c'è la richiesta.
0: Sicuramente mi sembra che hanno scoperto la Guardia di Finanza 12.000 lavoratori in nero e 16.000 irregolari.
1: Abbiamo anche la notizia su Arezzo su questo, 39 persone.
0: Va bene, allora dimmi di cosa vuoi parlare, dici un po'.
1: Io mi toglierei subito il dente delle elezioni, perché è una cosa importante, noi facciamo informazione, dobbiamo ricordare...
0: Siamo
1: in par condicio, tale la rispettiamo, noi diamo notizie, non diamo indicazioni. Quindi non mi chiedere se alla rotonda io passo da destra o da sinistra, perché ti dico che oggi vado a diritto, perché non voglio dare indicazioni.
0: Io intanto metto il nostro gatto.
1: Ti sono piaciuto?
0: Sì, bravissimo, ecco. Io intanto metto il nostro gatto.
1: Sì. Allora... Si vota domenica e lunedì, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Se tu l'hai scaricata quella che ti ho mandato, la scheda, ce l'hai, quella che ti ho mandato per WhatsApp? Intanto mentre parlo
0: preparo, la scarico, grazie, un pochino. Bravo, grazie, perché sono un po'...
1: Andiamo a votare e sulla scheda elettorale, che tra qualche attimo il mio caro amico Giuseppe vi farà anche vedere per quelli che sono davanti a uno schermo, la scheda di questa volta sarà molto semplice, quindi... Le nulle dell'altra volta sarebbero ingiustificabili questa volta, sono state tante nulle l'altra volta, gente che ha fatto confusione nel voto disgiunto, ha votato un candidato, poi l'altro, poi tre liste, insomma c'è stato un bel caos. Allora qui sarà molto semplice, ci sono due nomi, da una parte, andando in ordine alfabetico, Ceccarelli, che tra l'altro si trova per primo nella scheda, e sulla sinistra, precisa la posizione, e Comanducci che è nella destra della scheda. Per votare voi sotto troverete anche simboli dei partiti, di quelli fregatevene, perché rischiate di annullare una scheda che non andrebbe a buon fine. Fate la croce sul nome che avete deciso di scegliere come sindaco dei prossimi 5 anni di Arezzo. Punto, fine, si vota così. Ma come si vota? Si vota innanzitutto andando al seggio, e qui mi rivolgo ai 20, vediamo se trovo il numero, perché sono la bellezza di 27.000 aretini che hanno la scheda elettorale in casa e che non sono andati a votare. Lo capite voi 27.000 aretini che ve lo scelgono gli altri, il sindaco? Magari scelgono quello che voi non volete, ma vi rendete conto? Alzate il vostro sedere, magari domenica che è tempo bello, andate in un seggio con la scheda elettorale in mano, se non la ritrovate il comune ve la fa subito sul posto, è un documento. Ma andate a votare sapendo già quello che fare. Prima cosa, il telefono non si può portare dentro un seggio. ve lo dico, vai, perché qui sono successi fatti gravi in questa città. Perché l'altra volta sappiamo per certo che ci sono persone che se lo sono portate dietro. Io

0: dico la verità, a me non mi hanno detto di lasciarlo e mi è rimasto nella tasca, ma non l'ho usato per fotografare la scheda. Invece sono persone che hanno fotografato.
1: Qualcuno cosa votavi?
0: Non questa, Giuseppe, non questa, quella la scheda, la scheda elettorale ti ho mandato per ultima.
1: Ah sì sì, no, sto scaricando tutto, se ce la faccio, scarico. Anche questa. Vabbè. Sì,
0: no, tanto questa non la vediamo, scarica, ne parliamo di questo. La scheda elettorale, facciamo vedere qui, qui rischiamo di confondere le idee e le persone.
1: No, però la vediamo solo io e te, cioè non è quello.
0: Sì sì sì. Quindi dovete non andare con il telefono dentro. Non potete andare accompagnati se non c'è un motivo grave, certo se uno è in una sedia a rotelle qualcuno deve guidare la sedia a rotelle, ci mancherebbe altro, ma non può entrare nessuno dentro la cabina, quella piccola con la tenda, perché non si può. I presidenti dei seggi si ricordino che sono responsabili anche sotto il profilo delle sanzioni penali se non stanno attenti a queste cose. Perché poi a queste cose qui arrivano dopo non solo le polemiche ma anche le denunce, perché sembra che in qualche seggio ci sia stata gente intruppata, accompagnata da soggetti.
1: Intruppata che significa?
0: Intruppata, tutti in fila, coppie, e con uno che le accompagnava dentro il seggio con la frase questi non parlano italiano, li devo accompagnare se non vi capiscono.
1: Mamma mia ragazzi.
0: Allora, votano, quindi evidentemente hanno la residenza, le amministrative si vota.
1: Eccola qua, questa
0: è la scheda elettorale che vi daranno. Mamma, vedete, molto semplice. Ragazzi. Ci sono due nomi in cima, la croce va fatta sul nome per non sbagliare. Se la fate sotto è uguale. L'importante è che la fate nel riquadro di sinistra o di destra. Scegliete chi votare.
1: No, va fatta nel nome, non
0: nome, va bene nel nome, ma va bene anche se la fai sul simbolo.
1: Però non conta niente il simbolo.
0: No, il simbolo non è che aumentano i voti, il partito
1: ma
0: A o il partito
1: annullano. La scheda se
0: no,
1: la fai
0: assolutamente, okay. Assolutamente. Perché la scheda viene eletta così, deve essere chiaro quello che voleva fare chi ha votato, perché non tutti sono laureati in ingegneria cibernetica, ci sono anche le persone semplici che dicono ma io ho sempre votato sto partito e lo voglio votare, ci fa la croce.
1: Quindi,
0: ma se fa la croce lì e mette il voto di là è una cosa che non va, non
1: è annullata,
0: niente.
1: Ma se te allora, fai la croce sul partito e sul nome
0: e va benissimo uguale,
1: perché
0: non c'è,
1: tanto
0: non c'è nessun
1: quella,
0: problema non c'è, però voi per non sbagliate fate il nome solo sul nome, tanto l'avete capito, Ceccarelli è quello del centro-sinistra e Comanducci è quello del centro-destra, fine del film. Le persone ormai le conoscete tutti, stanno facendo dibattiti ovunque, a quest'ora forse sono ancora in finta diretta nelle televisioni locali, quindi
1: ma ora mi fai fare questo
0: però ma magari sarà già finito perché per esempio,
1: non devi spoilerare le finte dirette.
0: Facciamo cronaca noi.
1: Ho capito, ma spoilerare le finte dirette? Che sei?
0: Come fai? Dette queste due o tre notizie, l'altra volta ho votato il 60%, speriamo almeno di rimanere a quel punto.
1: Il 60%.
0: 59, qualcosa.
1: Lo vedi, perché quella virgola
0: 59,30.
1: Poteva... quella virgola, quello 0,7 poteva contare.
0: E tutto conta, conta nella vita.
1: Cioè.
0: Tutto. Guarda, quando incroci due macchine che si sfiorano, 5 centimetri contano la vita qualche volta.
1: anche 20 secondi.
0: Però io così, siccome sono uno curioso nella vita, ho scoperto un po' di cose. Voglio dire che siano uguali questi candidati.
1: Oddio, che è successo?
0: Non lo voglio dire che sono uguali, perché non sono uguali.
1: No,
0: anche
1: tutto. Innanzitutto uno ha le occhiali, uno no.
0: Io e te andremo a votare, e voteremo per un candidato sindaco, giusto? Non diciamo quale, ma diciamo.
1: No, io votare voto.
0: Anch'io.
1: E te lo dico sinceramente.
0: Anch'io voto.
1: Ecco, quindi a me...
0: Però ho scoperto che hanno tante somiglianze questi due. Prima somiglianza, facile, sono due maschi.
1: Ecco, seconda questo già è una cosa che, insomma...
0: Sono due maschi.
1: Ah vabbè, si assomigliano.
0: Sono due maschi, sono due alti, sono due persone alte.
1: Attento perché in America c'è il vuoto.
0: Sono due persone alte, i loro cognomi iniziano per C e finiscono per I. Tutte e due cognomi hanno tre volte la lettera C.
1: No, Ceccarelli, non puoi aver fatto questo.
0: Ceccarelli e Comanducci.
1: No,
0: senti.
1: Non puoi aver fatto questa analisi.
0: Come no?
1: Ti prego.
0: Tutte e due cognomi sono lunghi, la bellezza di 10 lettere,
1: no.
0: Uguale. Tutte e due i nomi sono lunghi, 8 lettere, uguali, spiccicati. Vincenzo, Marcello, tutte e due 8 sono contate, non ti preoccupare.
1: No, non è...
0: sì, caro Giuseppe.
1: Vi rendete
0: quindi
1: conto 50 anni di giornalismo?
0: Non vi dico che l'uno vale l'altro, ma insomma, occhio a come vi muovete, perché rischiate di fare confusione. E questo è per finirla qua. Però vi dirò una cosa, che lunedì sera verso le 4, 4 e mezzo, 5 sapremo chi è il nuovo sindaco di Arezzo. Tutto qua.
1: Ascolta,
0: fai vedere quella scheda, la fatto vedere.
1: Sì, no, te la rifaccio vedere. Allora, voglio sapere una cosa.
0: Vai.
1: O se prendono lo stesso identico numero di voti esatto.
0: Si rivota.
1: Un'altra volta.
0: Sì. È successo anche in provincia d'Arezzo, eh?
1: Al pari.
0: È successo, mi pare, a Chitignano una decina di anni fa. Presero gli stessi identici voti e si dovette rivotare.
1: No, andranno a controllare le schede se c'è qualche errore.
0: Tutto controllato. Quando risulta che uno ha preso 9.500 e quell'altro 9.500, si è dovuto rivotare. Perché qual è la logica? In altre occasioni ci sono la logica dell'anzianità, la logica, ma nel votare questo no, è la scelta di un sindaco. E quindi se è pari, con un voto di differenza vinci. Mi pare che a Monsignor Savino per 4 o 12 voti ha vinto il sindaco. Quindi vedi, basta poco,
1: sì,
0: per
1: vincere. 12 voti,
0: o 4 o
1: sì.
0: 12, non ricordo bene.
1: Sì, sì, esatto.
0: In questo caso, se fossero uguali, bisogna rivotare. Siamo a votare in costume da bagno presto.
1: Te lo immagini
0: a ridaia un'altra volta, e tutti faccia a faccia, tutte le discussioni, e tutti quelli che su Facebook, su Instagram,
1: no, ascolta,
0: si offendono,
1: ascolta,
0: si massacrano.
1: È veramente incredibile. Io ho visto dei video, sono no offese, no, però insomma
0: offese. Le chiamo io offese,
1: ascolta,
0: gravi,
1: ascolta,
0: da denuncia,
1: ascolta. No, dicevo, queste ce le teniamo tutte per la prossima settimana.
0: Sì.
1: Perché ci sono delle cose.
0: Sì, allo stesso.
1: Cioè, veramente. Però questa è la politica, ragazzi. Ora noi ci ironizziamo.
0: È la politica
1: un po',
0: dei giorni d'oggi.
1: È la politica dei giorni d'oggi. Devo dire che i social, questa grande informazione, questa grande cosa di possibilità.
0: Guarda,
1: di parlare tutti con tutti, insomma.
0: Ti dico la verità. Stasera.
1: Porta anche questi effetti.
0: Stasera, tra l'altro, è sui social, qui si vede tutti. Hanno messo gli ultimi 5 minuti del dibattito registrato al Comune di Arezzo,
1: sì,
0: con Arezzo TV.
1: L'ho visto.
0: Con Comanducci da una parte, Ceccarelli dall'altro, che rispondevano a domande rapide che gli facevano i giornalisti, sì o no, insomma, eccetera. Si sono trattati loro due, sembravano quasi amici.
1: Infatti, sì,
0: si sono trattati per bene.
1: Ma cioè, una poltrona per due, scusate.
0: La penso come te, io anch'io la penso come te. Ma hai ragione.
1: Ma dove sono finiti i confronti di una volta, proprio sanguigni?
0: No, ti posso dire una cosa. Secondo me gli rende onore questa cosa.
1: Ho capito, ma un po' di sale, scusa.
0: Ma il sale c'è sulle contenuti.
1: Ma dove è il sale?
0: Su contenuti dicono cose diverse, dai.
1: Non su tutti i contenuti.
0: Su una buona parte dei contenuti. Cioè, non è uguale un sindaco A al sindaco B. Non sono uguali.
1: Mi è piaciuta l'ultima riflessione. La possiamo dire?
0: A vogliati.
1: L'ultima cosa, la
0: domanda era: ognuno dell'altro dica una cosa positiva e una negativa.
1: Sì, quella negativa è venuta dopo, e anche una negativa.
0: No, ma quella sì, ma quella positiva sostanzialmente l'ha detta soltanto Comanducci rispetto a Ceccarelli, dicendo è una persona per bene.
1: No, l'ha detto anche Ceccarelli.
0: No, Ceccarelli ha detto io la penso esattamente come te.
1: Esatto.
0: E il giornalista ha detto guarda, sei una cattiva. E lì Ceccarelli ha fregato Comanducci dicendo al volo: beh, quelle cattive su Comanducci cedetela alla moglie. E c'è stata una risata generale.
1: Ah, è vero, sì,
0: si sono dati una pacca sulla spalla, che è una bella cosa, onestamente.
1: Va bene. Senti, di che si parla ora?
0: Che ne so, se vuoi parlare di altre cose, cambiamo argomento.
1: Bisogna andare ad Arezzo, che ne dici te?
0: Sì, andiamo ad Arezzo. E volevo dire questo. C'è un attivismo del sindaco Ghinelli in questi giorni che è impressionante.
1: Ma a me mi ha mandato un mio amico da
0: lontano.
1: Ma dov'è il sindaco Ghinelli?
0: Era a Ginevra.
1: Ma mi ha mandato
0: Una seduta delle Nazioni Unite, e ha portato con sé gli sbandieratori.
1: A me è venuta da un'altra parte d'Italia.
0: Tornando da Ginevra forse.
1: Vabbè.
0: Però in questi giorni l'ha fatte tutte Ghinelli. Ha preso e ha firmato un atto della giunta che dice bisogna mettere cancelli intorno al tribunale subito perché c'è un motivo
1: perché?
0: Di sicurezza.
1: Che è successo?
0: 700.000 euro di spesa. No, il tribunale è giusto proteggerlo, fargli una recinzione adeguata. Le tante ore che non c'è nessuno, la notte eccetera, è bene che non sia raggiungibile il tribunale. Ovviamente lo farà la prossima giunta, questa cosa qui. Poi ha detto, dopo anni e anni che ci sono i tecnici di Arezzo che bestemmiano perché non riescono.
2: Che
0: sì, sì, no, è vero, la parola giusta, lo dicono tutti.
1: Siamo in par condicio.
0: Le bestemmie in Toscana sono come le virgole, sì, capito?
1: No, vabbè, ho capito, ma non
0: perché
1: si
0: non hanno perché non hanno accesso all'archivio storico. Tu sai che chi deve fare una pratica.
1: Quella
0: cosa lì.
1: Digitalizzazione e archivio storico.
0: Eh sì, la digitalizzazione, buona Ugo, ma anche solo andare a prendersi una pratica di carta. Hai presente, ma no?
1: È qua giù l'archivio storico.
0: Lo so che è qua giù, ma da anni è qua giù.
1: Per arrivare qua ci vuole.
0: È da anni in un locale che non è nemmeno più tanto a norma. E lo sanno
1: ora,
0: tutti, è ufficiale.
1: Io non lo posso sapere.
0: Te lo dico io, è ufficiale. Tant'è che il comune ha lanciato un appello, un bando, dicendo cerchiamo un locale di 1000 metri con queste caratteristiche, eccetera, perché ce ne dobbiamo andare da lì. Tuttora firmato, a lei, tutto al volo, correre. È andato a inaugurare i lavori per rinnovare lo stadio, per buttare giù lo stadio e farlo nuovo.
1: Sì, ma si sono fermati subito. Ma la sai la scena?
0: Aspetta, dopo me la dice. È andato di corsa ad Aisa ad accendere velocissimamente la seconda linea di cose.
1: Ragazzi,
0: l'ha fatte tutte.
1: Ma sei proprio terribile.
0: No, l'ha detto lui, ha detto che è contento di averle fatte.
1: Va bene.
0: Ha fatto un post, se ci guardi lo vedi, in cui ha detto sono felicissimo di chiudere questi 11 anni con queste 3 o 4 cose belle. Le cose belle che ha messo in linea sono Aisa, lo stadio e Ginevra con gli sbagliati.
1: Allora, lo stadio vi devo dire che noi ci siamo andati il pomeriggio.
0: Scusa,
1: che?
0: In diretta invitiamo Alessandro Ghinelli, senza più la fascia tricolore da sindaco, la settimana prossima alla nostra radio a fare una bella intervista.
1: A venire qui con noi.
0: Una sera intera ce lo teniamo.
1: Vai.
0: Io sono d'accordo, tu ora chiamalo, dopo ti do il numero se lo vuoi, te lo mando. Ce l'hai anche te.
1: Lo
0: so che ce l'hai. Ho fatto per fare il ganzo.
1: Va bene, direttore, mi passa il numero che non ce l'ho.
0: Va bene? Se vuol venire qui, ovviamente liberi da ogni non c'è par condicio, non c'è niente in quel caso. Ci possiamo veramente sbizzarrire.
1: Va bene.
0: Con il rischio per me, perché se ti accorgi che lui a commentare più bravo di me, dopo mi mandi via, ma io ti licenzierò, vai.
1: Che devo fare? Non mi sono perso, Ivo, mi hai destabilizzato.
0: Cosa
1: stasera?
0: Cosa volevi dire?
1: Che ne so che volevo dire io, abbiamo finito anche la seconda parte, che ti devo dire io?
0: Finite, basta.
1: Vabbè. Guarda,
0: qui c'ho il cronoprogramma, te lo regalo, così lo metti da parte.
1: Va bene, va bene.
0: C'ho il cronoprogramma,
1: ascolta,
0: te lo metti da parte, dei lavori dello stadio.
1: Ascolta.
0: Che dicevi dello stadio? C'hai quelli che ha filmato?
1: No, lo stadio, Angiolino non me l'ha mandato, ma il giorno dell'inaugurazione, che noi abbiamo messo anche il filmato che ci ha mandato Massimo, dice sono iniziati i lavori allo stadio.
0: Sì.
1: No? Pompa magna,
0: mica finiti, iniziati da dentro.
1: Iniziati. Aspetta, si vede questa benna che mangia. Allora, noi a una certa ora siamo andati lì nel pomeriggio pensando di trovare già la tribuna smezzata. Non c'era più nessuno. Ma la cosa ganza, te la devo dire perché saluto gli agenti di polizia locali che erano lì, a quali gli ho chiesto, ma non c'erano lavori per lo stadio qui? Sì, anche noi siamo venuti qui, pensava di trovare la gente a lavorare. E non c'era nessuno. Era inaugurazione, vuol dire una bennata e via.
0: Inaugurazione perché è stata fatta.
1: È stata carina, insomma.
0: C'erano il sindaco Ghinelli, c'era il presidente della regione Gianni, c'erano tutti.
1: Lui c'è sempre.
0: Hai visto?
1: Non ha cambiato. Come fa a essere così? Dono dell'ubiquità anche lui.
0: Secondo me c'ha qualche clone in giro per la Toscana.
1: Va bene, senti, dobbiamo tagliare.
0: Vai.
1: Dobbiamo tagliare. Dai,
0: non tagliare, andare in pubblicità.
1: Sì, andiamo.
0: Noi non tagliamo mai niente.
1: Com'era quella barzelletta? Andiamo, siamo in tre che la arriviamo.
0: Sì, dopo te la racconto.
3: Flyspot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
4: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
1: E eccoci qua, terza parte. Io non ho capito, c'è Ivo che mi parla in fuori onda, ma io secondo voi capirò in fuori onda? Già non capisco quando sono in onda. Che c'è?
0: ti stavo dicendo, mettiamo i filmati che sono sicuramente meglio di noi due, anche per chi sta a guardare.
1: Sì, ma il problema è che nei filmati ci sono io e mi prendono in giro, basta, io non ne posso più. Ma hanno fatto fare, politicamente mi hanno fatto fare il giro della trottola, da destra a sinistra, sotto,
0: ma
1: basta.
0: Ma sempre così, no, sono senato,
1: che sono Franco Bollo, lo disse Ghinelli, quello che aveva 3.000 cose, Coriandolo, come lo chiamavano, vabbè. Allora, andiamo a parlare di Arezzo. Io ti metto un'immagine nel nostro portale Facebook.
0: Sì.
1: Ti ricordi, abbiamo parlato delle scale mobili la scorsa settimana, no? Io tutto mi sarei immaginato, ma no, che di essere arrivati a 32.000 visualizzazioni di questo video. Ma questo, a parte le 32.000, che possono essere anche niente... Sì. Ma i commenti, le cose che... Ma mi dici una cosa, ma ste scale mobili, te l'ho chiesto all'inizio, ma... Cioè,
0: ma tu nel 2004 dove eri?
1: Io nel 2004...
0: Nel 2004 tu ti interessava solo stare in cima ai tralicci e te ne fregavi della politica.
1: Quanti anni avevo nel 2004 io?
0: 22 anni in meno di ora, non è che eri un bambino.
1: Ah, quindi 40 anni.
0: 40 anni l'avevi tutti.
1: Sì.
0: Fu un evento incredibile quello per la città,
1: ho capito?
0: E ci fu anche in quel caso, come ormai avviene sempre, una spaccatura in due: Repubblica contro Monarchia, bianco contro nero, alto contro basso, e anche lì c'era scale mobili, no scale mobili.
1: Sì,
0: e sono rimaste lì a rendere un servizio alla città, con tutti i problemi anche, eccetera. Ma insomma.
1: Il problema è che se guardi i commenti, che ce ne sono veramente tanti, a parte Chiadovegna, per il partito si chiama Pietri, no Petri. Pietri. E io ho sbagliato e ringrazio la signora che me l'ha segnalato, Ilaria Lucattini, e io l'ho corretto, perché giustamente Ilaria
0: Non le vedo le scritte.
1: Si chiama Giuseppe Pietri e io l'ho corretto giustamente, perché questi sono contributi che mi piacciono.
0: Ci credo.
1: Ok.
0: Come la signora l'altra volta che ti raccontò però, perché era bello quel posto.
1: Sì, esatto. Dopo ci sono tutta una serie di altre cose che però rivendicano questo nostro arrivo alle scale mobili, che è stato una, qualcuno ce l'ha detto d'andarci, no? Anche Ivo, guarda.
0: No, io te l'ho detto.
1: Anche lui.
0: Non qualcuno. Io te
1: l'ho
0: detto.
1: Me l'ha detto Ivo, ma insomma, quindi sicuramente avete capito come l'ha detto uno di parte. Quindi.
0: Sì.
1: Però la cosa che ha quasi. Che funzionavano tutte. Ivo, funzionavano tutte, è una cosa che non si era mai vista.
0: Oh, e questo è il problema, capito?
1: Però, cari amici, avete detto di tornarci, avete detto andiamoci a vedere nuovamente che cosa succede. E allora potevo io esimermi da ritornare alle famose scale mobili? Ma certo che no.
0: Scusa, dopo 100 viaggi al Porcinai farai 10 viaggi anche alle scale mobili?
1: No, non ho voglia di fare questo, però, andiamo a vedere questo piccolo video. Ci sono 4 video, anche 2 video scritti, video street, bellissimi, te li farò vedere. Ma intanto torniamo sulle scale mobili, metto l'audio giusto perché altrimenti gli altri sentono un eco che non va bene.
0: In una catacomba.
1: E allora, caro Ivo, sono tornato alle scale mobili.
0: Vai col tango.
1: Vai. Allora, caro Ivo, siamo tornati qui su questa salita Piero Maggi, ormai così diventata, così famosa, che pensate l'altro video è quasi arrivato a 30.000 visualizzazioni. Quindi vuol dire che le scale mobili sono un elemento o divisivo o così ben amato dai cittadini, barra ben non troppo, che insomma vi siete interessati e noi siamo contenti, allora ci siamo voluti tornare. Ieri sera c'è stato un temporale ad Arezzo, anche stamattina alle 6, alle 7, un temporale enorme. Allora diciamo, vediamo com'è la situazione scale mobili. E per quelli, non lo so se gliel'abbiamo gufata, però questa mattina sono ferme. C'è da dire che c'è pieno di terra lì, nelle feritoie, come si chiamano, quelle scalinature, no? Chissà se questo è il vero motivo, però sta di fatto che questa mattina le prime scale mobili sono ferme. E vi devo dire che è mercoledì, è mezzogiorno oggi più o meno. Andiamo a vedere su. Andiamo, Angelo, la prima parte ce la facciamo a piedi oggi. Come si vede hanno messo una sorta di protezione, quelle che si mette per impedire l'acqua, ma mi sa che ieri sera di acqua ce n'è oggettivamente venita giù tanta, quindi ora via, su, bisogna capirlo, eh. Un'indicazione di quello che può essere venuto ieri sera e anche la quantità di sassi, di rimasugli, di detriti che sono su questa grata, credo che si chiami caditoia, ma poi ci sono quelli che lo sanno, me lo posteranno come si chiamano. Però se l'acqua non è riuscita tutta a defluire tramite questa cosa, poi è andata giù. Mi immagino che, insomma, anche dalle immagini che ho visto del corso, no? Che è tutto pieno di acqua, chissà qui. Continuiamo il nostro giro. Sull'erba tagliata noi non interveniamo, ne hanno tagliata un pezzo, e ci sarà un motivo, Me lo scrivete sotto se sapete perché hanno tagliato l'erba così, grazie. Andiamo a vedere dentro. In effetti i sassi ne sono venuti giù tanti, Guardate anche quest'altra caditoia, feritoia, canale di scolo, canale di recupero acqua, scrivete come si chiama, così la prossima volta lo sappiamo. Vediamo se dentro però questa acquazione ha fatto qualcosa. Allora Ivo, vogliamo dare un'indicazione, forse abbiamo scoperto che è successo laggiù. Le scale mobili dentro, avete visto, sono tutte funzionanti. Ma se voi venite, appena uscite per venire qui all'emiciclo, guardate che razza di detriti sono venuti giù dalla fortezza, data la forte acqua. Quindi magari il problema potrebbe essere stato anche questo. Entriamo nell'emiciclo. Un'altra osservazione, no? È bello quando sui nostri video si fanno dei commenti e si danno indicazioni. Questo che è InfoPoint, come lo vogliamo chiamare, gestito ovviamente dalla Fondazione Arezzo in Tour, è l'orario di apertura, cioè, come vedete, dalle 9 alle 15 tutti i giorni, chiuso il martedì. Oggi, vedete che c'è scritto per motivi tecnici, 3-6, questo ufficio rimarrà chiuso. Quindi, altrimenti chiedevamo un po' come funziona qua. Anche perché ci sono i bagni, però viene anche indicata dove sono i bagni più vicini, Piazza Grande sotto le logge Vasari. Guardate che non sono dettagli questo per un turista, poi possono sembrare anche cose semplici. Per quanto riguarda invece il defibrillatore che abbiamo commentato l'altro giorno, sì, ma io non credo che sia solo per quelli che non possono fare le scale mobili perché quando sono ferme e quindi gli prende il mal di cuore, no? Diciamo che questa è una cosa molto importante, che è bene conoscere che ci sia. Poi ci si può anche ironizzare, ma io non vorrei mai ironizzare su uno strumento che salva la vita. Andiamo a vedere anche queste altre esterne che sono, come vedete, funzionanti. E allora noi con questo non vogliamo dimostrare niente, vogliamo semplicemente aiutare, che avete visto sono piene di sassi le ultime, le prime scale mobili, e vi abbiamo fatto vedere anche da dove vengono i sassi, perché ci sono tutte le cose. L'acqua è venuta tanta, diciamocelo, l'acqua ne è venuta veramente tanta, però questo potrebbe essere una criticità che in qualche modo potrebbe essere anche così sistemata con qualche accorgimento tecnico. Scrivetelo voi e siamo a posto. E eccoci qua, Ivo, allora che ne pensi di questo contributo?
0: Penso che continuiamo a fare il nostro mestiere, guardiamo le cose come stanno e le facciamo vedere.
1: Ecco, non abbiamo tempo di mettere l'altro filmato che vi fa vedere dalla fortezza proprio,
0: passando
1: dalle scale, quelle scale lì, no? Quelle penso che la prossima amministrazione qualcosina bisogna che ci faccia però,
0: Ma sono tante le cose da fare, non c'è solo quella, francamente. L'altro giorno è caduta una pioggia che, come dice Arezzo Meteo, che è quel servizio che viene gestito da Lorenzo Sestini, ha monitorato quanta acqua è caduta in 36 ore, perché tutto quanto è iniziato la sera del primo giugno e poi la sera del 2 giugno, 36 ore di acqua veramente a rotta di collo. Praticamente ad Arezzo è piovuto all'incirca 54 mm di acqua in poche ore, che è tanta roba, 5 centimetri spianate la copertura, l'apertura è una cosa enorme. È venuta con il vento forte, si sono allagati quasi tutti i sottopassi, quello di via Mario Leboli, quello dell'Arno, quello di via Vittorio Veneto, quello del Baldaccio, tutti si sono allagati, tutti quanti. Ci sono delle criticità che sono storiche, nel senso che si sono fatte le fognature 50, 60, 70 anni fa, calibrate sul peso urbanistico dell'epoca. Poi le cose, una volta fai un sottopasso in più, una volta fai un giardino in più, un'altra volta asfalti un piazzale, quindi la terra non l'assorbe. Non ci dimentichiamo che ogni volta che cementifichiamo impediamo all'acqua di filtrare sotto la terra, perché questo è importante.
1: È chiaro.
0: E questo è importantissimo. Cosa va detto? Va detto che probabilmente una cosa che era da fare sicuramente ogni tanto sarebbe fare in modo programmato la pulitura delle caditoie, perché la maggior parte, Io abito a Pescaiola, era tutto allagato la sera del 2, sono uscito la sera alle 11 perché avevo anch'io allagato intorno a casa tutto quanto, con un paio di stivali, di quelli famosi sciantelli di gomma, e un paletto, sapendo dove stavano le caditoie, ho fatto così, tolte le foglie, in 3 minuti via tutta vabbè. L'acqua.
1: Comunque,
0: se fossero pulite le caditoie, come fanno in molte città che le programmano in modo sistematico, sanno che in primavera va fatto in autunno più che d'estate, lo facessero tutto questo qui probabilmente non si verificherebbe. Comunque ha piovuto moltissimo.
1: L'acqua è venuta tanta, noi, tu sai che noi abbiamo strutture di telecomunicazioni, alle 22:20 sono cadute tantissime celle telefoniche
0: sì.
1: perché il muro d'acqua non era più penetrabile dai flussi che portano, si chiamano i transiti che portano, collegano i vari ripetitori. Una cosa allucinante. Allora adesso ti metto un primo video stritto e poi gli altri
0: il top della pioggia a Monte Ginezzo 74 mm, a seguire San Fabiano 67 mm, poi Monterchi 42.
1: Ecco, vi posso anche dire però che mercoledì mattina in questo nostro viaggio che abbiamo fatto la città era pulitissima,
0: per forza, lavata,
1: era pulitissima, lavata, era bellissimo. Adesso ti porto nel centro, nel cuore della città storica.
0: Vai.
1: Perché anche lì c'è stata insomma un uccellino che ci ha detto ma venite a segnalare una cosa e noi andiamo, e non ce l'ha segnalato un politico questo, anche questo insomma, quindi lo vogliamo vedere?
0: O andiamo.
1: Via Pescioni, noi vorremmo iniziare un nuovo video street. Ma come siamo arrivati qui? Innanzitutto possiamo unire tante cose, guardate, possiamo unire questi cassonetti che tra poco non saranno più qui ma saranno spostati di qua, sì, ve lo diciamo. La fontana c'è, quindi ci fa piacere che c'è l'acqua, e noi vogliamo andare vicolo di San Niccolò, vogliamo conoscere il centro storico di Arezzo, perché ci hanno segnalato alcune cose e ci fa piacere andare a documentarle. Nel frattempo, chissà perché vorranno spostare questi bidoni da lì a qua. Vabbè, ce l'hanno detto gli operai che dovranno farlo. Andiamo per vicolo di San Niccolò, che si presenta... ci porterà nella città storica. Devo dire che è anche abbastanza singolare salire queste scale, perché non gli trovo il passo, cioè sono una misura che onestamente 2 sono troppi e 1 è poco, però continuiamo ad andare e usciamo dal vicolo San Niccolò, usciamo, ci mettiamo in piazzetta San Niccolò, dove c'è la chiesa tra l'altro, e qui siamo proprio nel centro del cuore pulsante di Colcitrone, sapete che c'è il quartiere di Porta Crucifera. Continuando ci mettiamo, vedete, via San Niccolò, e andiamo sulla piaggia di San Bartolomeo. Perché vogliamo, siamo venuti qua? Perché siamo curiosi di vedere una delle cose che anche questa io non conoscevo, sono veramente ignorante di Arezzo. Vabbè, andiamo, facciamo il giro insieme, e a parte qui i cassonetti che sono aperti, ma forse stavano anche bene qui quelli tutti ergonomici, no? Vogliamo andare nel contrada delle mura vecchie, e perché c'è un posto qua che è stato aperto una 15ina d'anni fa, da quello che mi dicono, e che insomma potrebbe essere anche molto bello da visitare. Innanzitutto percorriamo questo vialetto e ci mettiamo nella parte alta di questo prato che ha un nome ben preciso e che poi dopo Angelino lo metterà in visione. Se noi vediamo, si troviamo subito una lapide su questa parte alta, Isolina Boldi, Annalisa, Innocenti, madre e figlia, una lapide messa a ricordo di questa uccisione, vedete, nel difendersi con coraggio caddero vittime della ferocia nazista dell'eccidio di Toppo Fichigli di Policiano. Per non dimenticare, il 3 luglio 2014 fu posta questa targa a ricordo. Ma se noi andiamo avanti, ci sono delle scalette e ci portano in una, devo dire, una cosa che io non conoscevo e che è sostanzialmente chiusa, vabbè. Però dentro, non so se riuscirai a vederla Angelo, ci sono dei resti di vecchie mura, ci dicevano, sono mura forse della prima cinta muraria aretina, della città proprio quella vecchia, storica, che furono appunto, fu fatta questa cosa, da quello che mi dicevano, una 15ina di anni fa. È possibile visitarlo? Non lo so, ci diceva qui un abitante del luogo che lui sapeva che si poteva andare nel sottochiesa di San Francesco e chiedere le chiavi per fare la visita, per fare una visita. C'erano delle visite guidate, ma ad oggi ha detto che non, è da tempo, non vede più nessuno. E c'è da segnalare però, lo stesso abitante ci ha segnalato che questo invece la sera qui diventa un posto purtroppo di degrado ed abbandono. Ci vengono tanti ragazzi, per carità la gioventù è bella, però ci vengono, bevono, insomma fanno di tutto di più, spostano le, come vedete anche le pietre che sono fissate un po' così. Lamentavano la scarsa cura e la scarsa pulizia. Oggi è chiaro vedere tutto bello così. Avete presente l'acquata che è venuta questa notte, no? Ripeto, stiamo registrando il 3 di giugno, che sono esattamente l'una. Quindi una ci porta su questa terrazza dove da qui si vede, guardate, si vede la torre del comune, si vedono tante belle cose. Di sotto c'è Piazza Grande e la vediamo pulita, però vi rassicuro che chi ci vive non ha questa percezione, una percezione di degrado, una percezione di abbandono, schiamazzi, gente col motorino. Però guardate quanto sarebbe bella questa cosa. Qui addirittura non c'è più la, la parte di pietra, che come vedete un pezzo è di sotto, un altro pezzo è laggiù, qualcuno ce l'ha messa, non è che la pietra vola, no? Quindi questa è una situazione che ci dispiace veramente. Qui c'è una fontana su questo prato, vediamo se è funzionante. È funzionante, quindi già nel giro di pochi metri abbiamo trovato due fontane. Questa è una cosa anche per segnalarle eventualmente dei turisti. Come si chiama questo posto? Andiamo a vedere, che sarebbe comunque una bella cosa, no? Nel cuore del centro storico della nostra Arezzo. Giardino Tommaso Crudeli era un poeta a cui è stato dedicato questo posto, dove qui ci chiedono magari una maggiore attenzione. Devo dire che il posto si presta veramente bene e chissà che la nuova amministrazione non voglia, non so, prendere in mano anche questa cosa che ci hanno detto i cittadini. Eccoci qua, Ivo. Cosa mi dici di questo piccolo contributo?
0: Ottimo contributo, è un angolo di Arezzo che lo conoscono, diciamo, un po' di persone, non tutti. Il fatto che venga frequentato male è un dispiacere, perché io vorrei che questi posti fossero frequentati per goderseli, non per fare confusione tanto per fare. Tommaso Crudeli è un poeta e a lui è intitolata una delle logge massoniche di Arezzo. Quella è zona, quella lì è una zona dove sono tuttora i templi massonici, in Viale Mazzini, e Viale della Gania, eccetera, sono i templi massonici di Arezzo. Arezzo sono molte logge massoniche e la Tommaso Crudeli forse è quella più importante, insieme alla Dante Alighieri.
1: Ecco, adesso il servizio continua per un'altra. Noi facciamo un po' di stritte, tutte non le metteremo, ma continua. E allora ti porto in una stradina che sicuramente. Sai che c'è una Minerva ad Arezzo?
0: Dove è stata trovata l'originale c'è la copia.
1: Ma andiamo a vederla. Vai, intanto aspetta, che devo ovviamente trovare esattamente il punto. Abbiate pazienza, perché questa è la.
0: Tra l'altro,
1: visto.
0: La Minerva si trova in un grande quartiere, senza spoilerare per chi la pensa.
1: Vabbè. Adesso ti porto in un altro posto che sicuramente tu conosci, di fronte alla Minerva. Il 12 ottobre del 2002, a ricordo dell'inaugurazione del bronzo della Minerva, il quartiere di Porta Crucifera, l'abbiamo citata prima, siamo in Piazzetta San Lorenzo, dove c'è anche la chiesa di San Lorenzo, che è stata recentemente restaurata, mi dicevano, con i soldi di qui, insomma, quindi una bella cosa. Entriamo in vicolo della Minerva, dalla piazzetta di San Lorenzo, e ci incamminiamo in questa parte. E tra l'altro vediamo subito che qui a destra c'è un pozzo, ci sono e tra l'altro guardate, c'è uno specchio e con lo specchio si può vedere il riflesso dell'acqua sotto. Guardate che bello. Ecco, questa è una cosa molto carina che io non vi devo dire sinceramente che è una, guarda, provo una cosa molto particolare camminare così sulla mia città, in posti che penso veramente di non esserci mai stato. È un po' come scoprire cose in altre città, no? Non so se vi è mai capitato che quando andate in un luogo nuovo ogni cosa che vedete cercate di carbirne le cose. Anche questo questo biglietto, questo cartello. Benvenuti in questo vicolo molto antico, che è una delle bellezze della... Non so perché si è fermato il video, Ivo, quindi...
0: Non dovevi leggerla fino in fondo.
1: Non dovevo leggerla fino in fondo, vabbè. Comunque poi la metterò, soltanto dice di lasciarlo, di non sporcarlo. Ora noi non facciamo tempo a mettere un altro video, ma l'ultimo te lo metto di sicuro, perché questo ci riporta in via Buonconte da Montefeltro.
0: Oh vai.
1: Ti ricordi, allora, innanzitutto qui sono doverose delle foto, perché... Io ho chiesto un appuntamento all'architetto che si occupa di quel cantiere.
0: Sì.
1: Io ho detto, mi fa fare un giro, insomma, lì, no? E l'architetto, devo dirti la verità, ha detto va bene, va bene, va bene. Poi a un certo punto io ho detto, ma noi abbiamo la trasmissione giovedì sera. Lei mi ha detto, per il momento non vogliamo prendere posizione. Vabbè, che dici te? No, e allora ho detto, io farò le riprese da fuori. Allora guarda, io ti porto in questo cantiere, in questo cantiere, e questa è di stasera, le foto sono... Come vedi è già stato asfaltato, sì. Ma la cosa forte è vedi, guarda come da qui ci si accede senza entrare dentro,
0: sì, sì.
1: Però dopo si può anche passare dentro senza violare il cantiere, ti farò vedere perché. Questa è la macchina che fa l'asfalto. Sì. Ora, se guarda qua giù in fondo cosa hanno fatto. Questi legni qui l'hanno iniziato a mettere ieri mattina. L'hanno fatti tutti fino in fondo e li stanno anche verniciando. C'era una signora lì che mi ha detto, ma lei è del comune? Vedeva che facevo le foto. No, no, dico, non sono del comune. Dice, ma questi in un giorno hanno fatto ogni cosa. Dico, ho visto bravi. Probabilmente io ho l'impressione che le vogliono finire in un tempo che ora sto pensando. Però intanto sono andata a vedere questa cosa qui, no? E vedi che hanno quasi finito teoricamente, no? E ho detto, vabbè, relazionerò a Ivo questa cosa. Poi in realtà, passando con la macchina, ho visto che c'è un vulnus, una backdoor, come le chiami a livello informatico. C'è un punto dove il cantiere viene attraversato da una strada che loro non potevano chiudere, perché sono le attività della... E allora io sono andato in questo punto e guardo di mettertelo, perché ti fa vedere esattamente questo cantiere. Quindi se mi dai un secondo per dire che comunque, data la velocità con cui sto vedendo, insomma, scusami l'abbigliamento, ma Angiolino non ce l'avevo, eccoci qua. Caro Ivo, adesso ti ho portato in un posto che te potresti dire, ma come hai fatto a venirci, no? Guarda, giro la telecamera. Eccoci qua, guarda dove sono, guarda. Guarda che asfalto, guarda bello. No, io non ho violato nessun cantiere, caro Ivo. No. Ma siccome qua c'è un'azienda,
2: vedi?
1: Questi signori che fanno il raccordo del parcheggio con via Buonconte e Montefeltro, e mica potevano chiudere l'azienda, guarda, c'è una strada qui, ci sento tranquillamente. Ora io non gli pesto l'asfalto perché non mi sembrerebbe giusto. Però questo pensa che in un giorno solo, cioè si è trovata una signora laggiù, in un giorno solo, ma tanto qui ci possa andare, guarda, quella parte lì che vedi il legno, questa qua, ecco, il legno in un giorno solo l'hanno fatta, da ieri mattina hanno iniziato addirittura anche a verniciarla. Ovviamente questo è un accesso perché loro non potevano chiudere questa azienda qui. E quindi per me fanno la gara. Ti posso dire una cosa? Per me fanno la gara per vedere se prima delle elezioni la chiudono. Tieni presente che noi si è chiesto all'architetto la possibilità di visitare il cantiere e ci hanno detto che per il momento preferivano non dire niente. Ciao!
0: Va bene, ti dico due cose, posso?
1: Aspetta, poi di quello che ti pare.
0: La prima non credo che facciano la gara, perché tanto le elezioni sono dopodomani, quindi non farebbero in tempo.
1: Però come mai tutta sta corsa?
0: Magari qualcuno che cerca di rispettare le date, che ne so, per caso.
1: 10 ottobre 2024. Ottobre 2024 doveva essere consegnato sto lavoro.
0: A quanto siamo oggi? Siamo a giugno
1: 2026.
0: Ma non conta mica l'anno.
1: Va bene.
0: Seconda cosa, la palificazione in legno, tu l'hai mai vista fare come fanno queste palificazioni?
1: E l'ho visto che ero lì che lavoravo.
0: Ma l'hai mai visto come fanno?
1: Che ne so come fanno.
0: Perché fanno rapidi? Te lo spiego perché.
1: Perché?
0: Perché c'è uno avanti che segna ogni quanti metri va al palo, per rit, come si dice a rit. C'è una tipo ruspa che mette, lo, prende il palo e lo infila giù così, come lo infilassimo un chiodo.
1: Lo so, erano tre a lavorare,
0: sì,
1: quattro.
0: Camminano come razzi. Quando hanno fatto la stessa cosa dentro il Pionta, nel parcheggio basso della USL, in un giorno avranno fatto 1,5 km.
1: Allora, scusa,
0: tu non hai idea.
1: Era perché hanno aspettato tutto questo tempo a farlo?
0: Per aspettavano te che tu andassi a vedere e fare le foto.
1: No, devo dire, guarda,
0: perché se
1: c'era...
0: nessuno si meraviglia, che lo fanno a fare?
1: No, c'è quella signora, è stata ganzissima. E lei che guardava, dice, ma lei, ho detto, è uno del comune, vabbè. Guarda, due cassonetti in cielo fanati ancora. Ho fatto anche questo.
0: Del tipo nuovo?
1: Sì, del tipo nuovo. Ora io non sono stato a Bologna, no? E ti volevo far vedere loro come fanno. E le mani non le usano.
0: Non gli assomiglia?
1: No, assolutamente. Quindi noi siamo, vabbè, ormai noi con le mani dobbiamo ritoccare tutto, insomma. Invece loro con i piedi.
0: Io sono per la spalla,
1: no, vabbè. Va bene, niente di più. No, questa non ce ne frega niente. Noi terminiamo qui. Ecco, guarda da dove è venuto un sacco di ghiaia, vedi? Queste, e guarda le scale, quelle scale che vanno giù laterali hanno fatto il disastro, e questo effettivamente bisogna riconoscere. Queste sono un po' di foto che abbiamo messo lì, insomma. Queste sono le cose che ti ho voluto relazionare questa sera. Ci sono altri due video, ma li metteremo la prossima volta.
0: Hai scoperto tante piccole strade nuove, te ne segnalo un'altra da
1: non mi dire quella che è lì, che non te la faccio vedere.
0: No, lo so qual è.
1: Sì, io ti do una data.
0: Quando la fai, quando la percorrerai, dirai: no, io non posso se credere che ad Arezzo ci fosse una strada,
1: ascolta,
0: così bella.
1: Ma se io ti dico,
0: è in salita così,
1: ascolta,
0: eh?
1: Se io ti dico Egiziano Andreani, tanto lo posso citare ormai,
0: quello che dici.
1: No, beh, ti dico perché, aspetta, poi ti dico 6 maggio 2022, ah, 6 maggio 1799, non ti dice niente?
0: No.
1: Ma no, non ti posso far vedere questo video. Non abbiamo tempo. Il 6 maggio del 1799, al grido di Viva Maria, i aretini cacciarono i francesi. E il 6 maggio del 2022, su idea dell'Andreani allora del 2017, è stata posta una targa
0: a
1: vicolo. Ma l'hai visto il vicolo
0: la
1: dentro
0: piazzetta.
1: Com'è? A vicolo, ma l'hai visto quel vicolo dentro?
0: Sì.
1: Vi ci porto la prossima volta, non c'è tempo ora. Carino, guarda, sono delle cose pazzesche. C'è il giardino delle rose, Arezzo. C'è il muro nascosto dietro un muro. Ma quante cose abbiamo, Arezzo? C'è le finestre di mattoni chiuse.
0: Ma tu il giardino delle rose, c'è quello dietro il praticino?
1: Il giardino delle rose è sopra, il passaggio 7 maggio 1799, che una signora mi ha detto: una volta c'erano le rose qui, ora però non ce n'è rimasta una.
0: E lì c'era una chiesa anche, puoi chiudere.
1: Ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana, sempre qua dai nostri microfoni. Tu sei sempre tutto, però.
0: No, ma che so io?
1: Te mi smonti così.
0: Non posso dire parolacce, ma insomma.
1: Mi smonti così.
0: Ti direi cosa sono io. Sono
1: te mi smonti così.
0: Va bene.
1: Io deduco che te mi smonti.
0: Oh no.
1: Te la racconterò. Ciao a tutti, buon proseguimento, buon giovedì, buon venerdì, buon
0: ciao
1: sabato, buona domenica, mi raccomando.
0: Andate a votare,
1: lo dobbiamo dire.
0: Andate a votare, noi diciamo una cosa che è un diritto ma è anche un dovere.
1: Ricordate che ci sono due soli candidati a questo.
0: Sceglietevi il sindaco voi, non lo fate scegliere agli altri, date retta a me.
1: Possiamo dire che ci sono due candidati?
0: Almeno sulla scheda così figura.
1: Due candidati ci sono. Io questa par condicio.
0: Sulla scheda figura.
1: La prossima settimana.
0: Ma guarda che lo puoi dire anche il cognome, tanto è lungo.
1: Ma hai detto che c'è 3C, ma che
0: no,
1: dico?
0: È lungo uguale, quindi anche nel tempo che dedichi all'uno è lo stesso che dedichi all'altro.
1: Per me l'hanno fatta apposta, per la parte
0: Vincenzo Ceccarelli.
1: Fatta apposta da Arezzo vuol dire l'hanno fatto apposta.
0: E ti dico pure che anche la posizione come li ho collocati è perfetta, non perché viene dal punto di vista alfabetico, perché dell'estrazione che sta di qua o di là hanno estratto prima Ceccarelli che va di qua e Comanducci che va di qua. Fine. Hai visto?
1: Anche la posizione politica hanno estratto.
0: No, hanno estratto la posizione sulla scheda, non politica, sulla scheda. Ma guarda caso, Ceccarelli è finita a sinistra e Comanducci a destra. Guarda un po'.
1: Non mi è venuto sto cartello.
0: Che c'è scritto lì?
1: Pedone a sinistra, non è un'indicazione elettorale. Ma c'è scritto lì.
0: Trova il cartello di là che dice camminata a destra, vai, su, forza.
1: Che mai mai fatto ridere.
0: Vai, vai, su, ridi meno.
1: Ciao
0: ridi
1: a tutti,
0: meno.
1: Appuntamento alla prossima settimana e mi raccomando, in gamba e ci vediamo giovedì, Ivo.
0: E che Dio ce la mandi buona giovedì e senza acqua.
1: Sai quanti commenti? Ma te le immagini i commenti che facciamo giovedì, vero?
0: Boh, alla fine ne faremo due o tre piccoli. Perché? Diremo, ha vinto Tizia, ha perso Caio.
1: Beh, ci andrai a inaugurare questa cosa qua, ci andrai a inaugurare la rotonda lì?
0: La bretella?
1: Sì, la bretella.
0: Io?
1: No, probabilmente guarda, probabilmente andrai a inaugurare questo. Guarda, le scaline l'hanno rifatte, la sua appoggio del sole, guarda.
0: L'ho visto, sono passato oggi.
1: Hai visto? Va bene.
0: Visto che lavoro.
1: Vai, ciao a tutti.
0: Però c'è sempre scritto zero in quel cartello, ci ho guardato.
1: Per me non ci costa niente. Cioè, no, ma zero potrebbe essere anche infinito.
0: Ah, allora lo vado per traverso con due Z. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
3: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri. Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
2: 1, 2, 3, 4. Tra pochissimo 30 minuti vintage.
6: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace.
2: In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Che, me conosci?
2: Eccoci qua, buongiorno a tutti, cari amici radioascoltatori.
3: Benvenuti, cari nuova amici puntata di 1, 2, 3, 4.
2: Cari amici di Radio Fly, cari amici del podcast che ci ascoltate ogni settimana. Ma un benvenuto anche a chi è la prima volta che ci ascolta.
3: Esatto, perché, non è che solo quelli che ci ascoltano
2: perché,
3: sempre.
2: Ciao, tu che ci ascolti la prima volta, ti aspetta mezz'ora di rock and roll e rhythm and blues, che è la musica da cui è arrivato il rock and roll,
3: certo,
2: che banalmente potrebbe definirsi jazz per i non
3: senza
2: per i non
3: banalmente
2: avvezzi.
3: Non c'è niente di banale nel jazz, ma
2: cominciamo già bene,
3: cominciamo così.
2: E dalla,
3: quindi benvenuto tu, caro ascoltatore nuovo, ti vogliamo già benissimo,
2: sì, e soprattutto così. Metti un segui e una campanellina per ascoltare anche,
3: esatto,
2: per ricevere una notifica quando ci saranno le prossime puntate.
3: Bravo.
2: Da quel lato della console c'è Mr. House Rocking Chris.
3: A questo lato c'è Mr. Raffo The Twist. Partiamo col primo. Non sappiamo nome e cognome.
2: Rock and roll. Ciao ciao.

0: 1958, Rock and Roll Cha-Cha, Seth Acker.
1: Aspetta, non, che non lo so fermiamo, dirlo. aspetta.
0: No, Acre,
1: non riesci a leggere ormai.
0: Seth Acre, Acker and the Pets.
1: Madonna,
0: nome stranissimo.
1: Su Arwin.
0: Arwin Records, dicevamo appunto 1958, Records. Los Angeles, California.
1: Ma perché devi dire Records? Questa è la parte brutta di Los Angeles.
0: Un bello sculettosino. No, mi piace invece. Perché un po'
1: sì,
0: un po' frivolo, non è che deve essere sempre tutto. Vabbè, dall'altra parte invece
1: no.
0: Arriva
1: invece
0: Irma
1: no.
0: Thomas.
1: Invece no.
0: Sentite che bomba. Ah, devo alzare il volume, giusto.
1: Magari se la smetti di toccare quel volume lì.
0: Va bene, non lo tocco più,
1: No, adesso la metto da
0: capo. La rimettiamo da capo.
1: Lascialo, leva le mani da lì.
0: Mamma,
1: se lo tocchi spacco il disco,
0: porca miseria.
1: Ah, già, è tuo.
0: Ti tagli un dito.
1: Sappi che
0: appunto perché mi prestasse tuo, mica lo spaccavi.
1: Ah, certo.
0: 1959, Ron Records.
1: Devi lasciare così. Te lo faccio vedere, lascia stare, mettiamo
0: ancora
1: il disco.
0: Ma
1: guarda come
0: smetti.
1: Si fa, vogliamo parlare,
0: ma la smetti,
1: ecco, possiamo parlare,
0: ti taglio,
1: smettila,
0: ti stacco, faccio
1: Irma Thomas, a good man,
0: ma cosa. E se ci parlo sopra io non va bene, se ci parli sopra tu sì, di nuovo disco fermo.

0: ci stavamo chiedendo se nel primo stop musicale che c'è in questa canzone il batterista abbia effettivamente sbagliato.
1: Non lo fa più, perché come dicevi tu, non lo rifà.
0: Di solito
1: il sospetto è che abbia sbagliato.
0: Perché c'è quel colpo in più, che però oggi dovessimo suonare la cover di questa canzone, esatto, lo rifai uguale, esatto, perché nonostante probabilmente fosse un errore,
1: stilistica, come
0: diventa,
1: dice sempre.
0: Esatto, diventa cifra stilistica.
1: Va bene, Little Marie Allen, questa è Humdinger, eccola.
0: Ah. You're real Humdinger. Mamma mia, che bomba sto pezzo, Chris.

0: e facevano questa canzone qua,
1: mi ricordo,
0: che era
1: mi
0: una delle mie preferite, un tiro pazzesco.
1: Pensavo c'era Maya che faceva tremare
0: porca
1: i
0: miseria
1: in questo
0: ciao
1: paese.
0: Maya, ti salutiamo se ci stai, chissà se ci ascolti,
1: chi può dirlo,
0: boh,
1: vabbè, comunque sì, era sì, sì, me la ricordo anch'io che la facevano, infatti
0: bomba, piace sì un sacco. Bravo Chris che hai comprato il disco.
1: Sì,
0: hai pagato tanto?
1: Abbastanza.
0: Ecco là.
1: Abbastanza, non proprio cheap, ecco, mettiamola così. Va bene, Joe Tex, gennaio 58
0: oggi,
1: su Ace, quindi
0: voliamo velocissimi.
1: Velocissimi. Cut It Out. Eccola.
2: Pretty baby, you were going out bowling. I

0: Joe Tex, che non ebbe un successo clamoroso negli anni 50, pur incidendo sia per la Ace, io un paio di dischi, che per la King Records.
1: Esatto.
0: Tra l'altro c'è un brano che a oggi è veramente costa un rene, che si chiama Pneumonia su King, e parliamo di, insomma, oggi circa 500-600 euro.
1: Porca miseria!
0: Dove lui era veramente pazzesco, eppure non ebbe successo. Ha avuto più successo negli anni 60, alla fine degli anni 60, facendo soul e poi funk. Stai cercando?
1: Stai cercando altro.
0: Va bene, questo era Joe Tex, Carry Out su Ace Records. Era 1958.
1: Che poi ha fatto anche delle robe negli anni 70, fine anni 70, di disco music.
0: Anche disco.
1: Di roba. È vero. Si è evoluto.
0: Sentiamo Millie Vernon.
1: Ma questa forse non bella quanto l'originale. Però non so, io adoro questa versione.
0: Non abbiamo le stesse idee.
1: Questa versione di Bloodshot Eyes.
2: Don't

0: Va bene, a Christian non piace tanto, ma no, non importa.
1: No, stavo dicendo, io ce l'ho da veramente secoli. Tra l'altro, non sapevo che fosse uscito. Io immagino che questa sia la prima stampa su Chelsea. E che poi sia stata comprata e distribuita e ristampata su Atco, scusami.
0: Questa è la promo copy.
1: Su Arg.
0: Questa è la promo copy not for sale. Quindi
1: sto parlando di etichette diverse, Raffo. Chelsea Records, Chelsea.
0: Sì.
1: E io ce l'ho su Argo. Chess Records, Argo Records.
0: Dici, non so se è la prima stampa.
1: Non so se
0: questa qua è la DG. La promo copy. Perché mi guardi in questo modo?
1: Ti guardo perché dici sto parlando, io parlo dico oggi fuori c'è il sole e tu mi dici che l'arrosto sta bruciando. Sto dicendo un'altra cosa, Raffo.
0: Vabbè.
1: Sto solo dicendo che non so se è la prima stampa, la prima, è uscito prima su Chelsea o su Argo, non lo so. Questo sto dicendo, non è difficile.
0: Vabbè. Adesso ti faccio il solletico.
1: Vai.
2: You know what?
3: What?
4: You take me, baby.
0: Niente, volevo annunciare un disco che parla di solletico e niente, non si può fare. Perché tu fai quello che vuoi. Vabbè.
1: Sono io il DJ, eh? Quindi
0: la finisci?
4: Baby, when you try and tell me what to do, you must be crazy.
0: E posso registrare le puntate dove questo ferma?

0: La verità è che a 1, 2, 3, forse siamo una radio fare. Libera e quindi ognuno può esprimersi nel modo in cui preferisce.
1: La prossima volta porto la pistola.
0: La pistola.
1: Stai per entrare in una valle di lacrime. Altro che il solletico.

0: The Royal Jokers da Detroit, Michigan, prima The Musketeers, anzi su etichette diverse, incidevano come Musketeers sulla Roxy e come Serenaders su Coral e Deluxe, ovviamente come sempre per via dei contratti, però era la stessa formazione. Questa si chiama You Tickle Me Baby. Ah scusa, ti ho lasciato chiuso, ma è solo quello che ti meriti, guarda, non l'ho fatto apposta, ma è il karma. Questa si chiama You Tickle Me Baby.
1: Se tu avessi
0: fatto 1955,
1: se tu avessi fatto veramente i compiti come vanno fatti, sapresti che i Royal Jokers hanno inciso a Detroit anche sulla Fortune Records, lo stesso disco con retro diverso.
0: Pensa.
1: E allora mi viene da dire, qual è la prima stampa? Questo su Atco o quello,
0: quello su Fortune?
1: Quello su Fortune?
0: Vabbè, come diceva quello da Chop and
1: chi può dirlo?
0: Bravo.
1: Adesso mettiamo un limone durissimo che è apparso sugli Inside Story.
0: Ma non pensate che facciamo la pace?
1: No, assolutamente, non facciamo, oggi rimaniamo litigati. Lui era uno dei re delle oldies. No, sto dicendo una stupidaggine. Donnie Elbert, questa si intitola What Can I Do? Ed è un pezzo fotonico.
0: Vai, Donnie.

0: Mamma mia, ragazzi. Mr. Donny Elbert su Deluxe Records, che era una sussidiaria della King, come ormai sapete tutti.
1: Un disco che sa di finale di 1, 2, 3, 4, ma, sì, invece, ma no, invece no. Abbiamo ancora tempo per un paio di dischi.
0: Almeno due. Almeno due, dai. Sì, Little Richard, sì, sì, ehi, sì. 100 volte ehi.
1: Eccolo.

0: boom.
1: Questa ti toglie il fiato, eh.
0: Mamma mia, che
1: mentre
0: roba.
1: Stavo ascoltando i dischi a casa, insomma, stavo scegliendo i dischi per oggi, mi è capitato in mano, ho detto, vabbè, non si sente così spesso.
0: No.
1: Almeno.
0: No. Non è tra le più gettonate in giro, nonostante sia un brano spaziale.
1: Tra l'altro in Italia era il retro di Good Golly Miss Molly.
0: Pensa
1: un po'.
0: Pensa. E quando sei lì col disco in mano dici, ma che faccio, metto Good Golly Miss Molly?
1: Ma perché?
0: Come si chiama?
1: Hey. Perché la conoscono di più, le persone la conoscono sicuramente di più. Good Golly Miss Molly. Non riesco a parlare, te lo dico.
0: Good Golly Miss Molly.
1: Good Golly Miss Molly. Siamo arrivati alla fine.
0: Siamo giunti
1: alla versione figa di Don Bien. Bravo, sì. Raffi.
0: Concludiamo questa puntata numero 201 di 1-2-3-4 Radio Show con i vostri beniamini
1: Raffo The Twist
0: e House Rocking Chris.
1: Sì.
0: E vi salutiamo con un brano spaziale. Questa alternate take, cioè una versione alternativa,
1: sì, che non era il disco
0: registrata...
1: perché dovete sapere, diciamola tutta, il disco uscì su Savoy Records Nappy Brown nel 55, Don't Be Angry, nella versione quella take che finì sul disco,
0: quella
1: dopodiché nel 61
0: tutti.
1: Lo ristamparono con un retro diverso,
0: esatto, con questa Anytime is the right time, che è un po' il verso di Nighttime is the right time
1: di Ray Charles,
0: ci sono anche altre versioni, abbiamo scoperto,
1: dobbiamo
0: gli altri artisti,
1: dobbiamo
0: fare un video su questa cosa,
1: esatto, e c'è questa versione di Don't Be Angry che secondo me è molto figa, molto molto figa,
0: e caro amico Christian te la dedico,
1: grazie. Grazie, Raffi.
0: Ciao amici,
1: Raffi.
0: Appuntamento alla prossima settimana.

Buongiorno, dottore. Come vede, sono affetto da questo grave difetto. Questo fischio non m'abbandona e le donne

permette, glielo applico e vedrà, lei guarirà. Go ganga, go ganga, go ganga, ginga, ganga, go ganga, ganga, ganga, ganga, ganga, ganga, ganga, ganga. Grazie, dottore. E inoltre cosa debbo fare per guarire da questo difetto? Vado a casa e stia in silenzio per interi giorni tre. E così il nostro paziente, dopo tre giorni di silenzio, ritornava dal dottore, in vero un po' emozionato.

0: Oh dottore, accidenti, sono affetto da un ben più grave difetto. E sa cosa le dico?
1: Se ci sei

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti, da Ilaria Misuri, ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calisfera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci addentreremo nel mondo dei cibi velenosi, anche se non paiono tali, perché infatti molto spesso sono alimenti che consumiamo di frequente, anche giornalmente, ma sono tossici o poco salutari in alcune parti o in determinate preparazioni. Iniziamo con loro, le ciliegie, che è vero, una tira l'altra, ma bisogna stare attenti, perché se la polpa del tutto innocua, il nocciolo invece contiene acido cianidrico, che è un potente veleno largamente presente nel regno vegetale, che ostacola il trasporto dell'ossigeno da parte del sangue. Il veleno si libera solamente se il nocciolo viene danneggiato o se viene ingerito. Abbiamo poi i funghi, che da crudi, anche quelli commestibili, contengono tossine termolabili, cioè che evaporano con la cottura a circa 80 gradi e possono creare difficoltà digestive. È quindi meglio consumarli cotti, e anche se piacciono è bene consumarne in quantità moderate, evitando di darne ai bambini. La chitina, una sostanza che costituisce la loro membrana cellulare, è difficile da digerire, specie prima dei 13-14 anni, quando gli enzimi deputati al suo smaltimento non sono presenti in quantità adeguate. Abbiamo poi la noce moscata, che sì, aggiunge una determinata quantità da sapore e carattere per i pieni, ma bisogna stare attenti perché contiene la miristicina, una sostanza neurotossica che, se assunta in quantità elevate, provoca allucinazioni e convulsioni. Dose ancora maggiore di questa spezia risultano tossiche per il feto in gravidanza. Passiamo poi a loro, i pomodori, che sono considerati velenosi perché hanno un'elevata quantità di solanina, una sostanza a bassa tossicità anche, che la pianta produce come naturale pesticida. Elevate quantità di solanina sono contenute tuttavia nel fusto e nelle foglie dei pomodori, che quindi non sono commestibili e vanno scartate in tutti i modi. Le patate, ed anche le patate hanno diverse tossine come la solanina, contenute nei germogli e nella buccia. È per questo che bisogna sbucciarle prima di cuocere, stando attenti a rimuovere la parte verde dove la solanina si concentra. È meglio evitare del tutto le patate che appaiono verdi anche prima di essere sbucciate, perché infatti lì i valori di questa tossina sono molto molto elevati. Passiamo poi alle mandorle, che sono un alimento altamente energetico e salutare per il nostro corpo, ma quelle amare andrebbero evitate o consumate in quantità minima. Contengono infatti l'amigdalina, una sostanza che nell'organismo produce acido cianidrico, da cui si ottiene il cianuro. Si stima che la dose letale di mandorle per un uomo sia di 50-60 di questi frutti, ma di solito il loro sapore sgradevole dissuade dal mangiarle. Per oggi finiamo qui la nostra lista di cibi neri e continuiamo prossimamente, quindi state con noi, e per ora una buona giornata e ovviamente buon appetito.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.

0: Rolling Stones, Stones, Stones, Stones, Stones.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi. Un volo notturno.
2: Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra i 7 esperimenti scientifici più terrificanti mai tentati, perché ogni tanto la scienza si spinge un po' oltre, un po' in là, per esplorare tutti quei settori che nessun altro ha ancora indagato. E quindi vediamo questi pazzi esperimenti. Farsi crescere un parassita nel piede, la pulce della sabbia è l'ultima creatura con cui in estate vorremmo avere a che fare. E infatti è un insetto entomofago, cioè che penetra nella cute dell'ospite, mammifero a sangue caldo, quindi anche l'uomo, dove si annida, deposita escrementi, si riproduce, fa le uova e poi muore dopo circa 4-6 settimane. In Africa, in India, in Sud America questo parassita crea grandi problemi, ma i suoi meccanismi di riproduzione non erano noti finché Marlene Tiengling, una ricercatrice tedesca in medicina tropicale al lavoro in Madagascar, non è stata attaccata sua volta. La donna ha deciso coraggiosamente di lasciar dimorare il parassita nel suo piede per 6 settimane per osservarne appunto il ciclo vitale, e ha scoperto che le pulci maschio fecondano la femmina dopo che questa ha preso dimora nell'ospite. Quella nel suo piede è accuratamente isolato, invece è rimasta vergine e quindi non è riuscita a riprodursi. Scoprire dove dimora la paura nel cervello? Beh, effettivamente quella della paura è un'esperienza universale, però le sue origini biologiche sono ancora nascoste. E per rispondere a questo interrogativo, nel 2011 un team di ricercatori statunitensi ha sottoposto una paziente donna denominata SM a ogni tipo di stimolo terrorizzante, dai film dell'orrore all'incontro con ragni e serpenti, perfino alla visita di una casa con la fama di essere infestata dai fantasmi. La donna, con gravi lesioni all'amigdala, una parte del cervello implicata nell'elaborazione della paura, non ha fatto una piega. 2 anni dopo la poveretta invece si è prestata ad un altro esperimento in cui ha dovuto inalare anidride carbonica, un test che causa la sensazione di asfissia. In questo caso ha avuto un attacco di panico. La prova evidente è che l'amigdala non è la sola regione cerebrale coinvolta nell'elaborazione di questo stato emotivo. Il sangue dei giovani per ringiovanire i vecchi è una serie di esperimenti che effettivamente sono degni del peggiore film su Dracula. 2 gruppi di ricercatori americani hanno dimostrato che il sangue degli individui giovani trasfuso nelle vene di quelli più anziani ha effetti benefici che vanno dal miglioramento delle capacità cognitive a benefici sul tono muscolare del ricevente. Però ancora non si sa nulla sull'uomo, infatti trasfusioni sono avvenute su coppie di topi di laboratorio. Finiamo poi con il terrorizzare a morte soggetti sperimentali. Ci riuscì perfettamente lo psicologo statunitense Stanley Milgram in un celebre esperimento di psicologia sociale del 1961. Per testare infatti la propensione dei soggetti ad obbedire agli ordini ricevuti, sulla scia del processo contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che si svolgeva proprio in quei mesi, Milgram chiese ad alcuni soggetti di amministrare una finta scossa elettrica ad altrettanti volontari sistemati in un'altra stanza. I poveretti, premendo il pulsante, sentivano finte urla atroci, suppliche fino all'assoluto silenzio. Potevano chiedere di smettere e lo sperimentatore avrebbe semplicemente ribadito l'ordine per 4 volte senza costringerli ulteriormente, ma il 65% dei volontari ha proseguito fino alla fantomatica scossa letale, mostrando quindi un sorprendente grado di obbedienza che andava contro i più banali principi morali. E per oggi finiamo qui il nostro percorso tra la scienza più oscura. Vi aspetto domani, quindi state con noi, e per ora una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

Thank you. Thank you.

0: you. Very nice. Well done. Wunderbar. We got one more for you, all right? Come on, let's do it.
1: Blind spot.
2: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai!
3: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.

0: Blyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:01.
4: Night music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.